0: da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
1: Un mese ancora assicurano i tecnici e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure, il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme. Per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
1: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
3: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
1: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
4: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
1: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro per il consigliere Giuseppe Fischetti. Si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
5: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
1: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la

restante parte della giornata, di qui la necessità di potenziare il servizio. Perini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta

0: del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
3: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
2: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
3: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
2: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie.
3: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buonsenso dei cittadini.
2: Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte, comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo, un ultraottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80, o anche lei ultraottantenne, che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente

0: I terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che ha permesso hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
0: Dicevamo comandante, sì, che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di steppaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della
0: vegetazione. Questo sì, per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici, perché quelli difficilmente possono essere
0: interpretabili,
1: non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in certo, questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo.
0: Come un attimo comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50?
1: Assolutamente sì,
0: aggiungendolo a maggio.
1: No.
0: Cioè solo due giorni?
1: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile,

0: riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che
1: Chiaro.
0: possono essere le altre
1: Comandante, le devo
0: attività.
1: fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie
0: Grazie a
1: davvero per
0: voi.
1: averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un altro colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Grazie all'attività della Guardia di Finanza sono state individuate e denunciate 20 persone che avrebbero percepito illegalmente il sussidio destinato a persone meno abbienti, per un totale di 400.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, questi percettori del reddito di cittadinanza, al momento di istruire le pratiche per ottenere il sussidio, avrebbero attestato falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto sono stati sviluppati sulla base dei cosiddetti indici di rischio, elaborati grazie all'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell'INPS, attività queste che hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un 44enne tarantino già ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga sui tetti. I fatti risalgono alla mattinata dell'1 giugno, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto hanno individuato l'uomo mentre era alla guida di un'auto risultata rubata il giorno prima. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha immediatamente abbandonato la vettura, tentando una precipitosa fuga a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all'interno di un condominio, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell'arma, l'uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e arrestato. Il 44enne è accusato ora di evasione, ricettazione, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con l'arrivo dei primi caldi estivi si ripresentano le intemperanze di chi non rispetta le regole in mare e arrivano le prime sanzioni alle moto d'acqua. Con l'avvio ufficiale della stagione balneare, infatti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Taranto, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso della giornata del 2 giugno, i militari della Guardia Costiera hanno elevato 3 sanzioni amministrative nei confronti di conduttori di moto d'acqua, sorpresi a navigare all'interno di zone di mare riservate alla balneazione, in violazione quindi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza balneare, ponendo seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti. È stata inoltre contestata un'ulteriore violazione per mancanza del certificato di assicurazione previsto per una unità da diporto. L'importo totale delle sanzioni elevate ammonta complessivamente a 1.507 euro. La Guardia Costiera richiama tutti gli utenti del mare, diportisti, operatori balneari e bagnanti, al rigoroso rispetto delle norme e delle ordinanze emanate a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. I controlli in mare e lungo il litorale proseguiranno senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare. Per le emergenze in mare resta attivo il numero gratuito 1530, oltre al numero unico di emergenza 112.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Forse

0: Finalmente le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Permangono alcuni dubbi nel Casa Taranto riguardo all'impiego dei due difensori De Rosa, le prese con un affaticamento muscolare, e Konaté che sta recuperando da un problema al piede. Non è escluso che almeno uno dei due possa essere utilizzato a gara in corso durante le finali. Da valutare anche la possibilità di variazioni a centrocampo. Il tecnico Ciro Danucci infatti potrebbe optare per una staffetta inserendo alcuni elementi fin dal primo minuto e tornando al più classico 4-3-3. Resta comunque concreta l'ipotesi di giocare con il 4-2-3-1, modulo che anche Farina utilizza e cerca di adattare le caratteristiche delle squadre che vengono affrontate. Per quanto riguarda la trasferta, nelle prossime ore saranno attese delle novità in merito alla possibilità di mettere a disposizione circa 600 posti per i tifosi del Taranto. La giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per capire se verrà autorizzata l'apertura della prevendita anche in Puglia. Ricordiamo che sia la gara d'andata che quella di ritorno si disputeranno alle ore 16:30 e saranno seguite con Radio Cronaca in diretta su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Gladiator continua a sognare e si prepara al doppio appuntamento decisivo per la stagione contro il Taranto. La squadra sammaritana è stata tra le protagoniste nel girone A del campionato di eccellenza campano. Punta a chiudere nel migliore dei modi un'annata che ha confermato il valore del gruppo e anche la guida tecnica di mister Farina, subentrato nell'ottobre scorso. Numeri importanti quelli raccolti dall'allenatore, autentico specialista delle promozioni. Nel suo curriculum infatti ben 9 salti di categoria tra eccellenza e serie D, conquistati con diverse società del sud Italia, oltre a 6 Coppa Italia, tra competizioni regionali e nazionali. L'ultima impresa porta la firma di una doppia promozione, prima con la Sarnese, poi con l'Eraclea, un percorso che conferma la capacità di Farina di incidere fin da subito nei contesti in cui lavora. Ha detto l'ultima volta che è stato intervistato post vittoria contro la Matese: i ragazzi sono stati encomiabili, da ottobre siamo riusciti a centrare 23 vittorie in 28 partite, ora concentriamo le ultime energie per la doppia finale. Sul campo il Gladiator ha mostrato un'identità chiara, spesso sviluppata attraverso il 4-3-3 o 4-2-3-1, con una fase offensiva efficace e tanti protagonisti. A guidare la classifica marcatori è stato in campionato Giorgio Kevin con 11 reti e alle sue spalle Luigi Liguori, 7 gol, e protagonista anche nell'ultimo match contro la Matese, oltre a Mansur con 6 reti. Determinanti anche il contributo di Alessandro Malafronte, 5 gol, così come Vincenzo Gatto che ha chiuso con 4 centri. Ci sono due ex Taranto in squadra, il difensore Luigi Manzo e

0: anche il capitano della formazione del Gladiator,
1: Marco Picascia.
0: Adesso l'obiettivo è uno: trasformare una stagione già positiva in un'annata da ricordare. Il Gladiator è pronto a giocarsi tutto nelle ultime due finali. Il Taranto deve avere la consapevolezza di avere di fronte una squadra che vuol il salto di categoria, ma ha tutte le chance per poter chiudere al meglio la stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita, e capisco se da solo non

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vede, non ti limiti più. Ad essere distanti siamo sio, accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente, sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
14: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
16: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy!
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
19: Ci servono rinforzi!
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
13: No!
21: Bel poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
24: Puoi dirlo forte.
25: Io in smart working mi trovo veramente bene.
26: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
27: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
28: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
26: Con chi?
28: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
29: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua?
27: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
26: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
27: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
0: Ah, avete lavorato insieme?
27: Pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
0: È alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
0: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
2: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
0: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
2: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
4: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
6: Teletravail.
4: Teleghi?
0: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
12: La nave!
17: Sto vedendo dritto verso di noi!
24: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
30: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
31: Rufus se n'è andato!
24: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
32: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma.
33: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
30: Porto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa nel negozio.
34: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
10: Ogni singolo dettaglio.
8: Oliare ogni ingranaggio.
10: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Megarek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi se
8: certo.
5: Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non dimenticati. Tanto ottimo di ottimo. Sei un pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno mas, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo.

0: prendo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
1: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
4: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto, ti la

0: che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincontrare

0: insensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: dico. E poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: worse. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Ah! C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
12: Cosa? Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi hai prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Oh! Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Woody!
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
22: No!
13: Bel poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
24: Puoi dirlo forte.
25: Io in smart working mi trovo veramente bene.
26: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al

0: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
1: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
2: Con chi?
1: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
3: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
4: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
5: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
7: Ah, avete lavorato insieme?
6: Ma pure oggi,
8: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
8: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
10: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
10: Rimpiange l'ufficio?
1: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
13: Teletravail.
8: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
5: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
15: La nave! Sto vedendo dritto verso di noi!
16: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
14: Aspetta!
17: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
18: Rufus se n'è andato!
16: Ma non è quello che non sa nuotare?
14: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma! Sì!
19: Gli umani vivono sulla terraferma.
20: Una bestia che mi renderà ricca!
14: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
17: Porto per la battaglia, Rufus!
14: È ora di agire!
21: Ho trovato qualcosa nel negozio.
22: Ok. Cos'hai trovato?
21: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sé.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen-Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo

0: un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Rem.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
7: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
8: ma
5: se
8: certo.
5: Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 7.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Mongolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nel

0: La storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline, PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Don't Say Goodnight. Cominciamo con Paul McCartney alle 7.23 del 4 giugno 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella. Buongiorno a Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio, buongiorno a tutti coloro che ci seguono sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Una giornata che dedichiamo, come avrebbe detto Cettola Qualunque, riccamente ai trasporti, ai disagi, ai cantieri, insomma al grande caos che sta si sta abbattendo sulla città da tempo e che ora comincia a dare insomma anche qualche fastidio particolarmente significativo. E non è detto che sia l'ultimo, perché oggi partiremo proprio dal futuro, cioè dall'autunno. Lavori di restyling e riqualificazione delle mura aragonesi, avete presente quelle dietro la ringhiera? Beh, c'è il rischio che la ringhiera chiuda. E allora torna l'ipotesi del doppio senso su Piazza Garibaldi, una possibilità che il comune sta prendendo in considerazione e ne parleremo questa mattina con Fabio Venere, che lo ha raccontato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Poi ce ne andremo a San Vito, avete presente Via del Faro, dove c'è stata un bel po' di erosione costiera, quindi l'acqua è arrivata praticamente quasi sotto il manto stradale. Beh, mentre prima c'era la limitazione di una sola carreggiata, ora la strada di Via del Faro è completamente chiusa alla circolazione anche ai residenti. Un gran bel casino, si sta cercando delle soluzioni alternative. Ne parleremo con Ilenia Gallo di Proloco San Vito, che insomma rappresenta i residenti che chiedono tempi certi. Un altro accesso chiuso è quello invece che porta a Porte dello Ionio, l'ex Auchan per capirci. Ieri protesta significativa del centro commerciale semivuoto, perché la gente non poteva accedere se non da Cesare Battisti e la strada per San Giorgio, che pure era bella ingolfata, ma insomma si è profilata una soluzione, una navetta messa a disposizione da Chima Mobilità. Vi faremo ascoltare le parole di Mauro Tatullo, direttore del centro commerciale, poi l'idea, la soluzione proposta da al comune di Taranto. E poi parleremo di Amat, ma questa volta non di viabilità dal punto di vista giudiziario. Vi ricordate la sentenza che ha assolto gli 8 autisti accusati di violenza sessuale su una ragazza disabile? Beh, la procura non ci sta all'assoluzione e ha impugnato la sentenza, ha presentato l'atto d'appello. Vi leggeremo quello che scrive il PM Marzia Castiglia nelle oltre 100 pagine di ricorso alla Corte d'Appello. E poi è giovedì e quindi le nostre frequenze divergenti con Liliana Doria. Oggi ci occuperemo in particolare delle nuove frontiere della neurodivergenza, in particolare la plus dotazione. Avete presente quei bambini che hanno un quoziente intellettivo particolarmente elevato? Vi racconteremo perché, ma soprattutto che cosa bisogna fare per insomma non essere travolti da loro e non travolgerli soprattutto. 7.26, noi adesso ci fermiamo per l'oroscopo, quando torniamo cominciamo con la rassegna stampa.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Grazie a Maya per averci raccontato i consigli delle stelle. Noi andiamo invece a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo con Corriere del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla politica, alle amministrative, in particolare la Puglia. Campolargo di Schlein, ballottaggi, la segretaria PD rilancia il patto con Conte, vinciamo nel segno dei diritti. Ieri comizi a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, e qui ha detto Casa Sollievo non può pagare il personale. In riferimento ovviamente è quello rispetto alla grave crisi finanziaria che sta vivendo l'ospedale di San Giovanni Rotondo, quello per capirci di Padre Pio. E al centro della pagina c'è un cane robot dei carabinieri, nome di battesimo Saetta, è il cane tecnologico per missioni ad alto rischio. Il robot dei carabinieri lavorerà accanto agli artificieri. Andiamo a dare un'occhiata invece alla prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno. La corsa green è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Sì dell'Unione Europea la deroga contro il caro energia, 13,6 miliardi e PNRR rivisto. I sindacati a De Caro, Ilva verso il precipizio. Al centro della pagina ancora la Schlein, Uniti si vince, la ricetta di Elli ai ballottaggi nella BAT e nel Foggiano. Tour della leader PD in arrivo, altri big. Si parla dei debiti di 50 milioni, il colosso dei cellulari rischia il fallimento. tutto la Barise CNC chiede il concordato. Avete presente? Anche a Taranto c'è quel negozio di CNC e quella sorta di premium reseller di Apple, che non è proprio un Apple Store, ma insomma una cosa, quella che più ci si avvicina, ecco, mettiamola così. 7:31, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo tutti gli altri quotidiani, ora c'è la New Hit.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella New Hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica. Io mi ero dimenticato di mettere le cuffie, non so se... Vabbè, è uguale, diciamo, Pie, che dici? Allora, continuiamo la nostra rassegna stampa e dopo Corriere Gazzetta guardiamo la prima pagina dell'edicola. L'apertura è dedicata a una inchiesta che sta travolgendo Puglia Promozione. L'inchiesta si allarga, fondi per uso personale, sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni. Nei guai finiscono il DG Luca Scandale, Vito Mastrorosa e Nicola Lattarulo dell'ufficio Paghi. Al centro della pagina ancora cronaca che arriva da Bari, codice interno, vi ricordate quella famosa inchiesta che coinvolse l'ex consigliere regionale Olivieri? Nella gestione dell'AMTAB decideva tutto il clan Parisi, scrive l'edicola. E chiudiamo con l'ex Silva, lettera dei sindacati a De Caro, l'annuncio insomma è significativo, siamo a un passo dal baratro e ora diciamo chiedono a De Caro di prendere in mano la situazione. Nuovo Quotidiano di Puglia invece dedica l'apertura alla sanità, il buco con la regione intorno, De Caro, non c'è solo la sanità, il PD al governatore, condivisione, Poli Bortone apre un caso, 2 giugno festa faziosa. Ora, non bastava il 25 aprile, se siamo inventati anche il 2 giugno, cioè divisiva, perché c'è chi vuole la monarchia, c'è chi vuole il re e quindi questo

questo è divisivo. Va bene, c'è tutta la storia del buto alle donne, capito? E niente, va bene, è divisivo anche questo. Allora, poi invece sulla prima di Quotidiano si parla di caporalato. Dopo la strage, quella in Calabria, ricordate, fare sul sistema mafioso, allarme anche in Puglia, l'eccidio in Calabria, i dati della regione, la strage di braccianti in Calabria, il fenomeno del caporalato, sistema mafioso su ai clan, va sottratta la fase dell'intermediazione, accusano i sindacati, e c'è il racconto firmato dai colleghi Martella e Spada della situazione in Puglia. Al centro della pagina invece una grande foto dei sindacati metalmeccanici ex Silva, SOS a De Caro, rischiamo una bomba sociale. Questo e tanto altro, insomma, lo troverete sui quotidiani di oggi, sulle prime pagine dei giornali. Mi raccomando, andate e leggeteli, informati, fate tutto quello che serve, insomma, per approfondire le notizie. Non fermiamoci solo all'online o ad altre forme di comunicazione, compresa la radio, compresa la TV. E noi adesso ci fermiamo invece per un po' di musica e quando torniamo cominciamo gli approfondimenti. Ci sarà Fabio Venere di Gazzetta per raccontarci che il nuovo cantiere dietro la ringhiera rischia di creare nuovo caos.

0: 7.39 era Irama con Cabana. Noi, come annunciato, invece ce ne andiamo dietro la ringhiera. Andiamo a fare una passeggiata sulle mura aragonesi che presto saranno soggette a lavori di riqualificazione, e il rischio è che, come racconta oggi Fabio Venere sulla Gazzetta, quel tratto cruciale di strada, di viabilità, questa arteria fondamentale per il traffico a Taranto, possa chiudere. Torna la proposta, l'ipotesi a questo punto, di un doppio senso in via Garibaldi sulla Città Vecchia, ma i dettagli, insomma, ce li facciamo raccontare proprio da lui, da Fabio Venere, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, come dire, un'altra buona notizia per il fegato e la viabilità, diciamo, di Taranto e dei tarantini. Finanziati i lavori di restyling, di riqualificazione delle mura aragonesi, cioè diciamo quella parte di quei bastioni, tra virgolette, che stanno nella parte di Mar Grande di Taranto Vecchia, dell'isola. Però tocca fare i conti con il traffico.
1: Sì, sì, esattamente, esattamente sì, Francesco. Per ora è solo un'ipotesi, ma come dire, abbastanza probabile. Ecco, perché è ragionevole pensare che l'impresa che si è aggiudicata nello scorso aprile il bando indetto da

0: Invitalia, nell'ambito del CIS Taranto, cioè del contratto istituzione di sviluppo, quello famoso del 2015 governo Renzi, probabilmente appunto Francesco dovrà chiedere all'amministrazione comunale di come dire, mettere il cantiere, installare il cantiere in corso Vittorio Emanuele II. Ora si vedrà solo successivamente, quindi dopo la consegna delle aree da parte del comune, se verrà utilizzata solo l'attuale corsia preferenziale o tutta la strada. È del tutto evidente, però, insomma, non bisogna essere né ingegneri né architetti per comprendere che se gli operai tecnici dovessero vedere tutta la strada, quindi più spazio, lavorerebbero sicuramente in condizioni di sicurezza migliori ed altrettanto evidentemente ridurrebbero i tempi di intervento. Però sono valutazioni che si potranno fare successivamente, non adesso, però è un'ipotesi molto probabile che, come dire, a cui insomma l'amministrazione comunale, mi passo di comprendere, guarda con legittima preoccupazione, perché prima hai usato un aggettivo non esatto, calzante, cioè cruciale, quello è un tratto davvero fondamentale per la viabilità, e quindi
1: Ma
0: nel caso in cui
1: penso
0: questa
1: anche a chi vive, per esempio, in Città Vecchia, io che insomma ci ho vissuto per un po' di anni e che già, diciamo, ti tocca adesso, non puoi più usare la discesa Vasto, che non è più a doppio senso per il momento, se hai capito se e come. Adesso ti tocca fare tutto il giro della ringhiera, poi che succede? Toccherà.
0: E poi c'è questa ipotesi che noi abbiamo avanzato, perché insomma al momento sembra la più probabile quella diciamo così, di istituire il doppio senso di marcia in via Garibaldi, che come abbiamo scritto noi oggi, in una sorta di gioco dell'oca della mobilità sostenibile made in Taranto, potrebbe tornare d'attualità dopo che nello scorso agosto invece fu soppresso, cancellato con un colpo di spugna rispetto al tracciato originale delle BRT, dei bus elettrici e veloci. Il tuo riferimento alla Città Vecchia anche in questo caso è pertinente perché, se è pur vero che ormai da un anno l'intera città è attraversata da cantieri per la BRT, per il dissesto idrogeologico del quartiere Seninella, non ce lo dimentichiamo, ma anche quella è un'opera molto imponente e impattante per la
1: Da ieri si è
0: viabilità.
1: aggiunta
0: Se
1: anche l'erosione costiera a San Vito, che ha sostanzialmente
0: l'erosione
1: chiuso Via del Faro.
0: Via del Faro, esattamente, i giochi del Mediterraneo che dovrebbero, le cui opere dovrebbero concludersi sostanzialmente entro la prima metà di luglio. Però stavo per dire, Francesco, la Città Vecchia però continuerà a soffrire dal punto di vista della viabilità, perché oltre alla riqualificazione del muro aragonesi, che comunque la ditta impiegherà almeno un anno per eseguire tutti i lavori, anche se la parte relativa alla viabilità dovrebbe, come dire, non andare oltre 3/6 mesi. Ma non dimentichiamo che in Città Vecchia sono in corso i lavori per Piazza Castello, e non
1: Esatto.
0: dimentichiamoci anche che dopo i Giochi del Mediterraneo, oltre alla riqualificazione del muro aragonesi,
1: Fabio, non esageriamo perché non
0: Piazza
1: vorrei.
0: Fontana, no,
1: No, non
0: ci
1: vorrei che
0: tengo
1: la
0: a Piazza
1: gente,
0: Fontana.
1: non vorrei che la gente, insomma, cioè, non, potessimo, si possa denunciare questo programma per istigazione, non lo so, non dico al
0: Però
1: suicidio
0: ecco,
1: lavorativo, però ecco,
0: no.
1: come
0: Però
1: dire.
0: diciamo, no, che io capisco, però diciamo una cosa, ora sicuramente i disagi sono tanti per gli automobilisti, per i cittadini, per i residenti, per la Città Vecchia in questo caso, però le mura aragonesi, io sono almeno 15 anni, sento che bisogna intervenire perché ci sono problemi di staticità. Piazza Fontana oggettivamente sta in una situazione di degrado, Piazza Castello evidentemente si spera di qui a un anno sarà più bella, quindi alla fine poi
1: Guarda Fabio,
0: quando
1: io ti dico la
0: usciremo da
1: verità.
0: questo tunnel.
1: Appunto. Allora, io la penso in questo modo, nel senso che credo che sia oggettivamente anche una forma di investimento fatta dalla comunità tarantina. Cioè, ci si sacrifica, io vivo in centro e quindi, come dire, bestemmio, diciamo, tutto il Pantheon che ha giorni alterni. Però sono consapevole del fatto che tutto questo, anche questo mio sacrificio, in qualche modo, ci porterà davvero ad avere una città. Se le cose vengono fatte per bene e come ci auguriamo stiano facendo tutti, ha una città che avrà davvero un volto completamente nuovo.
0: Sì, assolutamente sì, e poi in alcuni casi, ripeto, pensiamo al dissesto idrogeologico alla Selinella, e io spero che prima o poi si metta mano anche a quello di Idrozurro. Sono anche interventi utili, utilissimi per chi abita lì, perché ricordiamoci che sino a poco tempo fa la Selinella, nella zona CEP, soprattutto quando piove, insomma, bisognava chiedere in affitto.

0: un'imbarcazione lì a Bagnale per muoversi. E poi, dicevo prima, le mura aragonesi hanno bisogno di interventi. Poi ovviamente si è creata una tempesta perfetta, perché insomma cantieri di centinaia e centinaia di milioni di euro, BRT, giochi, dissesto, sì. CIS, Città Vecchia, tanto ne abbiamo visti, probabilmente non li vedremo mai più. E poi la città, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre sin da annoiarci, ha la classica conformazione in butto, soprattutto nel tratto Borgo Città Vecchia, quindi
1: è una congiunzione astrale particolarmente complicata, ma insomma cercheremo di resistere anche a questo. Fabio, noi dobbiamo salutarci perché prima o poi finirà. Grazie. Assolutamente, speriamo di cogliere i risultati di tutto questo. Grazie Fabio, certo. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, altrettanto buona giornata.
1: E a proposito di viabilità, tra un po' ce ne andiamo a San Vito a parlare con Ilenia Gallo, adesso invece per noi un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Santana, Corazon Espinado, il rewind delle 7.50 scelto dal nostro Piero Caffio, e da Corazon Espinado a Corazon Scattado, come quello dei... Ma come mi è venuta sta roba? Vabbè, non lo so. E come quello dei residenti, per esempio, di alcune aree di Taranto travolti dai cantieri, e un attimo. E noi andiamo a parlare proprio di questa situazione, di una delle ultime, quella che si è verificata a Via del Faro a San Vito, dove per l'erosione costiera, l'acqua, insomma il mare, è arrivato praticamente quasi sotto il manto stradale. Se prima la corsia era, la carreggiata era stata limitata a una sola corsia a senso unico, tra virgolette alternato, adesso invece stoppa la circolazione, compresi i residenti. Ne parliamo con Ilenia Gallo della Proloco di San Vito. Buongiorno Ilenia, bentornata. Sì, c'è, non c'è, è caduta. Va bene, proviamo a recuperarla. Nel frattempo vi racconto un po' che cosa è successo. È successo sostanzialmente che l'erosione costiera ha portato il mare di San Vito praticamente sotto la strada. Quindi all'inizio quel tratto era stato sostanzialmente ridotto, c'era una parte della carreggiata, quella più vicina al mare, che non veniva utilizzata. Per capirci, siamo sulla curva che precede lo Yachting Club, ecco, per avere un'idea chiara, che porta poi di lì a poco al faro di San Vito. Prima era stata ridotta la carreggiata, e quindi diciamo una auto alla volta, in un senso o nell'altro, si percorreva quella strada. Adesso stop a tutta la circolazione, compresi anche i mezzi Amat che insomma raggiungevano via Anello di San Cataldo, dove c'era diciamo una sorta di capolinea. Ma vediamo se riusciamo a fare due chiacchiere con Ilenia Gallo. Ilenia, ci sei? Niente, allora proviamo a raggiungerla telefonicamente a questo punto e vediamo se proviamo a raccogliere una sua dichiarazione. E dicevo, c'è tutta la parte che riguarda le fermate di Kima Mobilità, che in qualche modo il comune e l'azienda stanno riorganizzando per non danneggiare più di oltre i residenti in quella zona, ma al momento la situazione è particolarmente complicata. E Ilenia Gallo aveva segnalato le prime criticità di quella zona già 8 anni fa, e insomma all'epoca era stata prospettata come una situazione non pericolosa. Adesso invece purtroppo un'intera comunità deve fare i conti con i danni, forse anche chissà con la sottovalutazione di un fenomeno che sta riguardando tutto l'intero territorio pugliese, e non solo, anche buona parte del sud Italia. E vediamo se riusciamo a fare due chiacchiere con Ilenia, perché ho finito le cose da dire praticamente sull'argomento. E ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Oggi è proprio gli avversi numi, non sono con noi. Vabbè, cercheremo di recuperare nel corso della giornata la chiacchierata con Ilenia Gallo, perché insomma i residenti non hanno ovviamente protestato contro la misura di sicurezza necessaria in questo momento, ma hanno chiesto i tempi certi di intervento. Un conto è riuscire a comprendere e capire come organizzarsi in questo momento, anche d'estate per esempio. Poi arriverà la scuola, arriveranno le attività pomeridiane dei ragazzi, quindi le famiglie che dovranno accompagnare figli e figlie, insomma sono messi in condizioni abbastanza critiche, quindi capire quali siano i tempi di questo intervento per provare a ripristinare quel tratto di strada probabilmente aiuterebbe le famiglie, la comunità che vive in quella parte di San Vito a organizzarsi. Vediamo se abbiamo almeno telefonicamente Ilenia Gallo.
1: Sì.
0: Eccoci Ilenia. Allora,
1: buongiorno, scusate ma non ho le cuffiette, quindi ho difficoltà a collegarmi.
0: Non ti preoccupare, abbiamo un minuto al volo perché tu possa dirci sostanzialmente qual è la richiesta dei residenti. Io ho spiegato un po' a grandi linee la situazione, le prime segnalazioni le avete fatte 8 anni fa, ora diciamo nulla contro la misura di sicurezza, ma immagino che insomma i tempi di intervento siano la cosa che vi spaventa di più.
1: La situazione è molto critica, nel senso che anche ieri abbiamo avuto l'ennesimo provvedimento diciamo di blocco stradale che blocca completamente l'accesso a alcune abitazioni proprio lì all'angolo, con difficoltà per il passaggio dei mezzi di soccorso, insomma, e anche gli abitanti stessi che dovrebbero fare degli slalom attraverso insomma le posizioni stradali che hanno messo a blocco. E il problema è questo, nel senso che è vero, la sicurezza sì, dobbiamo andare come dire in fondo a questa storia, ma occorrono tempi Ovvero noi non sappiamo effettivamente i tempi, né tantomeno se la progettualità presentata dal comune sia una progettualità che potrà camminare nell'istruttoria prevista dalla regione e ottenere questo benedetto finanziamento per poter fare l'intervento. Siccome siamo purtroppo abituati a una tempistica molto lunga da parte degli enti preposti per insomma questioni burocratiche, ma anche proprio per diciamo mancanza anche di progettualità e di incastro di varie richieste, siamo realmente preoccupati che questa situazione si protragga per tanto tempo con notevolissimi disagi, soprattutto in vista della stagione estiva.
0: E allora non resta che continuare a tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Noi continueremo naturalmente come sempre a raccontarlo. Grazie Elenia Gallo per essere stata con noi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, la musica, e quando torniamo invece parliamo di un altro tratto interrotto, quello diciamo che porta al centro commerciale Porte dello Ionio. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto è emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Spyro con Material Lover. 8 minuti dopo le 8 siamo tornati in diretta. Questo è Buongiorno Taranto, bentrovati su Cittadella, bentrovati sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. E allora, stamattina ci stiamo occupando tanto di viabilità, cantieri, disagi. E un altro disagio è sbocciato ieri in zona ex Auchan, dove c'è il centro commerciale Porte dello Ionio, perché a causa dei lavori tratto, uno degli ingressi, uno dei tratti di strada che porta all'interno del parcheggio del centro commerciale è stato chiuso. Centro commerciale semivuoto. Grande delirio dalla parte di Cesare Battisti. I disagi li ha raccontati il direttore della struttura Mauro Tatulli al microfono di Federica Pompamea.
1: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. E Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale questa mattina hanno ridotto la viabilità, perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
2: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.

0: ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
1: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: E a causa dei lavori in corso di realizzazione per la linea BRT, la circolazione stradale su Via della Pace è temporaneamente interrotta al tratto tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Lo ha scritto

Straordinario. Il provvedimento prenderà il via oggi, giovedì 4 giugno, e resterà attivo fino al termine dei cantieri. I dettagli e gli orari del servizio navetta sono praticamente i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21.40, una corsa ogni 20 minuti. Il percorso che fa è dal Terminal Cimino Cesare Battisti, via Speziale, che è quella via, diciamo, che porta poi a via Consiglio, dove si arriva allo Shan, ex Shan, scusate, e poi la fermata al capolinea proprio lì in via Consiglio, e poi riprende. I passeggeri potranno salire a bordo del Terminal Cimino, che è dalla nuova sia dal Terminal Cimino che dalla nuova fermata provvisoria che verrà installata nell'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio, insomma bisogna chiaramente pagare il biglietto. 8:12, noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi parliamo delle ultime di cronaca. Vi ricordate la storia degli abusi a bordo dei mezzi di Kima Mobilità? Dopo la soluzione degli autisti, la procura ha fatto ricorso in appello, e vedremo quali sono i dettagli sostenuti dal PM Marzia Castiglia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Donna Summer con Hot Stuff. Alle 8.23 siamo tornati in diretta dopo il rewind scelto dal nostro Piero Caffio e siamo tornati per riaprire una vecchia questione di cronaca, vecchia insomma più o meno, una storia che nelle ultime settimane ha tenuto particolarmente banco. Vi ricordate i presunti abusi sessuali avvenuti a bordo dei mezzi dell'AMAT ai danni di una ventenne con disabilità psichica? Il tribunale di Taranto, come sapete, ha assolto gli 8 autisti coinvolti nella vicenda, spiegando nelle motivazioni che quegli atti sessuali erano certamente avvenuti a bordo dei mezzi, ma che non erano emersi nel corso del processo prove chiare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ragazza sia stata costretta a subire quegli atti. Cioè, sostanzialmente, non è emerso che tutto quello che ha raccontato sia stato fatto in maniera chiara contro la sua volontà. E una questione che ha fatto insomma particolarmente discutere, ne abbiamo trattato diverse volte anche qui a Buongiorno Taranto, e la notizia delle ultime ore è che il pubblico ministero Marzia Castiglia ha impugnato la sentenza e si è rivolta alla Corte d'Appello chiedendo di ribaltarla, quella soluzione di condannare gli autisti coinvolti nella vicenda. Nelle oltre 100 pagine di atto d'appello la rappresentante dell'accusa ha sottolineato che innanzitutto le dichiarazioni della ragazza sono state sempre credibili e coerenti, e che poi diciamo alcune piccole difformità possono essere sostanzialmente dovute solo alla difficoltà di ricordare qualcosa di così particolarmente tragico, ma che oggettivamente il racconto della ragazza, secondo il PM Castiglia, conferma tutto quello che era avvenuto e che aveva già raccontato in sede di indagini preliminari. Ma soprattutto per il PM Castiglia il tribunale, il collegio di giudici che ha assolto gli autisti, non ha tenuto in debita considerazione anche il complesso degli elementi emersi, in particolare il valore delle intercettazioni compiute dagli investigatori durante la fase delle indagini, momenti, conversazioni in cui gli autisti non solo parlano tra di loro e quindi ammettono una serie di vicende, ma secondo l'accusa quella rappresenta in maniera chiara e plastica anche la mancanza di consenso da parte della ragazza. Quindi il PM si è rivolto al giudice e ha chiesto sostanzialmente di condannare, ribaltare la sentenza di primo grado e condannare i responsabili. Ora su questa vicenda naturalmente dovranno intervenire i difensori e partirà un nuovo dibattimento, un nuovo processo, e ai giudici secondo grado toccherà valutare se confermare o meno la sentenza del primo grado di giudizio. Una storia, come dire, significativamente complicata, perché la ragazza ha una disabilità psichica. Il PM ha sottolineato che non solo è stata prodotta nel processo la dichiarazione che dimostra tutto questo, ma ha detto è evidente che la ragazza abbia una serie di problematiche psichiche, evidenti a chiunque le parli, a chiunque le stia di fronte. Quindi anche questo avrebbe dovuto, secondo il PM, portare i giudici a condannare gli autisti, perché non potevano non rendersi conto della disabilità della ragazza. Chiudiamo qui questa pagina di cronaca, ma fra un po' vi raccontiamo altro, perché oggi c'è il nuovo riesame del pericolo.

maggiorenni dopo coinvolti nell'omicidio di Bakary Sako e ieri invece la conferma per il carcere per i quattro minorenni. Quindi noi ci fermiamo per un po' di musica, il tempo insomma di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari e il loro Sorry, scusa, lo siento.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit. Stare con

Noemi con la nostra new hit delle 8:30. Adesso, come annunciato, parliamo di ancora di cronaca, perché ieri è arrivata la conferma della detenzione negli istituti penali minorili dei quattro minori coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakol, 35enne bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia in piazza Fontana. La difesa, composta dagli avvocati Pasquale Blasi, Fabio Falco, Andrea e Salvatore Maggio, aveva chiesto la sostituzione delle misure con il trasferimento in comunità o addirittura con gli arresti domiciliari, ma il collegio di magistrati presieduto dalla giudice Patrizia Famai all'Atere e Serena Gentile ha confermato la ricostruzione fatta dalla procuratrice dei minorenni Daniela Putignano e ha ribadito che insomma i quattro minori devono restare negli istituti di Bari e di Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne che, secondo le indagini dei poliziotti della squadra mobile, con gli ordini del vice questore Antonio Serpico, avrebbe inferto le coltellate all'addome e al torace, risultate fatali per la vittima. Oggi invece è prevista una nuova udienza al riesame, ma non a quello dei minorenni, a quello ordinario. Il riesame dovrà valutare l'istanza della difesa dei due maggiorenni, Fabio Sale e Cosimo Colucci. Loro in carcere dall'11 di maggio hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza e in subordine, diciamo, comunque di ottenere gli arresti domiciliari. La tesi è che nessuno dei due avrebbe avuto una parte attiva, una parte determinante nell'aggressione e nell'accoltellamento di Bakary Sakol. Per la difesa, infatti, non avrebbero partecipato alle fasi cruciali che hanno determinato la morte del 35enne. Per l'accusa invece, rappresentata in questo caso dal pubblico ministero, Paola Francesca Ranieri, in realtà i due avrebbero offerto il loro contributo materiale e morale al gruppo. Pur non essendo gli autori materiali, diciamo, dell'accoltellamento, sarebbero rimasti lì accanto ai responsabili e soprattutto avrebbero contribuito a picchiare il 35enne anche dopo le coltellate, e anche dopo che, insomma, era stato trascinato per terra fuori dal bar, sono rimasti in quella zona a cercare in qualche modo di controllare la situazione e soprattutto dal momento in cui è venuta fuori la notizia della morte di Bakary Sakol. Al momento, due giorni dopo, quando i poliziotti sono andati ad arrestare tutti quanti, nessuno si è fatto avanti per denunciare quanto era accaduto, segno che non solo non c'è mai stato un tentativo di pentimento, resipiscenza, come viene chiamato tecnicamente in questi casi, ma soprattutto che si cercava in qualche modo di trovare una scappatoia o comunque di non assumersi le responsabilità di una vicenda così particolarmente grave. 8:36, noi siamo pronti invece per chiudere tutta la pagina di cronaca e adesso invece dedicarci alle nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria. Oggi parleremo dei bambini super intelligenti, quelli che sono dotati, come detto, di plus dotazione, cioè che hanno più cervello degli altri.

consenso intellettivo particolarmente alto. Iniziamo questa rubrica con un pezzo, come dire, iconico, storico, come lo potremmo definire questo brano del maestro Battiato. Questa è L'era del cinghiale bianco.

0: Il maestro Franco Battiato con l'era del cinghiale bianco alle 8.40 su Cittadella, che dà il benvenuto alla nostra Liliana Doria. Buongiorno Lili.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Bentornata e oggi cominciamo le nostre frequenze divergenti. Siamo solo isoletti oggi, non capitava da un po', L'ultima volta mi sa che mai intervistato addirittura. Ero io dall'altra parte l'ultima volta che siamo stati soli, è passato tanto tempo parlando di scautismo. Come passa
1: anni.
0: Il tempo quando ci si diverte?
1: È vero, incredibile, vai a dirsi.
0: Tempo che oggi invece dedichiamo a un argomento particolarmente importante, cioè la nuova frontiera delle neurodivergenze, la plus dotazione, cioè quei bambini che hanno un quoziente intellettivo significativamente alto, significativamente elevato, pur essendo neurodivergenti, perché diciamo le due cose possono assolutamente, anzi, convivere.
1: Spesso è così, sì, effettivamente.
0: E insomma, perché abbiamo scelto innanzitutto l'era del cinghiale bianco per affrontare questo tema?
1: È chiaro che sono ancora delle mosche bianche. Franco Battiato lo definiva il cinghiale bianco, cioè qualcosa di straordinario, un periodo straordinario. E, oltre al fatto che a parer mio Franco Battiato aveva sicuramente entrava in questa categoria di persone, dato il suo eclettismo e soprattutto i suoi studi compiuti con particolare accento e qualità. Cosa è la plus dotazione? Sai Francesco, è uno degli ultimi argomenti prima della pausa estiva che ho voluto trattare dall'inizio della rubrica, che ormai fa a breve festeggeremo il compleanno insieme, difficilmente l'ho affrontato prima.

0: Perché? Perché per quanto da DSM è entrato nelle categorie delle neurodivergenze, la plus dotazione,
1: DSM ricordiamo che è il manuale mondiale
0: okay. in classificazione delle patologie okay. psichiatriche, è entrato nella plus dotazione, è entrato nelle neurodivergenze. Io faccio ancora un po' fatica, sarà perché sono old school,
1: sei vecchia scuola,
0: sono una vecchia scuola, perché ancora davvero la comunità scientifica non ha compreso se è nato prima l'uovo o la gallina. Quindi ancora non si è capito, per esempio nell'ADHD, se la plus dotazione è risposta alla velocità di pensiero e della rielaborazione, o al contrario è la plus dotazione che spinge la velocità.
1: Ok. Domanda, quando possiamo parlare tecnicamente di plus dotazione? Cioè, io sono una persona intelligentissima, ok? Me lo dico da me. Però in realtà questo non basta fare di me un plus dotato, cioè devo avere un quoziente intellettivo che... tipo quanto?
0: Supera la plus dotazione vera, supera il 120.
1: Ah, io sono plus dotatissimo, cioè 2000, me lo do da solo.
0: Ovviamente, in realtà 117. Sì. No, a livello mondiale il range medio di intelligenza va dai 90 ai 100. Ok? In teoria il superiore alla media è già 105, 106, 107. Ok? Okay? La plus dotazione supera il 117, ok? Ce ne sono tanti.
1: Io avevo il figlio di un amico, non faccio il nome, diciamo così, per delicatezza, però con cui abbiamo lavorato insieme tanti anni, abbiamo fatto tante trasferte di lavoro insieme, che aveva tipo 132.
0: Bene, allora, si tocca la plus dotazione.
1: Esatto. Plus devo dotazione, dire la verità. Vabbè. Allora, al di là delle battute, perché poi uno può dire... cazzarola, c'è un figlio intelligente, capito? Non ti... In realtà con questo amico raccontavamo spesso, condividevamo un po' di vita quotidiana, e mi raccontava anche delle domande che un bambino di quell'età così piccolo, aveva 3 anni credo, se non ricordo male, gli poneva anche
0: questo
1: sulla morte.
0: Questo è il primo segnale che un genitore avverte e incomincia a dire: caspita, forse devo incominciare a indagare. Al di là delle performance cognitive, cioè saper far di calcolo già 2 o 3 anni, che ti devo dire, Francesco, avere un linguaggio particolarmente strutturato
1: ma
0: e spiccato.
1: Chi ha la plus dotazione utilizza una parte più ampia del cervello, o cioè com'è sto fatto? Non si sa davvero.
0: Sicuramente no, perché ha tutte preso le un po' aree film particolarmente sviluppate.
1: Hai presente il film Lucy, quello quando tu sviluppi quella parte così, no?
0: Bello, cioè, vero.
1: No, adesso diciamo al di là delle battute, cioè mi chiedo se davvero questa roba
0: c'è un ampliamento sicuramente delle aree più spinte, cioè è come se la persona davvero sfruttasse tutti i canali che ha a disposizione, ma la particolarità nel tempo in cui lo fa.
1: Ok.
0: Cioè, i test di intelligenza hanno la caratteristica non solo di tarare delle performance cognitive in base alle aree, ma la caratteristica principale è che devono fare in un lasso di tempo ben preciso.
1: Cavolo.
0: La plus dotazione, esattamente in forma molto davvero ristretta,
1: semplice,
0: attenzione, è il crossing queste due realtà, cioè okay, avere delle alte performance nel basso tempo possibile di esplicazione di questo.
1: Tra un po' andiamo alla pubblicità, però mi chiedo, un bambino, una bambina particolarmente intelligenti, no? Cioè molto intelligenti, plus dotati, cioè, provano probabilmente anche frustrazione nel momento in cui si ritrovano magari in un livello classe tra virgolette normale.
0: Allora, per questo sono, sì Francesco, esattamente per questo che sono stati fatti rientrare nella categoria delle nel largo spettro delle neurodivergenze.
1: Okay.
0: Perché hanno bisogno degli stessi diritti dei neurodivergenti.
1: E allora ne parliamo tra pochissimo anche di questo con la nostra Liliana Doria qui a Frequenze Divergenti. Oggi stiamo parlando di plus dotazione, quindi mi raccomando, non andate via.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per

piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mama Place, i Coldplay, Rewind, scelto dal nostro Piero Caffio alle 8.53, apre gli ultimi minuti insieme, la seconda parte di Frequenze Neurodivergenti, frequenze divergenti, neuro mi è venuta così. Oggi parliamo di plus dotazione, parliamo di quei bambini, quelle bambine, ma in generale quegli esseri umani che hanno un quoziente intellettivo superiore ai, ecco, diciamo, 117, 105.
1: C'erano 121, belli, 127, siamo nella sfera della plus dotazione. Andiamo tranquilli, belli larghi siamo.
0: E ne stiamo parlando cercando di comprendere non solo, diciamo, il significato del termine plus dotazione, ma anche, diciamo, tutto quello che questo comporta. E prima ci siamo salutati alla prima parte dicendoci che in fondo chi è più intelligente ha anche, diciamo, rischia di avere maggiore frustrazione. Penso a una classe che oggettivamente viaggia ad un ritmo, tra virgolette, normale per quell'età, e lui o lei che in qualche modo si sentono, come dire, stretti. Tra l'altro, aggiungo, diciamo, lo dico ironicamente, ma pensa che vita fa uno che ha un super cervello in un paese, diciamo, di analfabeti funzionali, ma questo, diciamo,
1: è una sofferenza immonda. Loro la provano già dei primi anni di vita. Ho avuto il piacere nella mia carriera di incontrare diversi plus dotati, perché è la verità, mi permetto di dire che è proprio una delle mie, delle mie settorialità, sì, formative, i plus dotati. E già nei primi anni di vita si vedono delle esplicazioni cognitive particolarmente iperboliche, come dedurre da soli le tabelline, saper leggere e scrivere in autonomia. Ma parlo già da 2 anni e mezzo. Io ricordo una mamma, una dei miei primi esordi con la plus dotazione, parlo ormai di più di 10 anni fa, venne una mamma, un bambino maschio, mi sono capitati più. Questa volta devo spezzare una lancia a favore del genere maschile.
0: Ma è solo una statistica.
1: È solo una statistica, però devo dire che ci sono molti più maschietti che femminucce. E anche se questo è stato, tra virgolette, studiato e data una lontana spiegazione, dopo la diremo, un maschietto di 2 anni e 7 mesi che sapeva fare benissimo le tabelline deducendole da solo. E la mamma me lo portò, me lo diede: Liliana, aiuto.
0: Se fai tu.
1: Che devo fare? Passo da una chiesa.
0: Ecco, che si fa?
1: Cioè, davvero, la mamma mi chiese, io sono spaventata.
0: Pensava all'esorcismo.
1: Sì, perché il bambino diceva, io... Sì, ma non è la prima volta.
0: Ma come prima dell'esorcismo c'è il livello della fascino. Vabbè, come queste sono altre cose, lascia perdere, no, scusa.
1: Parte le battute. Si sta avvicinando San Giovanni.
0: Capito.
1: Da queste cose. Comunque, sì, effettivamente il bambino mi fece un organigramma a tabella multipla da solo, su un foglio con una matita, mi fece un'organica tabella multipla, mi fece un quadrato con 5 lati per ognuno, e quindi mi fece effettivamente la tabellina del 100.
0: Noi abbiamo sempre parlato di strumenti compensativi, cioè di quegli strumenti che in qualche modo possono aiutare diciamo quel tipo di funzionamento umano, cognitivo, dargli la possibilità di tra virgolette pareggiare con gli altri. Come si compensa uno che è più intelligente degli altri?
1: Innanzitutto ha bisogno di più stimoli, quindi la scuola è tenuta a non intrattenerlo, ma a metterlo nelle condizioni di non vivere la frustrazione di aspettare dei tempi che non sono quelli degli altri.
0: Okay. Cioè, quindi tipo lui in seconda media tipo fa analisi 2, capito?
1: Non può farla per legge, interessante in realtà, sembrava una battuta, è molto interessante. In realtà per legge uno deve stare al proprio ambito accademico. Allora qui, tramite il PDP, perché entra nei BES, sì, a livello normativo, il plus dotato.
0: PDP, lo ricordo per chi ci ascolta.
1: Hai ragione, piano educativo personalizzato. Vai. Che si basa sulla legge 170 del 2010, le insegnanti sono costrette a farlo un plus dotato. E quindi cosa devono fare? Fondamentalmente, quando lui si è abbondantemente annoiato perché ha in pochissimo tempo compreso la spiegazione matematica piuttosto che quella, sì, logica, più che, sono tenute a fornire ulteriore materiale per intrattenerlo e magari approfondire ulteriormente,
0: cioè,
1: quell'argomento.
0: Tipo quello stesso argomento, ma con esercizi per esempio più difficili.
1: Più difficili, esatto.
0: Okay. Non possono andare avanti nel programma.
1: Assolutamente no. Possono fare dei accenni.
0: Aspetta. Se tu mi hai detto che sto bambino di 2 anni e mezzo già faceva le tabelline, quello si è bruciato 2 anni di scuola.
1: Allora, cioè, diciamo, è molto interessante senso, questa
0: cosa. Però, cioè, che poraccio l'insegnante, cioè, infatti, poraccio, che gli fanno fare a sto bambino?
1: Infatti sono le maestre o le insegnanti in generale, hanno di fronte a un plus dotato, sudano più dei genitori, perché intrattenere una persona di questo tipo non è facile in un contesto scolastico, in nessuna maniera. Per esempio, ti porto un esempio, un bambino aveva imparato a leggere e scrivere da solo. Scarsi 3 anni. Cosa accadeva? Siccome l'aveva fatto da solo, i suoni ponte come sdrigni, fra, ecco, grazie, okay. Perfetto. Ok. Lui per approssimazione non sapeva connotarli con un suono, un fonema, okay, con un suono correlato diverso rispetto a come si scrive.
0: Lui era
1: gn.
0: Certo.
1: Ok, perfetto. Bene, magari l'insegnante si trova un bambino che già sa leggere e scrivere. Nel suo caso approfondisce, pulisce quelle imperfezioni, okay, che per natura non si possono dedurre.
0: Ok, Piero, un altro minuto, posso fare un'altra domanda e vado avanti? Mi chiedo, esiste una statistica di percentuali, cioè non lo so, di plus dotati?
1: Allora,
0: quanti sono?
1: Siamo al 5% della popolazione scolastica.
0: Ok.
1: Che è un dato che apparentemente sembra piccolo, in realtà è assolutamente
0: ovviamente
1: rilevante.
0: Non possiamo fare un paragone col passato, no, perché non c'è mai stato in passato una rilevazione di questo tipo, quindi per capire se sono aumentati, diminuiti, non lo sappiamo.
1: Allora, nel passato noi siamo bloccati da una reticenza culturale. Nel passato la persona intelligente non aveva bisogno di essere valutata.
0: Era intelligente.
1: Era un lustro.
0: Certo.
1: Era non fa niente che aveva una sensibilità maggiore di tensione sociale.
0: Ecco, prima, scusa, ecco, questa è la roba
1: pensiero,
0: che volevo tirare fuori.
1: Il
0: perché
1: dark
0: ne parlavamo.
1: Sì.
0: Cioè, questi bambini, bambine più intelligenti sono anche più sensibili.
1: Sono più sensibili, nel senso che sono più in grado di decodificare gli stimoli sociali, l'ambiente, le interazioni sociali e una serie di cose, però lo fanno con un'emotività molto correlata alla proprietà. Cioè, è una il motore di una Ferrari in una 500, per intenderci. Cioè, un adolescente plus dotato
0: si interroga da adulto, diciamo da super intelligente,
1: ha deduzioni d'adulto vivendo esperienze adolescenziali.
0: Mamma
1: però
0: mia,
1: quindi è davvero significativo,
0: molto
1: è molto
0: ma
1: duro,
0: continueremo
1: sì
0: a parlarne di questo argomento
1: volta,
0: la
1: sì
0: settimana prossima avremo un ospite,
1: un plus dotato, il suo quoziente okay intellettivo è talmente alto che ha superato le fasce di valutazione.
0: Grazie a Liliana Doria per essere stata con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo gli appuntamenti alle 14 col TG di Cittadella sul canale 94 e vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv oppure al WhatsApp 339 680 6868. Per il resto non resta che darvi appuntamento a domani con Buongiorno Taranto dalle 7 alle 9. Nel frattempo mi raccomando, divertitevi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione è adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici e soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
4: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della Striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
3: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Codacons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
3: Il tennis: Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso Alcibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scure e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15. La profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: ogni luogo è una miniera di storie se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minori accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne del Mali ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana. La difesa aveva richiesto l'affidamento in comunità o ai domiciliari, ma i giudici hanno accolto la ricostruzione della procura minorile. I ragazzi restano così nei penitenziari di Bari e di Lecce. Tra loro figura anche il 16enne ritenuto autore delle coltellate fatali, esclusa per ora l'aggravante dei futili motivi. Il 4 giugno inoltre è prevista l'udienza per i due maggiorenni coinvolti. Nuovo sviluppo nell'operazione Argan a Taranto, nuove accuse e una nuova misura cautelare in carcere nei confronti di Anselmo Venere, 59enne ritenuto a capo del gruppo criminale che domina il territorio di Pulsano, e agli arresti domiciliari la moglie, Saveria De Feudis. I due sono ritenuti a capo di un gruppo che avrebbe esercitato una costante pressione su imprenditori e operatori economici, facendo leva su una reputazione criminale consolidata e sulla percezione di una capacità intimidatoria tale da indurre soggezione e obbedienza. La paziente 91enne già in arresto cardiaco che era a bordo dell'ambulanza che nella notte tra il 2 e il 3 giugno si è scontrata a Taranto con un'auto è deceduta poco dopo in pronto soccorso.

0: soccorso e il decesso non sarebbe stato causato dall'incidente. Lo chiarisce in una nota la ASL di Taranto, riferendo la dinamica del sinistro stradale avvenuto la scorsa notte all'incrocio tra via Umbria e via Capitanata. La donna era già in arresto cardiaco e i sistemi di fissaggio l'hanno protetta dai traumi. Il bilancio resta di 4 feriti non gravi, 10 giorni di prognosi per l'automobilista e tra i 5 e i 15 giorni per i sanitari. Passiamo alla cronaca cittadina. Tutto rinviato a mercoledì prossimo alle 13. Il Consiglio Comunale di Taranto si è fermato mentre si discuteva la mozione sul potenziamento degli uffici comunali. A bloccare l'aula è stato il caos all'anagrafe, presa d'assalto per il passaggio alla carta d'identità elettronica, con disagi che colpiscono anche i matrimoni civili. Per l'assessore Cataldino, la carenza di personale è ormai una consuetudine. La Giunta infatti propone spostamenti interni temporanei. Prima dello stop è stato approvato però all'unanimità il piano antimovida selvaggia di Stellato. Stop alla musica all'aperto a mezzanotte e controlli dopo le 23. L'ONOCI invece ha garantito la riapertura dei siti archeologici entro 30 giorni. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Sarà Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, a inaugurare domani alle 21 a Villa Pantaleo la sesta edizione della rassegna MAP Festival. L'esploratore di suoni e linguaggio Gegè ha trasformato la passione per la musica in un'arte della comunicazione unica. I biglietti sono disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto continua a preparare la finale di ritorno con particolare attenzione alla difesa. Torna a disposizione Asia Osmanovic dopo la squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Konaté, che ha ripreso ad allenarsi, e di De Rosa, riprese con un problema muscolare. A centrocampo Marino va verso la maglia da titolare, ma i dubbi restano incerti. Infatti è pronto a subentrare in attacco. Non ci saranno novità. Trio composto da Lo Iodice, Losadio e Aguilera. Intanto la società rossoblu ha ricevuto il ringraziamento da parte del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, per il contributo offerto al progetto solidale Puglia LND in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti, un riconoscimento che premia l'impegno sociale del club sul territorio.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: no me muero.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi, ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati, 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati

0: ed uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di Gran Turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive.

0: L'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Mirella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite.

0: scelte discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo 8° album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Shablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo, incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti. Da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
1: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con la

0: accusa l'omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
1: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana, a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite tre scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri.
0: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica, a cui do insomma il mettiamoci su, lavoriamo bello bello, perché poi noi piace in buona sostanza quello che noi facciamo, quindi quando partiamo siamo sempre molto carichi e ci auguriamo che anche voi siate così carichi da seguirci, da scriverci. Tra pochissimo inizieremo con la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano. Oggi ospite il dottor Orazio Lippolis, psichiatra, psicoterapeuta e dirigente medico-psichiatra da oltre 20 anni nei dipartimenti di salute mentale. E poi parleremo di tante tante cose belle. E ancora la rubrica Bimbi Maestri, sempre oggi. E parleremo anche di cinema, perché noi siamo degli appassionati di cinema e quindi sappiate che faremo anche questo. Scrivetemi al 339-780-688 e adesso partiamo subito con la New Hit.
7: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: J, un pezzo nuovo, Flamenco Paranoia. Questo è il pezzo, amici, 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata. Ovviamente il nostro numero è 339-780-688, ma anche il numero 099-47-30-144. Siete sintonizzati ovviamente su 96.5 FM, questa è Cittadella Radio, Cittadella TV. Tra pochissimo partiamo con la rubrica, però adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
3: Non volevo finisse così, e ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
2: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
4: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
2: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
5: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo, e questo mi lascia sperare anche per domenica.
2: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa un'Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7, e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson e di Karl Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Spot.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
8: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones.

0: Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro Rewind, Elisa Seta, questo è il pezzo, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Anetto, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, siamo nella rubrica Voci.

0: fragili, e io ogni volta non vedo l'ora, Fabrizio. Intanto accolgo l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'ATES e ospite in studio oggi, una persona che non so come definirla, però so che faremo un percorso adesso iniziale in cui parleremo ovviamente di psichiatria, perché ho il piacere di avere il dottor Orazio Lippolis, psichiatra, dirigente medico e tanto tanto altro. Tu da 20 anni sei nei dipartimenti, no?
1: Esatto.
0: Di salute mentale, negli ultimi 14 hai lavorato presso il reparto di psichiatria del Moscati, poi direttore del CSM Polo Orientale di Taranto Manduria e attualmente direttore del reparto di psichiatria dell'ospedale Moscati di Taranto. Intanto grazie per il tuo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Per il tuo tempo, che sappiamo che è preziosissimo, e oggi parliamo di un tema complesso e spesso al centro del dibattito pubblico, che è il rapporto tra patologia psichiatrica e pericolosità sociale, che è un tema veramente fortemente attuale. Quindi cerchiamo di parlarne oggi con la promessa di approfondire poi nelle prossime volte. Allora, i fatti di cronaca degli ultimi tempi hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della patologia psichiatrica e della pericolosità sociale. In questi casi, qual è il ruolo dello psichiatra e quali strumenti ha a disposizione per valutare e gestire le situazioni di rischio?
1: È una domanda complessa. In realtà il confine, no, tra la psichiatria, la pericolosità sociale, i comportamenti delinquenziali sono molto labili, e spesso, no, li vediamo poi riflessi in televisione,
0: certo,
1: in tutti i mass media, no, dove in maniera anche un po' grossolana tutto si avvicina alla stigmatizzazione, alla psichiatrizzazione dei comportamenti. E lo vedete, no, quotidianamente. Ma sai, se quello ha fatto sta cosa, sicuramente ha un problema psichiatrico.
0: Sì.
1: Quindi è pericoloso, quindi gli psichiatri devono gestire la pericolosità sociale. Soprattutto dopo la famosa legge del 2014 che ha chiuso gli OPG, cioè gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ovviamente condivisibile, ma ovviamente è successo che la legge ha
2: un'alternativa valida
1: alternative con tante lacune, tra cui quella della pericolosità sociale. In questo momento la pericolosità sociale è gestita quasi esclusivamente da un servizio psichiatrico, dai servizi psichiatrici.
2: E non è sufficiente.
1: Non è sufficiente assolutamente.
2: Non è affatto sufficiente, perché il problema è esponenziale, sta diventando serio, perché ormai il problema nasce dalle fasce adolescenziali e per poi arrivare agli adulti.
0: Sì, oggi io vedo una cosa, no, che le cronache, quello che leggiamo appena svegli la mattina, è sempre un gruppo di ragazzi, un gruppo di giovani o dei singoli, anche spesso l'età sia tra virgolette abbassata, oppure c'è un'attenzione particolare o c'è un sistema adesso che sta vacillando, non lo so.
1: Si chiama il sistema dell'impunibilità. Qualsiasi cosa, c'è sempre una pezza che si mette per dire no, non è punibile, è un infraquattordicenne e quindi non si può fare niente, o perché poi vengono fuori delle diagnosi spesso del vicino di casa più che dei professionisti del campo.
0: Certo.
1: Che per esempio, faccio un esempio stupido, diagnosticare una ADHD, di cui adesso se ne parla in maniera esponenziale, non è facile.
0: Certo.
1: Tutti i nostri maestri, soprattutto nell'ambito psichiatrico, dicevano: calma, attenzione, osservate e fate una diagnosi quando siete sicuri. E il tempo è un fattore che vi deve aiutare nella diagnosi, mentre le diagnosi sono fatte in un attimo. Quindi cosa succede? Impunibilità per tutti.
0: Certo.
1: E tutti questi comportamenti diventano semplicemente comportamenti antisociali. E poi c'è la grande tautologia: comportamento antisociale, disturbo antisociale. E su questo è un cane che si morde la coda, e a chi tocca? Allo psichiatra fare da polizia penitenziaria, con tutto il rispetto per gli agenti che fanno un

0: lavoro,
1: un lavoro difficile, esatto,
0: è un lavoro encomiabile,
1: assolutamente,
0: esatto. Cosa, no, che ovviamente noi non sappiamo fare, non sappiamo fare la polizia
1: penitenziaria. Ovviamente, sì, assolutamente. Beh, è chiaro che ognuno ha il suo, e questo veramente è un sintomo, infatti, simbolo di garanzia, sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Allora, noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo la musica, una breve pausa e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i quattro minori accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne del Mali ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana. La difesa aveva richiesto l'affidamento in comunità o ai domiciliari, ma i giudici hanno accolto la ricostruzione della procura minorile. I ragazzi restano così nei penitenziari di Bari e di Lecce. Tra loro figura anche il 16enne ritenuto autore delle coltellate fatali, esclusa per ora l'aggravante dei futili motivi. Il 4 giugno inoltre è prevista l'udienza per i due maggiorenni coinvolti. Nuovo sviluppo nell'operazione Argan a Taranto, nuove accuse e una nuova misura cautelare in carcere nei confronti di Anselmo Venere, 59enne ritenuto a capo del gruppo criminale che domina il territorio di Pulsano, e agli arresti domiciliari la moglie, Saveria De Feudis. I due sono ritenuti a capo di un gruppo che avrebbe esercitato una costante pressione su imprenditori e operatori economici, facendo leva su una reputazione criminale consolidata e sulla percezione di una capacità intimidatoria tale da indurre soggezione e obbedienza.

0: pazienza. La paziente 91enne, già in arresto cardiaco, che era a bordo dell'ambulanza che nella notte tra il 2 e il 3 giugno si è scontrata a Taranto con un'auto, è deceduta poco dopo in pronto soccorso e il decesso non sarebbe stato causato dall'incidente. Lo chiarisce in una nota la ASL di Taranto, riferendo la dinamica del sinistro stradale avvenuto la scorsa notte all'incrocio tra via Umbria e via Capitanata. La donna era già in arresto cardiaco e i sistemi di fissaggio l'hanno protetta dai traumi. Il bilancio resta di 4 feriti non gravi, 10 giorni di prognosi per l'automobilista e tra i 5 e i 15 giorni per i sanitari. Passiamo alla cronaca cittadina. Tutto rinviato a mercoledì prossimo alle 13. Il Consiglio Comunale di Taranto si è fermato mentre si discuteva la mozione sul potenziamento degli uffici comunali. A bloccare l'aula è stato il caos all'anagrafe, presa d'assalto per il passaggio alla carta d'identità elettronica, con disagi che colpiscono anche i matrimoni civili. Per l'assessore Cataldino, la carenza di personale è ormai una consuetudine. La Giunta infatti propone spostamenti in termini temporanei. Prima dello stop è stato approvato però all'unanimità il piano antimovida selvaggia di Stellato. Stop alla musica all'aperto a mezzanotte e controlli dopo le 23. L'ONOCI invece ha garantito la riapertura dei siti archeologici entro 30 giorni. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Sarà Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, a inaugurare domani alle 21 a Villa Pantaleo la sesta edizione della rassegna MAP Festival. L'esploratore di suoni e linguaggio Gegè ha trasformato la passione per la musica in un'arte della comunicazione unica. I biglietti sono disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Intanto continua a preparare la finale di ritorno con particolare attenzione alla difesa. Torna a disposizione Asia Osmanovic dopo la squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Konaté, che ha ripreso ad allenarsi, e di De Rosa, riprese con un problema muscolare. A centrocampo Marino va verso una maglia da titolare, ma i dubbi restano incerti. Infatti è pronto a subentrare in attacco. Non ci saranno novità. Trio composto da Lo Iodice, Lo Sadio e Aguilera. Intanto la società rossoblù ha ricevuto il ringraziamento da parte del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, per il contributo offerto al progetto solidale Puglia LND in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti, un riconoscimento che premia l'impegno sociale del club sul territorio.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Siete ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi alla regia, la parte tecnica, ospiti in studio per la nostra rubrica il dottor Orazio Lippolis e ricordo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'ATES. E noi continuiamo, andiamo avanti in questo racconto di oggi, in questo tema che è molto importante, che riguarda appunto il rapporto tra patologia psichiatrica e la pericolosità sociale. E nell'opinione pubblica si tende spesso ad associare la malattia mentale alla criminalità.
1: Esatto.
0: Esiste realmente un confine tra follia e delinquenza e come possiamo aiutare i cittadini a comprendere correttamente questa distinzione?
2: Succede spesso, sì. Effettivamente il confine è molto labile da una parte, per gli addetti al settore è un po' più chiaro. È un po' quello che dicevo prima, no? Il paziente psichiatrico può fare dei reati, spinto da un umore depresso, spinto da dispercezioni che non riesce a controllare, anzi che lo minacciano, lo angosciano, spinti da un'angoscia grossolana, ancestrale, proveniente insomma da un'ideazione ovviamente patologica. Il delinquente no, è spinto solo ed esclusivamente dai suoi interessi, dai suoi comportamenti, no, di inosservanza delle regole, dei diritti degli altri, ma lo fa con lucida consapevolezza. Io vado a fare quella rapina o faccio quella cosa perché da lì devo attingere
3: un profitto.
4: Sì.
3: E questo confine è molto labile, perché molto molti labile. Poi se ne approfittano, giustamente,
2: assolutamente.
3: Dicendo che ho problemi, dei disturbi e...
2: Sì, perché soprattutto diciamo i reati un po' più scabrosi nella mente ecco, nell'opinione pubblica è come se trovare una causa, una motivazione a un reato semmai così efferato ci rassicura. Vabbè, ma tanto quella non stava bene. E pensare che ci possano essere tra noi persone che lucidamente fanno un qualcosa così grave ci terrorizza, ci spaventa, ci rende insicuri.
3: E invece ne dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo essere critici in certe situazioni.
2: Assolutamente.
3: E anche alle volte intervenire con giustizia, non giustificare troppo. Sì. Certi comportamenti.
0: Sì, assolutamente. Sì. È incredibile, no? Io ho vi apro una piccola parentesi mia personale. È come se oggi non avessimo più la sensibilità di stare male per una cosa, come se avessimo perso quasi assuefatti dalla quotidianità e non proviamo più vergogna, non proviamo più dolore per delle cose così gravi, no?
3: E, non ci indigniamo più.
0: Perché diceva, vabbè, ma quello era malato, va bene, a posto era malato. No. Se uno è cattivo o se uno si comporta male è un'altra cosa, come giustamente dice il dottore. Allora, oggi ci sono, e quali, vorrei sapere, sono le principali criticità del sistema della salute mentale e quali prospettive si intravedono per il futuro dell'assistenza psichiatrica nel nostro paese a questo punto?
2: La criticità più grossa in questo momento, dobbiamo parlare della nostra Puglia, ma insomma, e sono le risorse.
0: Allora, certo.
2: Le risorse che sono razionate, mancano, e dobbiamo fare con poche persone tanto lavoro. Tenete presente che fino al 2030 molto probabilmente la prima causa di malattia sarà una malattia psichiatrica. Parlo di depressione, parlo di disturbi bipolari. Per non entrare nel vastissimo campo dei disturbi di personalità, che sono un mare magno di cui dovremmo fare
0: ma ci sono sempre stati, stanno aumentando, stanno emergendo adesso
2: e sono diagnosticati,
0: cioè, prima non lo erano?
2: Molto poco, e venivano quasi tutte etichettate come esaurimenti nervosi.
0: Quello di tanti anni fa che dice no, ma quello è
2: l'esaurimento nervoso,
0: che era
2: però,
0: solo era tutto in uno.
2: E non c'era una giusta classificazione nosografica di tanto disagio, ma io parlo della depressione che oramai colpisce dal ragazzino di 14-15 anni fino alla persona di 90 anni.
3: Sì, 90 anni,
2: sì.
3: Certo.
2: La pensione è il momento topico dove la maggior parte delle persone, se non l'hanno mai avuta, in quel momento hanno la loro depressione, perché un cambiamento di vita così radicale, certo, che forse 65-70 anni è difficile
3: metabolizzare. Noi abbiamo parlato l'altra volta con Giovanni Brunetti, sì, dei padri separati,
0: certo,
3: è anche un altro motivo di
2: stress e di disadattamento,
3: esatto,
0: come no, cambia tutto, quando esatto, ci cambia tutto noi dobbiamo un attimo riequilibrarci, ma nel frattempo cosa succede? Che stiamo male.
3: È così.
0: Allora,
3: e ci dobbiamo curare. Il problema,
0: esatto,
3: qui ci può dire il dottor Lippolis, la consapevolezza è della malattia e la volontà di la volontà di curarsi.
0: Sì,
3: perché
0: esatto,
3: uno pensa, c'è un problema mentale, sono pazzo, ancora viviamo con questo stereotipo.
2: Sì, assolutamente. La prima cosa che mi dicono i pazienti: dottore, non sono pazzo, quindi io poi gli spiego cosa significa avere un disagio, avere un'interfaccia che in quel momento non riesco a riconoscere e quindi sto male.
3: È un tabù,
2: sì,
3: che dobbiamo eliminare.
2: È un tabù.
0: Assolutamente. Io chiuderei temporaneamente qui, nel senso che propongo un approfondimento di questo tema così vasto, così importante. E quindi intanto ringrazio il dottor Orazio Lippolis per il suo tempo, per essere stato qui nella nostra rubrica insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, Voci Fragili. Fabrizio, io ti ringrazio sempre e diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, tutte le persone che poi ci scrivono, e scriveteci al 339-680-6868 se avete delle domande, che noi poniamo sempre professionisti e poi vi riportiamo le risposte corrette fatte da loro. Grazie ancora.
3: Grazie mille.
0: E alla prossima rubrica, linea alla regia, tra poco.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night, amici, per il nostro Rewind, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, e adesso apriamo la nostra rubrica Cinema On Air ed entro in collegamento con il nostro Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Eccoci, buongiorno Annette,
0: eccoci. Allora, oggi parliamo di un film che è...
1: che è un altro grande ritorno in sala dopo Kill Bill della settimana scorsa, adesso Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki.
0: Bellissimo, vediamo e sentiamo il trailer.
2: Non so da dove tu provenga né quale divinità tu sia, ma rispettosamente mi inchino al tuo cospetto.
3: I lupi divini si avvicinano!
4: La principessa Mononoke!
0: Sparate!
5: Noi uccidiamo per proteggere la foresta del cervo divino.
2: Gli esseri umani si radunano. I loro fuochi si stanno avvicinando.
6: Che stai facendo, Ashitaka?
7: La vita di questa fanciulla è mia adesso.

0: umani e la foresta non possono vivere in pace. Non si può fermare tutto questo.
1: Allora, Hayao Miyazaki, che ogni volta colpisce dritto al nostro cuore, un grande ritorno, raccontaci tutto, Davide.
2: Questo è un film veramente a cui sono molto legato, anche perché fu il primo film di Miyazaki a uscire nei cinema in Italia alla fine degli anni 90. E adesso ritorna restaurato con un nuovo doppiaggio, ma soprattutto con tutto il suo carico di poesia e di avventura. Tra l'altro è una storia che noi possiamo sentire anche molto nostra, perché è la storia del conflitto tra la natura e l'industria, ma soprattutto è una film di splendide visioni, tutti questi spiriti della foresta che davvero si guardano a bocca aperta. Riesce a coniugare violenza, poesia, epica in una maniera davvero indescrivibile. E pensare che nasceva tutto come idea per uno special televisivo, invece è diventato il film di maggiore incasso in Giappone e anche un colossal dai costi astronomici, tanto che quando finì la lavorazione Miyazaki annunciò il ritiro, perché era stata talmente stancante come lavorazione. Per fortuna poi non l'ha fatto.
1: Meno male per noi. Insomma, il più costoso mai realizzato, quindi, vero? Così?
2: Sì, fu davvero un investimento notevolissimo, che peraltro li costrinse a una campagna pubblicitaria notevole, che per fortuna portò a un accordo con la Disney e alla distribuzione internazionale, che lo portò anche nei cinema italiani. Adesso ce l'ha in mano da un po' di anni la Kired, lo riporta periodicamente, dobbiamo dire, anche al cinema, però questa è un'edizione speciale perché c'è il restauro in 4K, c'è la nuova edizione italiana, quindi sarà in un certo modo anche un po' come rivederlo per la prima volta. Chi non l'ha mai visto, corra assolutamente. Chi l'ha già visto, per me, per dire, sarebbe la quarta volta al cinema, però non vedo l'ora.
1: Assolutamente. Esce oggi, vero?
2: Sì, esce oggi per

0: una settimana, per
1: oggi per una settimana,
0: anche pochi giorni, poco meno stato per Kill Bill, quindi da correre assolutamente.
1: Da correre veloci al cinema. Tra le altre cose, è vero che lui aveva iniziato con i bozzetti del film negli anni 70 e poi solo nel 94 ha deciso di, insomma, riprendere mani, mettere mani al progetto di nuovo?
0: Però aveva fatto una prima versione nel 1980, che poi fu pubblicata in un libro che purtroppo non è mai arrivato in Italia. E che, diciamo, descrive un po' un'altra storia. Poi quando lo ha ripreso, lo ha rielaborato e lo ha reso il grande Colossal che era. Cioè non nasceva con l'idea di essere un Colossal, ma lui è diventato strada facendo, perché evidentemente ci ha investito anche molto di quello in cui lui credeva, della sua visione del mondo, della storia in quel periodo, perché è ambientato in un periodo storico del Giappone che prelude alla modernità e quindi a un cambiamento, che sono tutti temi che gli sono sempre stati cari, come dimostrano anche le altre sue opere, da Nausicaa a Conan, la serie televisiva. Infatti è un po' il film che conclude la prima fase della sua carriera.
1: Che bello, bellissimo. Allora dobbiamo correre al cinema, come sempre noi diciamo in occasione, insomma, di questa rubrica, ma lo diciamo sempre io e Davide, e soprattutto Davide che è un critico cinematografico. Andiamo al cinema, andiamo a vedere film, perché queste sono delle opere incredibili, e quelle che ci consiglia Davide, appunto, che è un esperto, sono veramente da vedere, da non perdere. Grazie Davide, come sempre, noi ci rivediamo prossima settimana. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Allora, Principessa Mononoke, mi raccomando, da oggi al cinema per una settimana, corriamo, e adesso corriamo ad ascoltare un po' di musica. E c'è noi, per noi c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con quattro membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
1: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa d'omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo, fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
2: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana, a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri.
1: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Felix Ogier Sim nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata, bentornata. Allora, noi continuiamo il nostro percorso in questo mondo fantastico di questi bimbi maestri che ci insegnano tanto e a cui dobbiamo tanto anche, vero?
2: Certo.
1: Quindi questo. Oggi, certo. L'argomento di oggi, ci sono diversi argomenti oggi,
2: sì.
1: Vero? Grazie, raccontami.
2: Sì. Allora, da dove partiamo?
1: Da dove partiamo?
2: Allora, io ho preso spunto da quelle che sono le emergenze del periodo, no? E quindi le mamme che portano i bimbi con delle macchie, quindi, o macchie o puntini, e vogliono sapere di cosa si tratti, anche con delle foto che alcune volte sono esplicative, altre volte un po' meno. E quindi dicevo, parliamo intanto di come si fa, per esempio, la diagnosi differenziale tra un'orticaria e un esantema. Allora, esantema che cos'è? Tutto quello che è, cioè il prefisso S, è fuori da noi.
1: Ok.
2: E N è dentro di noi. Quindi molti esantemi infettivi si manifestano prima con una fase interna nell'organismo, e questo, per esempio, che è in foto, è un esantema in questo periodo abbastanza frequente. Sono i puntini, le vescicole o le maculopapule, perché sono espressioni diverse. Queste sono molto evidenti perché sono a carico del papà, della malattia mano, bocca, piedi.
1: Come si chiama la mononucleosi?
2: No, quella mononucleosi è un altro virus,
1: un'altra cosa,
2: è
1: okay.
2: Una forma sostenuta da un virus di solito A16, scoperto per la prima volta a Toronto nel 1957, quindi non è una malattia recente. Infatti in passato non era così diffusa, e adesso, anche dopo il Covid, questi virus sono diventati un po' più frequenti, e in questi giorni proprio in alcuni asili, perché colpisce soprattutto i bambini dell'età pre-scolare, quindi dai 4-5 fino ai 7 anni di più.

0: più, ma come nella foto che ho voluto mettere per farvi capire che il pericolo per i genitori, soprattutto se si trovano in una condizione di immunodepressione, di astenia particolare o magari con una carenza di ferro o perché sottoposti a stress lavorativo, come per il papà in questione di cui ho portato la foto, e si capisce perché c'è un tatuaggio, mentre i bambini insomma queste cose non ce l'hanno.
1: Certo.
0: E questo,
1: quindi,
0: appunto,
1: era la foto di un adulto
0: che raramente viene colpito dalla malattia mani, bocca, piedi.

0: niente. C'è un'immagine di una lingua, quindi una bimba fu colpita prima dentro la bocca, perché il primo segno è proprio il rossore, la difficoltà a poter mangiare perché la bocca brucia. Vi dissi la scorsa volta che tutto quello che termina con ite indica un'infiammazione, quindi questa bimba ha una stomatite, una glossite in particolare, perché glossite è l'infiammazione della lingua. Così ampliamo anche il nostro lessico, perché io voglio che i miei genitori, i nonni, tutti siano esperti di alcune parole che comunemente usiamo. Noi ovviamente non ci esprimiamo così, noi diciamo infiammata la lingua, però imparare che la glossite è un'infiammazione della lingua, la stomatite della bocca, la faringite del faringe è utile. E quindi questa malattia è preceduta da una fase, ma non è vero sempre, molte volte uno se ne accorge solo perché c'è i puntini, come nel caso della bimba di cui ho portato la foto, magari sul nasino in sede periorale, perché dopo la fase enantematica esce l'esantema. E magari qui ci sono dei puntini intorno al nasino, ma anche sulle labbra o intorno alla bocca. E poi tipico è l'interessamento dei polpastrelli soprattutto, ma anche del palmo delle mani e dei piedini. E le manifestazioni, ecco, questi, vedete, questi polpastrelli hanno queste vescicolette. Si parla di vescicola quando è piccolina e c'è un po' di liquido dentro, appena percettibile. Si parla di macula quando è come la puntura di zanzara, che è un puntino un po' più largo. Si parla di maculopapula quando questa macula è anche un po' gonfia. E le manifestazioni della manopia di bocca sono così, sono varie. Quindi incubazione di 2-4 giorni più o meno, il bambino può avere il virus per qualche giorno, per cui per una settimana magari non li mandate in asilo, perché sennò si fa una strage. E il problema non è tanto per i bambini, che possono contrarla leccando magari i giocattoli dove è caduta la saliva dell'amichetto, toccandoli, oppure anche oro fecale, perché oltre al virus A16 anche alcuni enterovirus possono dare questa malattia.
1: Continuiamo a parlarne tra pochissimo, diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Eccoci di nuovo in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di malattie esantematiche
1: e poi di orticaria
0: e di macchie in generale, di esantemi. Quello che ho capito è che in questo periodo magari è più facile incontrarle, vero?
1: Sì, periodo primaverile che non abbiamo più, è l'inizio dell'estate. La malattia di bocca di cui parlavamo prima è tipica dell'inizio dell'estate, ma non c'è regola in medicina.
0: Okay.
1: Perché le foto che avete visto di quel papà sono relative ad aprile di 2 anni fa, per esempio.
0: Ah, ad esempio.
1: E quindi anche per colpa del surriscaldamento le cose cambiano e anche le malattie che prima le esantematiche erano tipiche della primavera, talvolta la varicella per esempio viene fuori in estate.
0: Ma penso.
1: Prima di andare avanti direi anche che è importante in questo periodo particolare di allergie, no? Di pollini, di proprio prima di venire mi è capitato di sentire una mamma, mi diceva il bimbo ha tutto l'occhio rosso, gonfio.
0: Poverino.
1: Perché è stato a cimino, è stato punto da un insetto.
0: Oh.
1: Quindi vedere queste macchie, soprattutto a carico di alcune parti del corpo, tipo gli occhi, no? Le palpebre, non è che sono più interessate, è perché sono ricche di tessuto un po' più lasso e quindi si gonfiano come le orecchie molto di più.
0: Okay.
1: Quindi non vi spaventate, sono gli organi che purtroppo risentono di più della reazione allergica a per esempio una puntura di zanzara, come era per quel bimbo. E quindi se dovete andare in gita e sapete che il bambino è allergico, date l'antistaminico
0: prima,
1: per 2 o 3 sere prima, perché
0: okay.
1: è una specie di ombrello protettivo.
0: Okay.
1: Ho consigliato anche a questa famiglia di farla la prossima volta così, perché poi una volta che si instaura un problema orticarioide o comunque una blefarite legata ad una puntura di insetto richiede un po' di tempo. Ieri è stata dall'oculista, l'oculista ha consigliato un unguento da applicare sulla palpebra per far assorbire bene, però spiegavo loro se devi uscire in giardino perché abitano in villa, magari rimuovete la cremina che contiene un po' di cortisone, perché c'è anche una fotosensibilizzazione che il cortisone può dare.
0: Non può stare al sole, quindi
1: è bene toglierlo prima di esporlo al sole. E come questa cosa, questa manifestazione che ha colpito l'occhio, delle macchie possono venire sul corpo, per lo più sul viso, sul tronco. Si parla di orticaria quando una macchia, se voi la cerchiate con una penna, sparisce nel giro di ore o da un giorno all'altro senza lasciare traccia. Questo ce l'ha insegnato un professore di Bari, il professor Bonifazi, a cui molti pediatri anche di Taranto e non solo siamo legati, perché è famoso in tutta Italia, ci ha spiegato per fare diagnosi di orticaria. Lo dico anche alle mamme, quando avete il dubbio e magari vedete il bimbo pieno di queste macchie, cerchiatene una magari nascosta. Se quella entro il bordo che voi fate con la penna sparisce tutto e rimane la pelle liscia, quella è orticaria. Orticaria che vuol dire? Allergia. Quindi non pensate ad una malattia virale o batterica. Non è un esantema. Importante anche la storia, l'anamnesi, se c'è febbre, per esempio la malattia di cui parlavamo prima non sempre da febbre, però il papà in questione è colpito, talvolta anche le mamme possono essere colpite lavando i bambini, e quindi quando vedete che ci sono vescicole sul polpastrello e le mani mettete magari dei guanti oppure toccateli con attenzione, ma in quel caso non sempre c'è febbre. Spesso alcune malattie esantematiche invece, come parlavamo l'altra volta della sesta malattia, sono precedute da febbre.
0: Ah, capito.
1: Tipo 3 giorni di febbre per la sesta e scende la febbre ed escono i puntini.
0: Quindi per distinguerle devono avere insomma determinate caratteristiche. Una storia.
1: Se c'è febbre, non c'è febbre.
0: Sì.
1: Per esempio l'orticaria può avere un bambino pieno di macchie, di reazione allergica, potrebbe avere un po' di temperatura. Ma quella non è febbre. La febbre è una temperatura elevata che superi comunque i 38 gradi centigradi, ma ora non è la definizione, è il malessere che il bambino ha, è la storia che se a scuola ci sono altri casi o non. Quando ci sono macchie che spariscono è orticaria e si tratta con l'antistaminico, se il bimbo può prenderlo, quindi dopo l'anno già si può dare, dopo 2 anni, ma off label, cioè fuori dal protocollo, anche dopo l'anno l'antistaminico si può dare a un bambino che ha delle macchie legate ad una reazione allergica.
0: Ma l'orticaria è contagiosa anche?
1: No,
0: l'orticaria
1: no.
0: Arriva a te, resta a te?
1: Resta a te, perché è una reazione allergica. Tu okay. magari chiedi alla mamma, ma lui quando viene punto dall'insetto ha il ponfo? Se ti dice sì, oppure quando stai in un luogo polveroso, tossisce, starnutisce, lo starnuto ripetuto la mattina quando il bimbo si sveglia, cosiddetto a salve, spesso è segno di un bambino che potrebbe essere allergico in futuro. Quindi no, il fatto di starnutire tante volte oppure di avere questa manifestazione, il bambino che ha prurito nasale, fa spesso così con la manina, oppure che si stropiccia spesso gli occhi in alcuni momenti della giornata, spesso quei bimbi possono essere bambini allergici. Poi ovviamente la pediatra, il pediatra aiuta a fare diagnosi.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ascoltiamo un brano e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minori accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne del Mali ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana. La difesa aveva richiesto l'affidamento in comunità o ai domiciliari, ma i giudici hanno accolto la ricostruzione della procura minorile. I ragazzi restano così nei penitenziari di Bari e di Lecce. Tra loro figura anche il 16enne ritenuto autore delle coltellate fatali, esclusa per ora l'aggravante dei futili motivi. Il 4 giugno inoltre è prevista l'udienza per i due maggiorenni coinvolti. Nuovo sviluppo nell'operazione Argan a Taranto, nuove accuse e una nuova misura cautelare in carcere nei confronti di Anselmo Venere, 59enne ritenuto a capo del gruppo criminale che domina il territorio di Pulsano, e agli arresti domiciliari la moglie, Saveria De Feudis. I due sono ritenuti a capo di un gruppo che avrebbe esercitato una costante pressione su imprenditori e operatori economici, facendo leva su una reputazione criminale consolidata e sulla percezione di una capacità intimidatoria tale da indurre soggezione e obbedienza. La paziente 91enne già in arresto cardiaco che era a bordo dell'ambulanza che nella notte tra il 2 e il 3 giugno si è scontrata a Taranto con un'auto è deceduta poco dopo in pronto soccorso e il decesso non sarebbe stato causato dall'incidente. Lo chiarisce in una nota la ASL di Taranto riferendo la dinamica del sinistro stradale avvenuto la scorsa notte all'incrocio tra via Umbria e via Capitanata. La donna era già in arresto cardiaco e i sistemi di fissaggio l'hanno protetta dai traumi. Il bilancio resta di 4 feriti non gravi. 10 giorni di prognosi per l'automobilista e tra i 5 e i 15 giorni per i sanitari. Passiamo alla cronaca cittadina. Tutto rinviato a mercoledì prossimo alle 13. Il Consiglio Comunale di Taranto si è fermato mentre si discuteva la mozione sul potenziamento degli uffici comunali. A bloccare l'aula è stato il caos all'anagrafe, presa d'assalto per il passaggio alla carta d'identità elettronica, con disagi che colpiscono anche i matrimoni civili. Per l'assessore Cataldino, la carenza di personale è ormai una consuetudine. La Giunta infatti propone spostamenti in termini temporanei. Prima dello stop è stato approvato però all'unanimità il piano antimovida selvaggia di Stellato, stop alla musica all'aperto a mezzanotte e controlli dopo le 23. L'ONOCI invece ha garantito la riapertura dei siti archeologici entro 30 giorni. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Sarà Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, a inaugurare domani alle 21 a Villa Pantaleo la sesta edizione della rassegna MAP Festival. L'esploratore di suoni e linguaggio Gegè ha trasformato la passione per la musica in un'arte della comunicazione unica. I biglietti sono disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Intanto continua a preparare la finale di ritorno con particolare attenzione alla difesa, torna a disposizione Asia Osmanovic dopo la squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Konaté, che ha ripreso ad allenarsi, e di De Rosa, ripresa con un problema muscolare. A centrocampo Marino va verso una maglia da titolare, ma i dubbi restano incerti, infatti è pronto a subentrare in attacco. Non ci saranno novità, trio composto da Lo Iodice, Lo Sadio e Aguilera. Intanto la società rossoblu ha ricevuto il ringraziamento da parte del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, per il contributo offerto al progetto solidale Puglia LND in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti, un riconoscimento che premia l'impegno sociale del club sul territorio.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Stare

0: canto.
1: Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme a me, al microfono Anetra, dottoressa Grazia Benedetti, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica. Oggi parliamo di malattie esantematiche, la differenza tra un'orticaria e invece una malattia, giusto?
2: Brava Anetra,
1: sto imparando. Abbiamo parlato, abbiamo visto le foto, abbiamo mostrato tante cose. Adesso apriamo una piccola parentesi prima della chiusura, invece di un'esperienza che tu hai fatto, che voglio sapere, ci devi raccontare.
2: Allora Anetra, sono stata per il fine settimana in un paesino di montagna che poi ha dato i natali ai miei genitori, quindi sono andata anche a trovarli perché li ho persi entrambi, e c'era lì

0: una manifestazione che era per l'ottantesimo anno che si svolgeva, dal 1946, che è stato un inno alla gioia dopo la fine della guerra.
1: Certo.
0: L'idea è partita da alcuni emigranti della California che, tornati a Rocca di Mezzo, paesino dell'altopiano abruzzese, hanno avuto l'idea di approfittare a maggio della presenza di fiori che bulbosi che nascono spontaneamente, riempiono i prati di questo altopiano. Ci sono delle montagne e c'è una pianura che si riempie di bianco l'inverno per la neve, l'estate a maggio è una distesa di narcisi. I narcisi sono quelli che vedete in foto e questo è il tabellone che era voleva ricordare che fosse l'ottantesimo anniversario della festa del narciso. E qui la cosa bella per cui ve ne parlo, e non è per far pubblicità a me che ho messo i fiori, no, anche se la signora che è dietro di me è una fiorista che ho conosciuto lì, perché poi quando vai lì
1: sì,
0: tu conosci la gente che viene da fuori, la gente del posto.
1: Certo.
0: Ed è un momento bellissimo di inclusione, di aggregazione, di collaborazione, dove tu metti a nudo i tuoi talenti. Allora, mio marito, che è medico, però è molto bravo a fare bricolage, l'abbiamo coinvolto a fare le pale del mulino di Don Chisciotte. Questo poi era il mulino di Don Chisciotte
1: della Mancia.
0: E qui poi ha fatto anche il tetto del mulino, ha tagliato, ritagliato le sagome, poi le abbiamo fatte.
1: È un bel lavoro.
0: Infatti, tutto il pomeriggio poi con queste abbiamo il taglierino, le cose, e io sono stata in quel caso la manovale. E poi tutti i bambini del paese a mettere i fiori, perché
1: che
0: poi
1: bello,
0: fino all'ultimo momento della sera prima si fa questa infiorata e il giorno dopo si vanno a recuperare i buchi che si creano, perché poi il narciso insomma è molto fragile come fiore. Ma io ve ne ho voluto parlare non tanto per dirvi che ha vinto il carro di giovani, New Generation si chiamavano loro, e hanno fatto un carry-on. Ho messo le immagini su Facebook, ma sono stati bravissimi. Era veramente bello, fatto bene, con delle musiche bellissime, dei balletti, dei costumi.
1: Okay.
0: Ma per dirvi che già da febbraio
1: sì,
0: loro si organizzano per pensare, per elaborare, chiamano i ragazzi magari danno l'idea. L'anno scorso c'erano le città incantate di Italo Calvino,
1: bello,
0: quest'anno il Carillon, poi Don Quixote, Mary Poppins, cioè vari ricordi di carri fatti negli anni precedenti, hanno fatto una specie di carrellata. Un'altra era la volpe, quindi la resilienza degli animali del Parco Nazionale del Sirente. Poi un altro era parlava dei folletti, che come gli auri a Taranto, nei paesini spaventano i vecchietti,
1: lì
0: però sono i folletti
1: nel bosco.
0: Che però cacciano via i pensieri cattivi e fanno emergere quelli buoni. Ma vi volevo dire di questa iniziativa per attivare tutti noi a fare una cosa simile per i giochi del Mediterraneo, sentirci
1: già
0: non città ma paese unito, perché la città è un termine più dispersivo, no? In cui uno dà l'idea, uno che sa fare una cosa, tipo io so anche pulire, quindi andrò a pulire le spiagge.
1: Beh,
0: con gli altri
1: già,
0: del comitato, lo facciamo
1: spesso
0: con quelli dei comitati civici, ma so che tanti ragazzi l'hanno fatto.
1: Sì, c'è il movimento studentesco,
0: la figlia
1: anche
0: di Annette è andata,
1: sì,
0: in
1: mia
0: prima
1: figlia
0: persona.
1: Ma come tanti ragazzi, perché i ragazzi veramente, devo dire, sono molto molto attenti. Certe volte parliamo dei ragazzi non nel termine negativo, invece dobbiamo raccontare soprattutto
0: le cose belle.
1: Sicuramente raccontiamo tutto, ok, c'è da raccontare tutto, però io metterei un'attenzione particolare ai ragazzi che fanno le cose bene, che le fanno bene, quindi questo è molto importante. Così
0: i ragazzi in quel paese portano avanti una tradizione che, se non ci fossero loro a portarla avanti, finirebbe, ed è un peccato, perché
1: i più anziani del paese ovviamente possono tramandare anche in maniera, diciamo, che è ancora bello, orale, le tradizioni,
0: anche la metodologia,
1: e poi l'energia materiale serve dai giovani,
0: anche perché c'è chi va a raccogliere i fiori, che è un lavoro impegnativo. Io mi accovacciavo per non avere problemi poi nel rialzarmi, è tutto impegnativo, ma è bello se si fa insieme, se si mettono a disposizione veramente i talenti che ognuno ha
1: un talento, è vero,
0: ognuno
1: ha. Vabbè, allora noi ci rivediamo per la ultima parte tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata.

0: Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Tonight.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci nell'ultima parte della nostra rubrica, della puntata di oggi di Bimbi Maestri, che ovviamente riprenderà la prossima settimana, quindi voi state tranquilli, noi ogni settimana siamo qua. E nella parte finale c'è un abbiamo parlato di malattie esantematiche, abbiamo parlato di orticaria, della differenza, abbiamo detto che quando i bambini non stanno bene li dobbiamo tenere a casa per la loro tutela e per la tutela della comunità, perché se andiamo a mandare uno che infetta, lo dico in maniera semplice,
2: sì, anche lo streptococco che sta girando, anche quello, mi raccomando, se vedete che c'è mal di testa, artralgia, febbre, mal di gola forte,
1: posso dirla proprio male, grazie, se abbiamo fatto i figli, ce li teniamo, cioè io lavoro tanto. No, ma dire le genere mamma e papà, anche io, però giusto, devo essere consapevole che se ho un figlio devo avere anche

0: anche i mezzi e gli strumenti per non mandarlo a scuola quando non si può, non mandarlo alle attività sportive quando non si può, non mandarlo a musica se deve infestare tutti i maestri e tutti i colleghi.
1: Sì, immaginate un bimbo con la mano piena di bocca, con i polpastrelli, con le vescicole che si rompono suonando il violino, poi il violino magari lo tocca l'amico.
0: È il pianoforte, che magari è quello che va a lezione dopo. Beh, per fare un esempio molto pratico, io certe volte sono molto tranchant, no, nelle cose, e per dire che se abbiamo il bimbo all'asilo, il bimbo all'elementare, il ragazzino alle medie e via dicendo, se stanno male facciamo in qualsiasi modo per tenerli buoni a casa per la loro salute.
1: Sì, poi queste malattie non hanno possibilità di essere prevenute con la vaccinazione. Poi la prossima settimana parleremo invece di quelle che possiamo prevenire e dobbiamo prevenire. Cioè lo streptococco, tutte le mamme mi chiedono: dottoressa, ma non c'è un vaccino? E poi mia figlia l'ha avuto, lo può riavere. Purtroppo la risposta è: non c'è un vaccino e lo può riavere.
0: Ah, okay.
1: E quindi ci sono però delle terapie a base di probiotici che ostacolano l'attecchimento dei batteri cattivi, sono probiotici buoni che non fanno attecchire lo streptococco, quindi si possono fare delle cure.
0: E da lì torniamo sempre al discorso dei primi giorni
1: di vita, del latte materno,
0: dell'alimentazione quotidiana. Se noi a sti poveri bambini diamo zuccheri, brioscine, merendine, come facciamo a nutrire questo corpicino?
1: E il probiotico, anche il nostro microbiota intestinale. Cioè
0: mica mangia non le mangia le brioscine, non le vuole il nostro
1: microbiota, altrimenti si sviluppano batteri cattivi.
0: Esatto.
1: Dobbiamo favorire sempre una predisposizione dell'organismo e dell'intestino alle cose buone, quindi mangiare bene in maniera salutare, come abbiamo anche detto in alcune trasmissioni, ma ritorneremo sull'argomento anche che Leonardo, sull'alimentazione sana, perché siamo andati anche a un altro convegno di aggiornamento molto carino. E comunque sulle macchie continueremo a parlare, perché a Leporano c'è stata un'epidemia di varicella, in alcuni paesi della Calabria addirittura il morbillo, e vi vorrei dire: non abbassiamo la guardia, perché il morbillo a 4 mesi, a 6 mesi può essere mortale. Io non vi voglio spaventare.
0: Di
1: cui abbiamo parlato oggi, la sesta, che può dare febbre a 40, ma si sa che poi passa, il bambino sta lagnoso, sta male, bisogna solo avere pazienza. Se hai i linfonodi retronucali e il bambino è lamentoso e non mangia e ha le feci un po' più morbide, aspettiamo 3 giorni, perché può essere una sesta. E quindi è inutile dare antibiotici o altro, ma ci sono delle malattie come il morbillo che vanno assolutamente prevenute col vaccino che c'è. E quindi poi diremo, insomma, a tutti questi Novax, a tutti esperti, noi studiamo tanti anni, la laurea, la specializzazione, i perfezionamenti, i congressi, poi arriva il tizio,
0: uno che non ne sa niente,
1: esperto di tutto, il tuttologo.
0: Io
1: vado dal fruttivendolo con umiltà, dico: mi consigli qual è il frutto migliore?
0: Certo,
1: mi dici da dove viene, chilometro zero, quale devo prendere, quale è migliore? Cioè, l'umiltà.
0: Giusto.
1: Invece adesso siamo tutti esperti di tutto, anche su questo c'è, insomma, da dire.
0: E noi per questo facciamo queste rubriche, cari amici, specialmente questa che è molto importante per i bimbi, per i genitori, per tutta la famiglia allargata, per i nonni. E quando vedete che noi facciamo delle incursioni in salute, ambiente, in cultura, in bon ton, mettiamola così,
1: in,
0: no?
1: Tradizioni che si tramandano,
0: in tradizione,
1: come oggi,
0: perché noi abbiamo parlato della festa del narciso, di questo fiore bellissimo, perché si fa comunità, e perché si fa comunità perché le persone possano interagire, e interagire su che cosa? Sulla base di cose tradizionali che fanno parte della nostra cultura. Che significa parlare tra di noi, parlare con i nonni, parlare con i vicini, parlare, fare comunità.
1: Apprendere, imparare, no?
0: La comunità vive insieme le esperienze e fa. Quando noi diciamo si va a pulire l'aiuola, si va a pulire la spiaggia, come per fortuna Taranto, i comitati civici,
1: ma tante organizzazioni volontarie,
0: ragazzi fanno. Perché si parla di questo, secondo voi? Si parla perché fa comunità, perché fa bene al nostro territorio. E tanto ancora diremo, perché con grazia non stop, l'inarrestabile, continueremo a parlare di tante altre bellissime cose che fanno bene a noi e a tutti quanti gli altri. Grazie.
1: Ciao,
0: noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre con Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
3: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
2: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
3: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo.

0: positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di Stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
1: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, detto Cobolli. Ascoltiamolo.
2: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Don't Say Goodnight. Cominciamo con Paul McCartney alle 7.23 del 4 giugno 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio, buongiorno a tutti coloro che ci seguono sui 96.5, sul canale 94 del Digitale Terrestre. Una giornata che dedichiamo, come avrebbe detto Cettola Qualunque, riccamente ai trasporti, ai disagi, ai cantieri, insomma al grande caos che sta si sta abbattendo sulla città da tempo e che ora comincia a dare insomma anche qualche fastidio particolarmente significativo. E non è detto che sia l'ultimo, perché oggi partiremo proprio dal futuro, cioè dall'autunno. Lavori di restyling e riqualificazione delle mura aragonesi, avete presente quelle dietro la ringhiera? Beh, c'è il rischio che la ringhiera chiuda. E allora torna l'ipotesi del doppio senso su Piazza Garibaldi, una possibilità che il comune sta prendendo in considerazione e ne parleremo questa mattina con Fabio Venere, che lo ha raccontato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Poi ce ne andremo a San Vito, avete presente? Via del Faro, dove c'è stata un bel po' di erosione costiera, quindi l'acqua è arrivata praticamente quasi sotto il manto stradale. Beh, mentre prima c'era la limitazione di una sola carreggiata, ora la strada di Via del Faro è completamente chiusa alla circolazione anche ai residenti. Un gran bel casino, si sta cercando delle soluzioni alternative. Ne parleremo con Ilenia Gallo di Proloco San Vito, che insomma rappresenta i residenti che chiedono tempi certi. Un'altra accesso chiuso è quello invece che porta a Porte dello Ionio, l'ex Auchan per capirci. Ieri protesta significativa del centro commerciale semivuoto, perché la gente non poteva accedere se non da Cesare Battisti e la strada per San Giorgio, che pure era bella ingolfata, ma insomma si è profilata una soluzione, una navetta messa a disposizione da Chima Mobilità. Vi faremo ascoltare le parole di Mauro Tatullo, direttore del centro commerciale, poi l'idea, la soluzione proposta dal Comune di Taranto. E poi parleremo di Amat, ma questa volta non di viabilità dal punto di vista giudiziario. Vi ricordate la sentenza che ha assolto gli 8 autisti accusati di violenza sessuale su una ragazza disabile? Beh, la procura non ci sta alla soluzione e ha impugnato la sentenza. Ha presentato l'atto d'appello, vi leggeremo quello che scrive il PM Marzia Castiglia nelle oltre 100 pagine di ricorso alla Corte d'Appello. E poi è giovedì e quindi le nostre frequenze divergenti con Liliana Doria. Oggi ci occuperemo in particolare delle nuove frontiere della neurodivergenza, in particolare la plus dotazione. Avete presente quei bambini che hanno un quoziente intellettivo particolarmente elevato? Vi racconteremo perché, ma soprattutto che cosa bisogna fare per insomma non essere travolti da loro e non travolgerli soprattutto. 7.26, noi adesso ci fermiamo per l'oroscopo, quando torniamo cominciamo con la rassegna stampa.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte.

0: amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Grazie a Maya per averci raccontato i consigli delle stelle. Noi andiamo invece a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo con Corriere del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla politica, alle amministrative, in particolare la Puglia, Campolargo di Schlein, ballottaggi, la segretaria PD rilancia il patto con Conte, vinciamo nel segno dei diritti. Ieri comizi a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo e qui ha detto Casa Sollievo non può pagare il personale, in riferimento ovviamente è quello rispetto alla grave crisi finanziaria che sta vivendo l'ospedale di San Giovanni Rotondo, quello per capirci di Padre Pio. E al centro della pagina c'è un cane robot dei carabinieri, nome di battesimo Saetta, è il cane tecnologico per missioni ad alto rischio. Il robot dei carabinieri lavorerà accanto agli artificieri. Andiamo a dare un'occhiata invece alla prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno. La corsa green è il titolo di apertura del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Sì dell'Unione Europea la deroga contro il caro energia, 13,6 miliardi e PNRR rivisto. I sindacati a De Caro, Ilva verso il precipizio. Al centro della pagina ancora la Schlein, Uniti si vince, la ricetta di Elia ai ballottaggi nella BAT e nel Foggiano. Tour della leader PD in arrivo, altri big. Si parla dei debiti di 50 milioni, il colosso dei cellulari rischia il fallimento, la Barese CNC chiede il concordato. Avete presente? Anche a Taranto c'è quel negozio di CNC e quella sorta di premium reseller di Apple, che non è proprio un Apple Store, ma insomma una cosa, quella che più ci si avvicina, ecco, mettiamola così. 7:31, noi ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo tutti gli altri quotidiani, ora c'è la New Hit.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica. Io mi ero dimenticato di mettere le cuffie, non so se... Vabbè, uguale, diciamo, Pie, che dici? Allora, continuiamo la nostra rassegna stampa e dopo Corriere Gazzetta guardiamo la prima pagina dell'edicola. L'apertura è dedicata a una inchiesta che sta travolgendo Puglia Promozione. L'inchiesta si allarga, fondi per uso personale, sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni. Nei guai finiscono il DG Luca Scandale, Vito Mastrorosa e Nicola Lattarulo dell'ufficio Paghi. Al centro della pagina ancora cronaca che arriva da Bari, codice interno, vi ricordate quella famosa inchiesta che coinvolse l'ex consigliere regionale Olivieri? Nella gestione dell'AMTAB decideva tutto il clan Parisi, scrive l'edicola. E chiudiamo con l'ex Silva, lettera dei sindacati a De Caro, l'annuncio insomma è significativo, siamo a un passo dal baratro e ora diciamo chiedono a De Caro di prendere come dire, in mano la situazione. Nuovo Quotidiano di Puglia invece dedica l'apertura alla sanità, il buco con la regione intorno, De Caro, non c'è solo la sanità, il PD al governatore, condivisione, Poli Bortone apre un caso, 2 giugno festa faziosa. Ora, non bastava il 25 aprile, se siamo inventati anche il 2 giugno, cioè divisiva perché c'è chi vuole la monarchia, c'è chi vuole il re e quindi questo è divisivo. Va bene, c'è tutta la storia del buto alle donne, capito, e niente, va bene, divisivo anche questo. Allora, poi invece sulla prima di Quotidiano si parla di caporalato. Dopo la strage, quella in Calabria, ricordate, fare sul sistema mafioso, allarme anche in Puglia, l'eccidio in Calabria, i dati della regione, la strage di braccianti in Calabria, il fenomeno del caporalato, sistema mafioso su ai clan va sottratta la fase dell'intermediazione, accusano i sindacati e c'è il racconto firmato dai colleghi Martella e Spada della situazione in Puglia. Al centro della pagina invece una grande foto dei sindacati metalmeccanici ex Silva, SOS a De Caro, rischiamo una bomba sociale. Questo e tanto altro, insomma, lo troverete sui quotidiani di oggi, sulle prime pagine dei giornali. Mi raccomando, andate e leggeteli, informati, fate tutto quello che serve, insomma, per approfondire le notizie. Non fermiamoci solo all'online o ad altre forme di comunicazione, compresa la radio, compresa la TV. E noi adesso ci fermiamo invece per un po' di musica e quando torniamo cominciamo gli approfondimenti. Ci sarà Fabio Venere di Gazzetta per raccontarci che il nuovo cantiere dietro la ringhiera rischia di creare nuovo campo. House.

0: 7.39 era Irama con Cabana. Noi, come annunciato, invece ce ne andiamo dietro la ringhiera. Andiamo a fare una passeggiata sulle mura aragonesi che presto saranno soggette a lavori di riqualificazione, e il rischio è che, come racconta oggi Fabio Venere sulla Gazzetta, quel tratto cruciale di strada, di viabilità, questa arteria fondamentale per il traffico a Taranto, possa chiudere. Torna la proposta, l'ipotesi a questo punto, di un doppio senso in via Garibaldi sulla Città Vecchia, ma i dettagli, insomma, ce li facciamo raccontare proprio da lui, da Fabio Venere, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, come dire, un'altra buona notizia per il fegato e la viabilità, diciamo, di Taranto e dei tarantini. Finanziati i lavori di restyling, di riqualificazione delle mura aragonesi, cioè diciamo quella parte di quei bastioni, tra virgolette, che stanno nella parte di Mar Grande di Taranto Vecchia, dell'isola. Però tocca fare i conti con il traffico.
1: Sì, sì, esattamente sì, Francesco. Per ora è solo un'ipotesi, ma come dire, abbastanza probabile, ecco, perché è ragionevole pensare che l'impresa che si è aggiudicata nello scorso aprile il bando indetto da Invitalia nell'ambito del CIS Taranto, cioè del contratto istituzione di sviluppo, quello famoso del 2015 governo Renzi, probabilmente appunto Francesco dovrà chiedere all'amministrazione comunale di mettere il cantiere, installare il cantiere in corso Vittorio Emanuele II. Ora si vedrà solo successivamente, quindi dopo la consegna delle aree da parte del comune, se verrà utilizzata solo l'attuale corsia preferenziale o tutta la strada. È del tutto evidente, però, insomma, non bisogna essere né ingegneri né architetti per comprendere che se gli operai tecnici dovessero avere tutta la strada, quindi più spazio, lavorerebbero sicuramente in condizioni di sicurezza migliori ed altrettanto evidentemente ridurrebbero i tempi di intervento. Però sono valutazioni che si potranno fare successivamente, non adesso. Però è un'ipotesi molto probabile che, come dire, a cui insomma l'amministrazione comunale, mi è parso di comprendere, guarda con legittima preoccupazione, perché prima hai usato un aggettivo non esatto, calzante, cioè cruciale. Quello è un tratto davvero fondamentale.

0: per la viabilità. E quindi
1: ma penso anche a chi vive per esempio in Città Vecchia, io che insomma ci ho vissuto per un po' di anni e che già diciamo ti tocca adesso, non puoi più usare la discesa Vasto che non è più a doppio senso per il momento, se hai capito se e come, adesso ti tocca fare tutto il giro della ringhiera, poi che succede? Toccherà
0: E poi c'è questa ipotesi che noi abbiamo avanzato, perché insomma al momento sembra la più probabile, quella di del, diciamo così, di istituire il doppio senso di marcia in via Garibaldi, che come abbiamo scritto noi oggi, una sorta di gioco dell'oca della mobilità sostenibile made in Taranto, potrebbe tornare d'attualità dopo che nello scorso agosto invece fu soppresso, cancellato con un colpo di spugna rispetto al tracciato originale delle BRT, dei bus elettrici e veloci. Il tuo riferimento alla Città Vecchia anche in questo caso è pertinente, perché se è pur vero che ormai da un anno l'intera città è attraversata da cantieri per le BRT, per il dissesto idrogeologico del quartiere Seninella, non ce lo dimentichiamo, ma anche quella è un'opera molto imponente e impattante per la
1: viabilità. Ieri si è aggiunta anche l'erosione costiera a San Vito, che ha sostanzialmente chiuso Via del Faro.
0: Via del Faro, esattamente, i giochi del Mediterraneo che dovrebbero, le cui opere dovrebbero concludersi sostanzialmente entro la prima metà di luglio. Però stavo per dire, Francesco, la Città Vecchia però continuerà a soffrire dal punto di vista della viabilità, perché oltre alla riqualificazione dei muri aragonesi, che comunque impiegherà la ditta impiegherà almeno un anno per eseguire tutti i lavori, anche se la parte relativa alla viabilità dovrebbe, come dire, non andare oltre 3-6 mesi. Ma non dimentichiamo che in Città Vecchia sono in corso i lavori per Piazza Castello.
1: Esatto.
0: E non dimentichiamoci anche che dopo i giochi del Mediterraneo, oltre alle riqualificazioni del Mediterraneo.
1: Fabio, non esageriamo, perché
0: Piazza Fontana, no?
1: Non vorrei che la gente, insomma, cioè, si possa denunciare questo programma per istigazione, non lo so, al suicidio, ecco, lavorativo, però ecco.
0: No. Diciamo una cosa ora, sicuramente i disagi sono tanti per gli automobilisti, per i cittadini, per i residenti, per la Città Vecchia in questo caso, però le mura aragonesi, io sono almeno 15 anni sento che bisogna intervenire perché ci sono problemi di staticità. Piazza Fontana oggettivamente sta in una situazione di degrado, Piazza Castello evidentemente si spera di qui a un anno sarà più bella, quindi alla fine
1: usciremo da
0: questo tunnel.
1: Appunto, allora io la penso in questo modo, nel senso che credo che sia oggettivamente anche una forma di investimento fatta dalla comunità tarantina, cioè ci si sacrifica, io vivo in centro e quindi, come dire, bestemmio, diciamo, tutto il Pantheon che a giorni alterni, però sono consapevole del fatto che tutto questo, anche questo mio sacrificio in qualche modo, ci porterà davvero ad avere una città, se le cose vengono fatte per bene e come ci auguriamo stiano facendo tutti, a una città che avrà davvero un volto completamente nuovo.
0: Sì, assolutamente sì, e poi in alcuni casi, ripeto, pensiamo al dissesto idrogeologico alla Seninella, e io spero che prima o poi si metta mano anche a quello di Dio Azzurro. Sono anche interventi utili, utilissimi per chi abita lì, perché ricordiamoci che sino a poco tempo fa la Seninella, nella zona Ceppo, soprattutto quando piove, insomma, bisognava chiedere in affitto l'imbarcazione a Via Bagnale per muoversi. E poi, dicevo prima, le mura aragonesi hanno bisogno di interventi. Poi, ovviamente, si è creata una tempesta perfetta, perché insomma, cantieri di centinaia e centinaia di milioni di euro, BRT, giochi, dissesto, sì. CIS, Città Vecchia, tanto ne abbiamo visti, probabilmente non li vedremo mai più, e poi la città, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre sino ad annoiarci, ha la classica conformazione in buto, soprattutto nel tratto Borgo-Città Vecchia, quindi
1: una congiunzione astrale particolarmente complicata, ma insomma cercheremo di resistere anche a questo. Fabio, noi dobbiamo salutarci perché prima o poi finirà.
0: Grazie.
1: Assolutamente. Speriamo di cogliere i risultati di tutto questo. Grazie Fabio, certo. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, altrettanto buona giornata.
1: E a proposito di viabilità, tra un po' ce ne andiamo a San Vito a parlare con Ilenia Gallo. Adesso invece per noi un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV.

0: si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Santana, Corazon Espinado, il rewind delle 7.50 scelto dal nostro Piero Caffio. E da Corazon Espinado a Corazon Scattado, come quello dei... Ma come mi è venuta sta roba? Vabbè, non lo so. E come quello dei residenti, per esempio, di alcune aree di Taranto travolti dai cantieri. E un attimo, e noi andiamo a parlare proprio di questa situazione, di una delle ultime, quella che si è verificata a Via del Faro a San Vito, dove per l'erosione costiera, l'acqua, insomma il mare è arrivato praticamente quasi sotto il manto stradale. Se prima la corsia era, la carreggiata era stata limitata a una sola corsia a senso unico, tra virgolette alternato, adesso invece stoppa la circolazione, compresi i residenti. Ne parliamo con Ilenia Gallo della Proloco di San Vito. Buongiorno Ilenia, bentornata. Sì, c'è, non c'è, è caduta. Va bene, proviamo a recuperarla. Nel frattempo vi racconto un po' che cosa è successo. È successo sostanzialmente che l'erosione costiera ha portato il mare di San Vito praticamente sotto la strada. Quindi all'inizio quel tratto era stato sostanzialmente ridotto, c'era una parte della carreggiata, quella più vicina al mare, che non veniva utilizzata. Per capirci, siamo sulla curva che precede lo Yachting Club. Ecco, per avere un'idea chiara che porta poi di lì a poco al faro di San Vito. Prima era stata ridotta la carreggiata e quindi diciamo una auto alla volta in un senso o nell'altro si percorreva quella strada, adesso stop a tutta la circolazione, compresi anche i mezzi Amat che insomma raggiungevano via Anello di San Cataldo, dove c'era diciamo una sorta di capolinea. Ma vediamo se riusciamo a fare due chiacchiere con Ilenia Gallo. Ilenia, ci sei? Niente, allora proviamo a raggiungerla telefonicamente a questo punto e vediamo se proviamo a raccogliere una sua dichiarazione. E dicevo, c'è tutta la parte che riguarda le fermate di Kima Mobilità, che in qualche modo il comune e l'azienda stanno riorganizzando per non danneggiare più di oltre i residenti in quella zona, ma al momento la situazione è particolarmente complicata. E Ilenia Gallo aveva segnalato le prime criticità di quella zona già 8 anni fa, e insomma all'epoca era stata prospettata come una situazione non pericolosa. Adesso invece purtroppo un'intera comunità deve fare i conti con i danni, forse anche chissà con la sottovalutazione di un fenomeno che sta riguardando tutto l'intero territorio pugliese e non solo, anche buona parte del sud Italia. E vediamo se riusciamo a fare due chiacchiere con Ilenia, perché ho finito le cose da dire praticamente sull'argomento. E ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, oggi è proprio gli avversi numi, non sono con noi. Vabbè, cercheremo di recuperare nel corso della giornata la chiacchierata con Ilenia Gallo, perché insomma i residenti non hanno ovviamente protestato contro la misura di sicurezza necessaria in questo momento, ma hanno chiesto i tempi certi di intervento. Un conto è riuscire a comprendere e capire come organizzarsi in questo momento, anche d'estate per esempio. Poi arriverà la scuola, arriveranno le attività pomeridiane dei ragazzi, quindi le famiglie che dovranno accompagnare figli e figlie, insomma sono messi in condizioni abbastanza critiche, quindi capire quali siano i tempi di questo intervento per provare a ripristinare quel tratto di strada probabilmente aiuterebbe le famiglie, la comunità che vive in quella parte di San Vito a organizzarsi. Vediamo se abbiamo almeno telefonicamente Ilenia Gallo.
1: Sì.
0: Eccoci Ilenia. Allora,
1: buongiorno, scusate ma non ho le cuffiette, quindi ho difficoltà a collegarmi.
0: Non ti preoccupare, abbiamo un minuto al volo perché tu possa dirci sostanzialmente qual è la richiesta dei residenti. Io ho spiegato un po' a grandi linee la situazione, le prime segnalazioni le avete fatte 8 anni fa, ora diciamo nulla contro la misura di sicurezza, ma immagino che insomma i tempi di intervento siano la cosa che vi spaventa di più.
1: La situazione è molto critica, nel senso che anche ieri abbiamo avuto l'ennesimo provvedimento diciamo di blocco stradale che blocca completamente l'accesso a alcune abitazioni proprio lì all'angolo, con difficoltà per il passaggio dei mezzi di soccorso, insomma, e anche gli abitanti stessi che dovrebbero fare degli slalom attraverso insomma le posizioni stradali che hanno messo a blocco. E il problema è questo, nel senso che è vero, la sicurezza sì, dobbiamo andare come dire in fondo a questa storia, ma occorrono tempi Ovvero noi non sappiamo effettivamente i tempi né tantomeno se la progettualità presentata dal comune sia una progettualità che potrà camminare nell'istruttoria prevista dalla regione e ottenere questo benedetto finanziamento per poter fare l'intervento. Siccome siamo purtroppo abituati a una tempistica molto lunga da parte degli enti preposti per insomma questioni burocratiche, ma anche proprio per diciamo mancanza anche di progettualità e di incastro di varie richieste, siamo realmente preoccupati che questa situazione si protragga per tanto tempo con notevolissimi disagi, soprattutto in vista della stagione estiva.
0: E allora non resta che continuare a tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Noi continueremo naturalmente come sempre a raccontarlo. Grazie Elenia Gallo per essere stata con noi.
1: Buona giornata.
0: Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, la musica, e quando torniamo invece parliamo di un altro tratto interrotto, quello diciamo che porta al centro commerciale Porte dello Ionio. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

0: Sieno Spyro con Material Lover. 8 minuti dopo le 8 siamo tornati in diretta. Questo è Buongiorno Taranto, bentrovati su Cittadella, bentrovati sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. E allora, stamattina ci stiamo occupando tanto di viabilità, cantieri, disagi. E un altro disagio è sbocciato ieri in zona ex Auchan, dove c'è il centro commerciale Porte dello Ionio, perché a causa dei lavori il tratto, uno degli ingressi, uno dei tratti di strada che porta all'interno del parcheggio del centro commerciale, è stato chiuso. Centro commerciale semi vuoto. Grande delirio dalla parte di Cesare Battisti. I disagi li ha raccontati il direttore della struttura, Mauro Tatulli, al microfono di Federica Pompamea.
1: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
2: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
2: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: E a causa dei lavori in corso di realizzazione per la linea BRT, la circolazione stradale su Via della Pace è temporaneamente interrotta al tratto tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Lo ha scritto l'azienda Chima Mobilità, che per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri e dei lavoratori del centro commerciale ha predisposto un servizio navetta circolare straordinario. Il provvedimento prenderà il via oggi, giovedì 4 giugno, e resterà attivo fino al termine dei cantieri. I dettagli e gli orari del servizio navetta sono praticamente i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21.40, una corsa ogni 20 minuti. Il percorso che fa è dal Terminal Cimino Cesare Battisti, via Speziale, che è quella via, diciamo, che porta poi a via Consiglio, dove si arriva allo Auchan, ex Auchan, scusate, e poi la fermata al capolinea proprio lì in via Consiglio, e poi riprende. I passeggeri potranno salire a bordo del Terminal Cimino, che è dalla nuova, sia dal Terminal Cimino che dalla nuova fermata provvisoria che verrà installata nell'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio, insomma bisogna chiaramente pagare il biglietto. 8:12, noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi parliamo delle ultime di cronaca. Vi ricordate la storia degli abusi a bordo dei mezzi di Chima Mobilità? Dopo la soluzione degli otto autisti, la procura ha fatto ricorso in appello, e vedremo quali sono i dettagli sostenuti dal PM Marzia Castiglia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Donna Summer con Hot Stuff. Alle 8.23 siamo tornati in diretta dopo il rewind scelto dal nostro Piero Caffio e siamo tornati per riaprire una vecchia questione di cronaca, vecchia insomma più o meno, una storia che nelle ultime settimane ha tenuto particolarmente banco. Vi ricordate i presunti abusi sessuali avvenuti a bordo dei mezzi dell'AMAT ai danni di una ventenne con disabilità psichica? Il tribunale di Taranto, come sapete, ha assolto gli 8 autisti coinvolti nella vicenda, ritenendo, spiegando nelle motivazioni, che quegli atti sessuali erano certamente avvenuti a bordo dei mezzi, ma che non erano emersi nel corso del processo prove chiare oltre ogni ragionevole dubbio che la ragazza sia stata costretta a subire quegli atti. Cioè, sostanzialmente non è emerso che tutto quello che ha raccontato sia stato fatto in maniera chiara contro la sua volontà. E una questione che ha fatto insomma particolarmente discutere, ne abbiamo trattato diverse volte anche qui a Buongiorno Taranto, e la notizia delle ultime ore è che il pubblico ministero Marzia Castiglia ha impugnato la sentenza e si è rivolta alla Corte d'Appello chiedendo di ribaltarla, quella soluzione di condannare gli autisti coinvolti nella vicenda. Nelle oltre 100 pagine di atto d'appello la rappresentante dell'accusa ha sottolineato che innanzitutto le dichiarazioni della ragazza sono state sempre credibili e coerenti, e che poi diciamo alcune piccole difformità possono essere sostanzialmente dovute solo alla difficoltà di ricordare qualcosa di così particolarmente tragico, ma che oggettivamente il racconto della ragazza, secondo il PM Castiglia, conferma tutto quello che era avvenuto e che aveva già raccontato in sede di indagini preliminari. Ma soprattutto per il PM Castiglia il tribunale, il collegio di giudici che ha assolto gli autisti, non ha tenuto in debita considerazione anche il complesso degli elementi emersi, in particolare il valore delle intercettazioni compiute dagli investigatori durante la fase delle indagini, momenti, conversazioni in cui gli autisti non solo parlano tra di loro e quindi ammettono una serie di vicende, ma secondo l'accusa quella rappresenta in maniera chiara e plastica anche la mancanza di consenso da parte della ragazza. Quindi il PM si è rivolto al giudice e ha chiesto sostanzialmente di condannare, ribaltare la sentenza di primo grado e condannare i responsabili. Ora su questa vicenda naturalmente dovranno intervenire i difensori e partirà un nuovo dibattimento, un nuovo processo, e ai giudici secondo grado toccherà valutare se confermare o meno la sentenza del primo grado di giudizio. Una storia, come dire, significativamente complicata, perché la ragazza ha una disabilità psichica. Il PM ha sottolineato che non solo è stata prodotta nel processo la dichiarazione che dimostra tutto questo, ma ha detto è evidente che la ragazza abbia una serie di problematiche psichiche, evidenti a chiunque le parli, a chiunque le stia di fronte. Quindi anche questo avrebbe dovuto, secondo il PM, portare i giudici a condannare gli autisti, perché non potevano non rendersi conto della disabilità della ragazza. Chiudiamo qui questa pagina di cronaca, ma fra un po' vi raccontiamo altro, perché oggi...

C'è il nuovo riesame per i maggiorenni dopo coinvolti nell'omicidio di Bakary Isako e ieri invece la conferma per il carcere per i 4 minorenni. Quindi noi ci fermiamo per un po' di musica, il tempo insomma di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari e il loro Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit. Stare con te.

Noemi con la nostra new hit delle 8:30. Adesso, come annunciato, parliamo di ancora di cronaca, perché ieri è arrivata la conferma della detenzione negli istituti penali minorili dei quattro minori coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakol, 35enne bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia in piazza Fontana. La difesa, composta dagli avvocati Pasquale Blasi, Fabio Falco, Andrea e Salvatore Maggio, aveva chiesto la sostituzione delle misure con il trasferimento in comunità o addirittura con gli arresti domiciliari, ma il collegio di magistrati presieduto dalla giudice Patrizia Famai all'Atere e Serena Gentile ha confermato la ricostruzione fatta dalla procuratrice dei minorenni Daniela Putignano e ha ribadito che insomma i quattro minori devono restare negli istituti di Bari e di Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne che, secondo le indagini dei poliziotti della squadra mobile, con gli ordini del vice questore Antonio Serpico, avrebbe inferto le coltellate all'addome e al torace, risultate fatali per la vittima. Oggi invece è prevista una nuova udienza al riesame, ma non a quello dei minorenni, a quello ordinario. Il riesame dovrà valutare l'istanza della difesa dei due maggiorenni, Fabio Sale e Cosimo Colucci. Loro in carcere dall'11 di maggio hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza e in subordine, diciamo, comunque di ottenere gli arresti domiciliari. La tesi è che nessuno dei due avrebbe avuto una parte attiva, una parte determinante nell'aggressione e nell'accoltellamento di Bakary Sakol. Per la difesa, infatti, non avrebbero partecipato alle fasi cruciali che hanno determinato la morte del 35enne. Per l'accusa invece rappresentata in questo caso dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri, in realtà i due avrebbero offerto il loro contributo materiale e morale al gruppo. Pur non essendo gli autori materiali, diciamo, dell'accoltellamento, sarebbero rimasti lì accanto ai responsabili e soprattutto avrebbero contribuito a picchiare il 35enne anche dopo le coltellate e anche dopo che, insomma, era stato trascinato per terra fuori dal bar. Sono rimasti in quella zona a cercare in qualche modo di controllare la situazione e soprattutto dal momento in cui è venuta fuori la notizia della morte di Bakary Sakol, al momento, due giorni dopo, quando i poliziotti sono andati ad arrestare tutti quanti, nessuno si è fatto avanti per denunciare quanto era accaduto, segno che non solo non c'è mai stato un tentativo di pentimento, resipiscenza, come viene chiamato tecnicamente in questi casi, ma soprattutto che si cercava in qualche modo di trovare una scappatoia o comunque di non assumersi le responsabilità di una vicenda così particolarmente grave. 8:36, noi siamo pronti invece per chiudere tutta la pagina di cronaca e adesso invece dedicarci alle nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria. Oggi parleremo dei bambini super intelligenti, quelli che sono dotati, come detto, di plus dotazione, cioè che hanno più cervello degli altri, un quoziente intellettivo particolarmente alto. Iniziamo questa rubrica con un pezzo, come dire, iconico, storico, come lo potremmo definire questo brano del maestro Battiato. Questa è L'era del cinghiale bianco.

0: Il maestro Franco Battiato con l'era del cinghiale bianco alle 8.40 su Cittadella, che dà il benvenuto alla nostra Liliana Doria. Buongiorno Lili.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Bentornata e oggi cominciamo le nostre frequenze divergenti. Siamo solo isoletti oggi, non capitava da un po', eh? L'ultima volta mi sa che mai intervistato addirittura. Ero io dall'altra parte l'ultima volta che siamo stati soli, è passato tanto tempo parlando di scautismo. Come passa
1: anni.
0: Il tempo quando ci si diverte?
1: È vero, incredibile, vai a dirsi.
0: Tempo che oggi invece dedichiamo a un argomento particolarmente importante, cioè la nuova frontiera delle neurodivergenze, la plus dotazione, cioè quei bambini che hanno un quoziente intellettivo significativamente alto, significativamente elevato, pur essendo neurodivergenti, perché diciamo le due cose possono assolutamente, anzi, convivere.
1: Spesso è così, sì, effettivamente.
0: E insomma, perché abbiamo scelto innanzitutto l'era del cinghiale bianco per affrontare questo tema?
1: È chiaro che sono ancora delle mosche bianche. Franco Battiato lo definiva il cinghiale bianco, cioè qualcosa di straordinario, un periodo straordinario. E, oltre al fatto che a parer mio Franco Battiato entrava in questa categoria di persone, dato il suo ecletticismo e soprattutto i suoi studi compiuti con particolare accento e qualità. Cos'è la plusdotazione? Sai, Francesco, è uno degli ultimi argomenti prima della pausa estiva che ho voluto trattare dall'inizio della rubrica, che ormai fa a breve festeggeremo il compleanno insieme. Difficilmente l'ho affrontato prima. Perché? Perché per quanto da DSM è entrato nelle categorie delle neurodivergenze, la plusdotazione.
0: DSM, ricordiamo che è il manuale mondiale.
1: Okay. Il classificatore delle patologie psichiatriche, è entrato nella plus dotazione, è entrato nelle neurodivergenze. Io faccio ancora un po' fatica, sarà perché sono old school,
0: sì, vecchia scuola,
1: sono una vecchia scuola, perché ancora davvero la comunità

0: scientifica non ha compreso se è nato prima l'uovo o la gallina. Quindi ancora non si è capito, per esempio nell'ADHD, se la plusvalutazione è risposta alla velocità di pensiero e della rielaborazione, o al contrario è la plusvalutazione che spinge la ADHD. Velocità.
1: Ok. Domanda, quando possiamo parlare tecnicamente di plus dotazione? Cioè, io sono una persona intelligentissima, ok? Me lo dico da me. Però in realtà questo non basta a fare di me un plus dotato, cioè devo avere un quoziente intellettivo che tipo quanto?
0: Supera la plus dotazione vera, supera il 120.
1: Ah, io sono plus dotatissimo, cioè 2000, me lo do da solo.
0: Ovviamente, in realtà 117. Sì. No, a livello mondiale il range medio di intelligenza va dai 90 ai 100. Ok? In teoria il superiore alla media è già 105, 106, 107, ok? Okay? La plus dotazione supera il 117, ok? Ce ne sono tanti.
1: Io avevo il figlio di un amico, non faccio il nome, diciamo così per delicatezza, però con cui abbiamo lavorato insieme tanti anni, abbiamo fatto tante trasferte di lavoro insieme, che aveva tipo 132.
0: Bene, allora, caro, quello
1: al di là
0: là si
1: battute,
0: tocca la plus dotazione.
1: Esatto. La plus dotazione. Devo dire la verità. Allora, al di là delle battute, perché poi uno può dire cazzarola, c'è un figlio intelligente, capito? Non ti... In realtà con questo amico raccontavamo spesso, condividevamo un po' di vita quotidiana e mi raccontava anche delle domande che un bambino di quell'età così piccolo, aveva 3 anni credo se non ricordo male, gli poneva anche
0: questo
1: sulla morte.
0: Questo è il primo segnale, un genitore avverte e incomincia a dire caspita, forse devo incominciare a indagare. Al di là delle performance cognitive, cioè saper far di calcolo già 2 o 3 anni, che ti devo dire, Francesco, avere un linguaggio particolarmente strutturato
1: ma
0: e spiccato.
1: Chi ha la plus dotazione utilizza una parte più ampia del cervello o cioè com'è sto fatto?
0: Non si sa davvero. Okay. Sì, sicuramente ha tutte le aree particolarmente sviluppate.
1: È presente il film Lucy, quello quando tu sviluppi quella parte così, no?
0: Bello,
1: cioè,
0: vero.
1: No, adesso diciamo al di là delle battute. Cioè, mi chiedo se davvero questa roba
0: c'è un ampliamento sicuramente delle aree più spinte. Cioè, è come se la persona davvero sfruttasse tutti i canali che ha a disposizione. Ma la particolarità nel tempo in cui lo fa.
1: Okay.
0: Cioè, i test di intelligenza hanno la caratteristica non solo di tarare delle performance cognitive in base alle aree, ma la caratteristica principale è che devono fare in un lasso di tempo ben preciso.
1: Cavolo.
0: La plus dotazione, esattamente in forma molto davvero ristretta,
1: semplice.
0: Attenzione, è il crossing in queste due realtà, cioè okay. Avere delle alte performance nel basso tempo possibile di esplicazione di questo.
1: Tra un po' andiamo alla pubblicità, però mi chiedo, un bambino, una bambina particolarmente intelligenti, no? Cioè molto intelligenti, plus dotati, cioè, provano probabilmente anche frustrazione nel momento in cui si ritrovano magari in un livello classe tra virgolette normale.
0: Allora, per questo sono sì, Francesco, esattamente, per questo che sono stati fatti rientrare nella categoria delle nel largo spettro delle neurodivergenze.
1: Okay.
0: Perché? Perché hanno bisogno degli stessi diritti dei neurodivergenti.
1: E allora, ne parliamo tra pochissimo anche di questo con la nostra Liliana Doria qui a Nea Frequenze Divergenti. Oggi stiamo parlando di plus dotazione, quindi mi raccomando, non andate via.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: My Place, i Coldplay, Rewind, scelto dal nostro Piero Caffio alle 8.53, apre gli ultimi minuti insieme, seconda parte di Frequenze Neurodivergenti, Frequenze Divergenti, scusate, Neuro mi è venuta così. Oggi parliamo di plus dotazione, parliamo di quei bambini, quelle bambine, ma in generale quegli esseri umani che hanno un quoziente intellettivo superiore ai, ecco, diciamo, 117, 105?
1: 121, belli, 127 siamo nella sfera della plus dotazione. Andiamo tranquilli, belli larghi siamo.
0: E ne stiamo parlando, cercando di comprendere non solo, diciamo, il significato del termine plus dotazione, ma anche, diciamo, tutto quello che questo comporta. E prima ci siamo salutati alla prima parte dicendoci che in fondo chi è più intelligente ha anche, diciamo, rischia di avere maggiore frustrazione. Penso a una classe che oggettivamente viaggia ad un ritmo, tra virgolette, normale per quell'età, e lui o lei che in qualche modo si sentono, come dire, stretti. Tra l'altro, aggiungo, diciamo, lo dico ironicamente, ma pensa che vita fa uno che ha un super cervello in un paese, diciamo, degli analfabeti funzionali? Ma questo, diciamo,
1: è una sofferenza immonda. Loro la provano già dei primi anni di vita. Ho avuto il piacere nella mia carriera di incontrare diversi plus dotati, perché è la verità, mi permetto di dire che è proprio una delle mie delle mie settorialità formative, i plus dotati. E già nei primi anni di vita si vedono delle esplicazioni cognitive particolarmente iperboliche, come dedurre da soli le tabelline, saper leggere e scrivere in autonomia. Ma parlo già da 2 anni e mezzo. Io ricordo una mamma, una dei miei primi esordi con la plus dotazione, parlo ormai di più di 10 anni fa, venne una mamma, un bambino maschio, mi sono capitati più. Questa volta devo spezzare una lancia a favore del genere maschile.
0: Ma è solo una statistica.
1: È solo una statistica, però devo dire che ci sono molti più maschietti che femminucce. E anche se questo è stato, tra virgolette, studiato e data una lontana spiegazione, dopo la diremo, un maschietto di 2 anni e 7 mesi che sapeva fare benissimo le tabelline deducendole da solo. E la mamma me lo portò, me lo diede: Liliana, aiuto.
0: Se fai tu.
1: Che devo fare? Passo da una chiesa.
0: Ecco, che si fa?
1: Cioè, davvero, la mamma mi chiese, io sono spaventata.
0: Pensava all'esorcismo.
1: Sì, perché il bambino diceva, ma non è la prima volta.
0: Ma come prima dell'esorcismo c'è il livello dell'affascino. Vabbè, come queste sono altre cose, lascia perdere, no, scusa.
1: Fate le battute. Si sta avvicinando San Giovanni.
0: Capito.
1: Da queste cose. Comunque sì, effettivamente il bambino mi fece un organigramma a tabella multipla da solo, su un foglio con una matita, mi fece un'organica tabella multipla, mi fece un quadrato con 5 lati per ognuno, e quindi mi fece effettivamente la tabellina del 100.
0: Noi abbiamo sempre parlato di strumenti compensativi, cioè di quegli strumenti che in qualche modo possono aiutare diciamo quel tipo di funzionamento umano, cognitivo, dargli la possibilità di tra virgolette pareggiare con gli altri. Come si compensa uno che è più intelligente degli altri?
1: Innanzitutto ha bisogno di più stimoli, quindi la scuola è tenuta a non intrattenerlo, ma a metterlo nelle condizioni di non vivere la frustrazione di aspettare dei tempi che non sono quelli degli altri.
0: Okay. Quindi tipo lui in seconda media tipo fa analisi 2, capito?
1: Non può farla per legge, interessante in realtà, sembrava una battuta, è molto interessante. In realtà per legge uno deve stare al proprio ambito accademico. Allora qui, tramite il PDP, perché entra nei BES a livello normativo, il plus dotato.
0: PDP, lo ricordo per chi ci ascolta.
1: Hai ragione, piano educativo personalizzato. Vai. Che si basa sulla legge 170 del 2010, le insegnanti sono costrette a farlo un plus dotato. E quindi cosa devono fare? Fondamentalmente, quando lui si è abbondantemente annoiato perché ha in pochissimo tempo compreso la spiegazione matematica piuttosto che quella logica, più che sono tenute a fornire ulteriore materiale per intrattenerlo e magari approfondire ulteriormente,
0: cioè,
1: quell'argomento,
0: tipo quello stesso argomento ma con esercizi per esempio più difficili,
1: esatto.
0: Okay, non

0: Possono andare avanti nel programma?
1: Assolutamente no, no. Possono fare scusami, dei
0: aspetta,
1: accenni.
0: Aspetta, se tu mi hai detto che sto bambino di 2 anni e mezzo già faceva le tabelline, quello si è bruciato 2 anni di scuola.
1: Allora, cioè, è molto interessante senso, questa
0: però, cioè, che poraccio l'insegnante, cioè, infatti, poraccio, che gli fanno fare a sto bambino?
1: Infatti sono le maestre o le insegnanti in generale hanno di fronte a un plus dotato, sudano più dei genitori, perché intrattenere una persona di questo tipo non è facile in un contesto scolastico, in nessuna maniera. Per esempio, ti porto un esempio, un bambino aveva imparato a leggere e scrivere da solo, scarsi 3 anni. Cosa accadeva? Siccome l'aveva fatto da solo, i suoni ponte come sdri, gni,
0: fra,
1: ecco, grazie, okay. Perfetto, ok. Lui per approssimazione non sapeva connotarli con un suono, un fonema, okay, con un suono correlato diverso rispetto a come si scrive.
0: Lui era fr
1: o gn.
0: Gn, certo.
1: Ok, perfetto. Bene, magari l'insegnante si trova un bambino che già sa leggere e scrivere. Nel suo caso approfondisce, pulisce quelle imperfezioni, okay, che per natura non si possono dedurre.
0: Ok. Piero, un altro minuto, posso fare un'altra domanda e vado avanti? Mi chiedo, esiste una statistica di percentuali, cioè non lo so, di plus dotati?
1: Allora,
0: quanti
1: sono? Siamo al 5% della popolazione scolastica.
0: Ok.
1: Che è un dato che apparentemente sembra piccolo, in realtà è assolutamente
0: ovviamente
1: rilevante.
0: Non possiamo fare un paragone col passato, no, perché non c'è mai stato in passato una rilevazione di questo tipo, quindi per capire se sono aumentati, diminuiti, non lo sappiamo.
1: Allora, nel passato noi siamo bloccati da una reticenza culturale. Nel passato la persona intelligente non aveva bisogno di essere valutata.
0: Era intelligente.
1: Era un lustro.
0: Certo.
1: Era non fa niente che aveva una sensibilità maggiore di tensione sociale.
0: Ecco, prima, scusa, ecco, questa è la roba
1: pensiero,
0: che volevo tirare fuori.
1: Il
0: perché
1: dark
0: ne parlavamo.
1: Sì.
0: Cioè, questi bambini, bambine più intelligenti sono anche più sensibili.
1: Sono più sensibili, nel senso che sono più in grado di decodificare gli stimoli sociali, l'ambiente, le interazioni sociali e una serie di cose, però lo fanno con un'emotività molto correlata alla proprietà. Cioè, è una il motore di una Ferrari in una 500, per intenderci. Cioè, un adolescente plus dotato
0: si interroga da adulto, diciamo da super intelligente,
1: ha deduzioni d'adulto vivendo esperienze adolescenziali.
0: Mamma
1: però
0: mia.
1: Quindi è davvero significativo,
0: molto complicata.
1: È molto
0: ma
1: duro,
0: continueremo
1: sì
0: a parlarne di questo argomento
1: volta, sì,
0: la settimana prossima avremo un ospite,
1: un plus dotato, il suo quoziente okay intellettivo è talmente alto che ha superato le fasce di valutazione.
0: Grazie a Liliana Doria per essere stata con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo gli appuntamenti alle 14 col TG di Cittadella sul canale 94 e vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv oppure al WhatsApp 339-680-6868. Per il resto non resta che darvi appuntamento a domani con Buongiorno Taranto dalle 7 alle 9. Nel frattempo mi raccomando, divertitevi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
4: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
3: Aspetta!
5: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
6: Rufus se n'è andato!
4: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
7: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
8: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
5: Rapporto per la battaglia, Rufus!
3: È ora di agire!

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Sì.
1: C'è nessuno?
0: Papu, vuoi sentire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. In ogni viaggio. Tanti ultimi di appuntamento. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Lunghe code presso l'ufficio anagrafe in via Fiume a Taranto per il rinnovo della carta d'identità elettronica e traffico intorno all'ipermercato Le Porte dello Ionio. Intanto per l'ASL nel corso del TG parleremo dei nodi da sciogliere per il nuovo DG Vito Bavaro e poi il Taranto che si avvicina sempre più alla sfida contro il Gladiator.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con Cittadella News. Andiamo in via Fiume a Taranto presso l'ufficio Anagrafe, dove si sono registrate questa mattina lunghe code. C'era per noi Valentina Castellaneta.
1: Da quanto tempo in fila per la cassa?
2: Da stamattina alle 7.
1: Ancora sono le 11, ancora non
2: è arrivato. Ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
1: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
2: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per... ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
3: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico, la scadenza incalza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica, legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza, trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli Anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
0: E ora da via Fiume ci spostiamo nei pressi del centro commerciale Porte dello Ionio.
4: Si ripropone ancora una volta l'esigenza di affrontare la problematica dei disagi legati alla presenza di molteplici cantieri aperti contestualmente in città. Rappresentativo l'esempio delle due vie che portano agli ingressi del centro commerciale, le Porte dello Ionio, e quindi via Cesare Battisti, poco prima della Pineta Cimino, e la sua parallela via Consiglio, nel tratto vicino alla casa circondariale. Il traffico nella zona certamente frequentata dai cittadini che vogliono raggiungere l'ipermercato, ma anche da automobilisti che uscendo dal centro urbano si dirigono verso la parte orientale del territorio ionico, risulta alquanto congestionato per via della chiusura di via della Pace che collega la strada che porta a San Giorgio all'ex Auchan. Ai lavori che interessano questa porzione di territorio, resi necessari al fine di realizzare le BRT, si aggiungono gli interventi in corso dall'altro lato, che inevitabilmente rendono complicato il transito su importanti vie. Chiaro che la presenza di lavori in corso non può che rappresentare vivacità e movimento, ma al tempo stesso andavano considerati, oggi gestiti, i riflessi non certamente positivi della contemporanea presenza su strada di uomini, mezzi e materiali indispensabili per completare le opere. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri per l'apertura di cantieri senza preavviso, intanto da oggi è stato predisposto un servizio navetta a cura di Chima Mobilità. Il collegamento sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 21.40 con una corsa ogni 20 minuti lungo il percorso Terminal Cimino, via Cesare Battisti, via Speziale e via Consiglio, confermata anche presso l'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio valido, quindi biglietto singolo o biglietto a tempo o abbonamento.
0: Ed è stata intanto approvata ieri nella seduta del Consiglio Comunale la mozione sulla Movida di Massimiliano Stellato.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziano Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
0: I sindacati metalmeccanici e l'associazione Giustizia per Taranto chiedono con due distinti interventi l'intervento del presidente della regione Antonio De Caro sull'irrisolta questione Ilva e sulle prospettive per il territorio.
5: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM, USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
0: Dalle liste d'attesa alla carenza di personale, i nodi della sanità tarantina, l'attenzione del nuovo direttore generale Vito Bavaro, al quale si rivolgono le organizzazioni sindacali.
5: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive, e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare

0: pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute, come l'ospedale San Cataldo, e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Si chiama Care Leavers ed è destinato a ragazzi che hanno storie complesse.
2: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
3: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
4: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità di anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una care leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
4: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno e quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
2: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
1: 50 incendi solo tra il mese di maggio e i primissimi giorni di giugno. Abbiamo avvicinato ai nostri microfoni il presidente del WWF Giovanni De Vincentis con un focus sul Mar Piccolo.
5: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
6: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo l'erba spontanea molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza. Non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco, e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe, e stiamo facendo una radicale diciamo

abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo

0: qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona che ricadono nelle competenze di privati?
0: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
2: La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha donato 1 milione di pasti al Banco Alimentare. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del Banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
3: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale ma anche quello economico.
5: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative perché magari potessimo risolvere, l'ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare.
2: E adesso parliamo della presentazione di un nuovo brand.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
3: 6 modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full elettrico, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
8: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
2: Si giocherà regolarmente a porte aperte la sfida tra Gladiator e Taranto, valida per l'andata della finale playoff promozione in Serie D, in programma domenica 7 maggio.

0: non sono stati disposti divieti per la trasferta dei sostenitori ospiti e la vendita dei tagliandi avverrà con biglietti nominali. Per il settore riservato ai tifosi del Taranto sono stati messi a disposizione 800 posti con la prevendita affidata al circuito GO2. E intanto cresce l'attesa per la partita. Sentiamo le ultime notizie sul fronte rosso-blu.
1: Il Taranto prepara la finale di ritorno e l'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sul reparto difensivo. La buona notizia è il rientro di Azio Osmanovic, che ha scontato i due turni di squalifica e sarà nuovamente a disposizione. Sulla corsia di destra dovrebbe trovare spazio Del Vino, anche se non è escluso un'inversione delle fasce, soluzione che ora lo staff sta valutando. Da monitorare con attenzione le condizioni di Konaté. Il difensore centrale ha ripreso ad allenarsi dopo uno stop di diversi giorni e sarà sottoposto a ulteriori verifiche per capire se potrà essere impiegato almeno per uno spezzone di gara. Non si esclude però una sorpresa con un giocatore che potrebbe addirittura partire dal primo minuto nella sfida decisiva. Situazione più complicata invece per De Rosa. Il difensore è da considerare praticamente indisponibile per la gara d'andata, mentre per il ritorno l'obiettivo è riuscire almeno a portarlo in panchina. Molto dipenderà dall'evoluzione del problema muscolare e delle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni. A centrocampo Marino viaggia verso una maglia da titolare, incerti comunque resta un'opzione aperta, mentre Zampa potrebbe essere inizialmente risparmiato. L'emergenza difensiva potrebbe infatti rendere preziosa la sua duttilità nel corso della partita, motivo per cui il suo impiego potrebbe avvenire a gara in corso. Nessuna novità infine nel reparto offensivo, il tridente titolare resta quello formato dallo Iodice e lo Savio Aguilera, chiamati a trascinare i rossoblu in una delle gare più importanti della stagione. Sul fronte societario intanto arriva un importante riconoscimento istituzionale. Il Taranto ha ricevuto il ringraziamento del presidente del comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci per il contributo offerto in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti al sostegno del progetto Puglia LND Solidale. Un gesto che conferma l'impegno del club non soltanto sul terreno di gioco ma anche nel sociale. La società rossoblu ha ribadito come la solidarietà rappresenti uno dei valori fondanti del proprio progetto, rinnovando l'impegno a costruire una comunità sempre più vicina alle persone e alle realtà che vivono situazioni di difficoltà, un messaggio che unisce sport, responsabilità sociale e forte legame con il territorio.
0: Sentiamo ora qual è il punto di vista del direttore sportivo della squadra avversaria, il Gladiator.
1: Rispetto ma soprattutto volontà di far bene, così il Gladiator prepara la sfida alla Taranto, il doppio impegno del 7 e del 14 di giugno che significherà promozione in Serie D. La formazione ionica nelle scorse ore sta cercando di studiare le misure migliori per poter superare una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. Questo il pensiero raccolto durante Onda Rossoblu a Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator.
2: Il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli atti dei bassi, sicuramente da quando è l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scorro veramente importante, perché poi diciamo il campionato pugliese è molto molto impegnativo, un po' come il nostro campano, ha trovato un outsider che è il Brindisi, che non ha perso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti a 18-19.000, 20.000 persone, so benissimamente il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanto passione, la squadra secondo me è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria, è normale che in questa categoria si fa un po' fatica, perché l'eccellenza è un po'... sono campionati molto molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto molto meticoloso e molto attento, è una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri. Innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio, anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante, sicuramente noi abbiamo grande rispetto del Taranto. Sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria, quello che poi fondamentalmente mi auguro che entrambi riescano a salire di categoria perché lo meritano.
0: È tutto per la nostra informazione. Vi ricordo come sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione, magari anche supportate da foto e filmati, all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Dopo il TG, oltre alla notizia, il consueto spazio dedicato all'approfondimento oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta, che si occuperà degli incendi, insomma dell'emergenza incendi che comincia a preoccupare in questo periodo. Come sempre, consueto appuntamento alle 19, dalle 19 alle 20 con Rosso di Sera a cura del direttore Enzo Ferrari. E dunque tutto, grazie per l'ascolto, a voi un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Salvador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di incendi. Ieri il comandante dei Vigili del Fuoco provinciale, il comandante Elia, è stato ospite di Buongiorno Taranto e in un'intervista con Francesco Casula ha parlato di un numero di incendi spropositati già nel mese di maggio, già con i primi caldi. Per entrare nella tematica ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
2: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
1: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
2: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
1: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie.
2: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
1: Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: E allora i cittadini dovrebbero essere più attenti, quindi collaborare in questa guerra contro gli incendi della vegetazione. Per parlarne, per capire meglio qual è la situazione anche nelle borgate vicino Taranto, quindi Lama, Talzano e San Vito, abbiamo la presidente della Proloco di San Vito, Ilenia Gallo. Buon pomeriggio, Ilenia. Ilenia?
3: Sì, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Dunque, dicevamo, tantissimi incendi, già tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco solo a maggio e nei primi due giorni di giugno. Sì. San Vito è piena di terreni incolti, tanti dei quali restano pieni di vegetazione alta.
3: Sì, esatto, è scoppiato anche il caldo, per cui è scoppiata anche l'emergenza e la paura di noi residenti, che costantemente, quando possiamo, cerchiamo di segnalare agli organi competenti la presenza di terreni che sono, diciamo, abbandonati per una serie di motivi o addirittura neanche recintati. E per cui questa è la priorità, insieme a tante altre problematiche, ahimè, però quella degli incendi è quella che ci preoccupa notevolmente, perché mette in serie difficoltà tutti e tutto.
0: Anche perché ci sono delle zone piuttosto fragili, soprattutto nella borgata di San Vito, penso all'Oasi Pamunto che tante volte abbiamo raccontato, Praia a Mare, come abbiamo visto anche su segnalazione fatta insieme, l'erba è stata tagliata e quindi già in quella zona più o meno siamo tranquilli, ma l'Oasi qual è la situazione?
3: Allora sì, quella è un'area particolarmente delicata e che tra l'altro spereremmo, insomma, di recuperarla e proteggerla e valorizzarla quanto prima possibile, proprio per evitare che l'incuria, l'abbandono e diciamo qualche azione scellerata possa distruggere ulteriormente, perché negli anni passati, ahimè, c'è stato anche questo. E la situazione comunque è ancora critica, perché non ha una, come dire, una, un controllo e comunque un decoro e una sicurezza tale per cui anche queste, per quest'estate possiamo stare tranquilli che non succeda nulla. Ripeto, ci sono ancora tanti terreni, tanti lotti demaniali e non demaniali, ma anche privati, che non vengono puliti, e con l'erba secca sono veramente un pericolo imminente. L'ordinanza non viene rispettata, tra virgolette, e noi cerchiamo, diciamo, con le segnalazioni di sollecitare anche a fare delle verifiche proprio puntuali su dei lotti e eventualmente a sollecitare attraverso sanzioni o intimazioni di poter procedere a pulizie.
0: L'anno scorso c'è stato un incendio che è arrivato quasi alle abitazioni, anzi a qualche abitazione è anche arrivato. Sì. La difficoltà in quelle zone è anche l'arrivo dei mezzi di soccorso, comunque dei vigili del fuoco, perché le strade sono strette, da qualche parte sono anche bloccate, giusto?
3: Esatto, sì, è la preoccupazione è anche tanta quella, nel senso che la conformazione proprio in quel particolare in quella particolare parte della Pamuto Sabbione è particolarmente compromessa, perché le vie di entrata alcune sono bloccate, altre non si vedono, e dobbiamo essere fortunati che succeda di giorno. Se succede di sera è ancora più complicato di quello che stiamo dicendo, perché non c'è luce, non c'è nulla, e quindi ci sono alcune zone che veramente sono attenzionate, lo attenzioniamo da anni questa problematica, e ogni anno puntualmente siamo qui, insomma, a discuterne purtroppo e a sollecitare interventi.
0: E in fin dei conti non è fare, diciamo, le Cassandra, perché qualche settimana fa un incendio ha riguardato anche una zona vicino a un residence tra Talsano e San Donato, se non sbaglio.
3: Sì, ripeto, è veramente, basta un attimo. È vero che parliamo anche di molta inciviltà e di distrazioni, o addirittura, se dovessimo pensare al peggio, di qualcuno che lo faccia apposta, però il problema è che se ognuno, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, facesse il proprio dovere di tagliare le lingue di fuoco, come magari tenere pulito il proprio lotto incolto, diciamo che questo rischio sarebbe molto molto ridotto, e quindi metteremmo meno in difficoltà le abitazioni più vicine, come anche la vegetazione, ma cioè, voglio dire, c'è proprio uno stravolgimento del paesaggio completo, quindi parliamo dal discorso ambientale ad arrivare proprio alla sicurezza personale.
0: Ma all'Oasi Pamunto non sono state neanche tagliate i sentieri tagliafuoco?
3: Allora sì, nel senso che l'Oasi Pamunto Sabbione, vabbè, è molto vasta, per cui dunque i cigli stradali che vanno da via Tre Fontane, quindi il tratto provinciale, è stato fatto. Ci sono, credo, alcuni tratti che devono essere fatti con più cura secondo alcuni, ma soprattutto è da intercettare la parte privata, o comunque la parte quella che non è, diciamo, di competenza provinciale o della Marina Militare, che magari interviene per un verso e magari il demanio non interviene per l'altro. Io faccio per dire, c'è tutta quella parte che riguarda i cantieri greco, tutta la parte della cantieristica, dove c'è veramente impossibile come vegetazione alta e secca, e lì credo che c'è da fare una seria mappatura per vedere quali sono i lotti che devono essere attenzionati come privati e quali invece sono a appannaggio del demanio.
0: Sì, in effetti quella zona si vede da Viale Ionio. San Vito, Lama e Talsano non sono l'unica zona di Taranto che ha questa problematica. Tante problematiche legate a incendi, anche vasti, che hanno riguardato l'Oasi Palù della Vela del WWF, sono anche sul Mar Piccolo. Noi, per capire qual è la situazione in questo momento, abbiamo intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis.
4: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo, che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
5: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo, l'erba spontanea molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il

0: pericolo di incendi è veramente, veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza, non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco. E quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe. E stiamo facendo un radicale abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona, che ricadono nelle competenze di privati?
0: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
1: Ilenia, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché su San Vito, Lama, Talsano ci sono tanti progetti per le aree a verde, giusto? Pronto? L'abbiamo persa. Ilenia?
2: Sì, eccomi.
1: Dicevo, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché non è solo preoccupazione per gli incendi. Nelle zone di Lama, Talsano, San Vito, come Proloco, come comunità di cittadini, ci sono tanti progetti per le aree verde.
2: Sì, esatto. Allora, che abbiamo cercato di contribuire, ecco, diciamo così, anche affinché alcune zone, in particolare quella proprio anche vicino alla Pomunto Sabbione, ma anche tutta il parco costiero su San Vito, alle Terre Lama, affinché ci fossero delle zone che invece potessero invece rigenerarsi, no? Rigenerarsi sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista della fruibilità per gli abitanti, per chi ha terra sul territorio. Per cui abbiamo cercato di collaborare, abbiamo fatto anche il prodotto della documentazione. Speriamo che la progettazione che ora è stata candidata e che visto la chiusura negoziale con la Regione Puglia possa iniziare il cammino verso la vera e propria realizzazione dei parchi.
1: E ce lo auguriamo anche noi, perché dove c'è controllo, dove c'è cura, poi non arrivano né gli incendi né l'abbandono di rifiuti incontrollato, che è una delle ragioni per cui scoppiano anche gli incendi. Ma San Vito in questo periodo sta vivendo anche un altro problema, che è il blocco di via Faro. È stata bloccata al traffico per via dell'erosione costiera. C'è un'ordinanza del sindaco, guardiamo il servizio. Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica, considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva. Elena, ha un bel problema.
2: è successo?
1: No, intendevo, questa di Via del Faro è un bel
2: Ah,
1: problema.
2: sì. Sì,
1: Anche perché già i pullman di città sono stati deviati su via Occhiate. Il traffico che si crea su via del Faro durante l'estate per chi va alla spiaggia ufficiali, nei lidi balneari, ma anche al Porticciolo è importante. Che cosa succederà quest'anno?
2: non lo so, non lo so che cosa succederà. Devo dire che la prendo a ridere, ma la situazione è veramente critica e seria, nel senso che c'è stato questo ulteriore provvedimento con un blocco completo di quel tratto di Via del Faro che ci sta mettendo già da ieri a dura prova, sia in termini di interventi telefonate, insomma, comunicazioni varie, perché noi dal nostro punto di vista, ecco, sul quartiere cerchiamo di essere quanto più collaborativi e divulgativi per comunicare con le persone che hanno necessità di essere informate in questo senso. I provvedimenti, per quanto possano essere giusti da una parte, devono essere anche comunque, come dire, anche fatti bene, perché alla fine si fanno dei provvedimenti, ma poi la comunità, insomma, i cittadini non riescono a gestire bene, a capire bene, insomma, come evolve la cosa. Per cui siamo di supporto, sì, però siamo seriamente in difficoltà. Il problema dell'erosione costiera quest'anno ci preoccupa tanto, perché comunque ci sono dei provvedimenti che stanno mettendo in atto, che stravolgono completamente con l'operatività di una frazione che d'estate vede triplicare il suo
1: La
2: flusso
1: presenza di abitanti, certo.
2: veicolare di persone, quindi siamo veramente preoccupati.
1: Preoccupati anche, soprattutto i residenti di alcune delle abitazioni di quella zona che si vedono completamente isolati perché non tutti hanno poi sbocchi su altre strade, molti sboccano esclusivamente su Via del Faro.
2: Sì, in particolare quel gruppo di abitazioni proprio dove c'è il blocco hanno due stradine che sono senza uscita e che quindi devono fare comunque lo slalom per dover uscire, per poter uscire dalle proprie abitazioni. Il problema è che anche con il blocco e con il passaggio consentito ai mezzi di trasporto, questo risulta anche complicato perché lo spazio non consente un reale e pronto passaggio in caso di emergenza. Ma ripeto, è una parte del quartiere dove atterra veramente arrivano tante persone che chiaramente arrivano in maniera automatica, è come se avessero proprio la sicurezza, insomma, di poter passare di là, invece poi ora sono costretti a fare l'inversione. Il problema è che è vero che sono stati apposti i segnali stradali, ma molta gente deve essere accompagnata in questo senso e quindi occorre anche la presenza dei vigili urbani, ancora più presenza dei vigili urbani perché ci aiutino a veicolare meglio le persone e a fare in modo che prendano la via alternativa.
1: Bene, io ti ringrazio, Elania. E
2: Grazie a te, grazie, grazie Valentina, grazie a voi e
1: buon
2: poi di questo
1: pomeriggio.
2: siamo qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Chiunque voglia segnalare dei disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie, può scriverci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con noi ritorna domani e buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
4: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
3: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
3: No, è un piccolo gruppo di due.
4: Com'è Superman?
3: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi parleremo di coraggio, di forza, di rinnovarsi e di continuare a fare opportunità anche in momenti di crisi. Io do il piacere di avere come ospiti oggi Mary Simeone, assessore alla
1: Buongiorno.
0: pubblica istruzione e ai tributi del Comune di Taranto, la nostra Rosellina Panebianco, la nostra manager meravigliosa e ideatrice di questo format pazzesco,
1: Grazie, Annette.
0: Rosellina, e la nostra pediatra di famiglia. La conoscete, però ve la devo presentare ancora, e Grazia Benedetti.
1: Grazie,
0: Benvenute,
1: buongiorno.
0: benvenute ad una nuova puntata di
1: Grazie, grazie.
0: Fuori Quota. Oggi, come già detto, annunciato, parleremo di coraggio, di forze. Parliamo in queste occasioni, io e Rosellina, con le nostre meravigliose ospiti che avete avuto già modo di conoscere e di amare, perché vi ringraziamo per i messaggi che ci inviate, e continuiamo, quindi è giusto continuare su questo filo. Il filo che poi ci lega è quello di essere delle donne che hanno avuto tanta forza e tanto coraggio nelle proprie vite, e parlo di vite non casualmente perché evidentemente la vita è una, però noi abbiamo la possibilità di viverne diverse, così
1: Esattamente.
0: come è successo a noi, così come accade. E questo vorrebbe essere veramente un momento di riflessione per creare degli spunti, riflessione, magari, chissà, un po' la ispirazione per chi ci sta ascoltando. Mary, io ho sentito e conosco la tua storia incredibile, oltre a conoscere te come persona anche istituzionale, però ti chiamo Mary perché oggi c'è la nostra Mary qua a parlare con noi.
1: Sì, la donna
0: Esatto, la donna,
1: soprattutto.
0: assolutamente, la donna di forza che sei, di coraggio, la tua vita fatta e costellata di voglia di mettersi in gioco, di studiare, di formare, perché tutto quello che esce dal tuo percorso, no, che possiamo vedere, che brilla, è proprio tutto l'impegno che tu hai messo per la continua formazione nel tuo percorso.
1: Sì, assolutamente sì, ho investito molto, come ti dicevo, in tutta la mia vita, learning long life sempre. E penso che è proprio attraverso la formazione e lo studio continuo che riusciamo ad emanciparci, a migliorarci, a creare nuove competenze e a renderci ancora meglio al servizio del ruolo che stiamo svolgendo. Non siamo mai finite, non esiste mai un punto di arrivo, ma esiste sempre un punto di evoluzione, un punto di partenza. Io ti ringrazio per aver detto di me una vita incredibile, una vita.
0: Ma è così.
1: Io non,
0: Tu
1: credimi,
0: non lo sai, ma gli
1: sì, io
0: altri
1: non
0: lo
1: lo so, me
0: sanno.
1: lo state riconoscendo voi e questa cosa mi fa piacere se questa mia esperienza può essere anche da stimolo, da riflessione, no? Da
0: Esatto.
1: insegnamento per tante ragazze, per tante donne. Sicuramente non mi sono mai fermata, questo sì. Ogni momento è stato anche il momento del silenzio, il momento in cui mi sono acquietata nella vita. Sembrava un momento no, in realtà era un momento di silenzio propedeutico alla parola, propedeutico all'azione, il momento in cui stavo incubando qualche idea, stavo incubando uno sviluppo successivo. Sì, è vero, mi sono messa sempre in discussione nella vita, ho vissuto forse sette vite, non lo so, forse come i
0: E c'è
1: gatti.
0: entrata in ognuna, che questa è la
1: Sì,
0: bellezza.
1: ma perché io penso che in ogni momento noi siamo qui perché abbiamo una missione da compiere, siamo al servizio di qualcosa. Noi dobbiamo comprendere il motivo per cui siamo venuti al mondo, dobbiamo comprenderlo innanzitutto per noi stesse. E poi per il servizio che diamo alla comunità, alla collettività, all'umanità in genere. Quindi
0: Certo.
1: noi, io penso sempre di essere funzionali a qualcosa, funzionale per qualcuno, in un arco temporale che inizia e finisce. Quando finisce questo mio incarico, questo per esempio, questo mio ruolo, è perché è finita la missione e servirò per qualche altra cosa.
0: È
1: Forse
0: importante questo punto di vista,
1: sì,
0: oltre
1: una
0: al fatto, insomma,
1: visione.
0: di capire che hai
1: Sì.
0: anche una visione che è molto, come dire, piena di fede, per la tua visione anche, diciamo, cristiana, no? Della tua
1: Sì,
0: gestione della fede, mettiamola così.
1: diciamo che è un modo, una visione anche laica, però è la mia comprensione.

0: Motivo per cui siamo al mondo. Nella vita, non mi, ti dicevo prima, ho cercato sempre di modificarmi e di emanciparmi. Ho cambiato i miei verbi, ho cambiato le mie declinazioni, ho cambiato anche i miei luoghi. I luoghi non sono mai apodittici, ma sono sempre narrativi, ci
1: Certo,
0: raccontano,
1: certo.
0: raccontano e ci raccontano. E, ho cambiato da restare a partire, da demolire a costruire. Da pensare a ripensare, a ripartire, quindi mi sono sempre messa in gioco. Nel momento in cui sembrava che tutto fosse finito, quello era il momento in cui in realtà stavo ripartendo verso una nuova dimensione, verso un'altra vita, verso un altro ruolo. Stava cambiando qualcosa perché in quel momento ero funzionale a qualche altra cosa. Quindi,
1: Bellissimo.
0: e in ogni momento ho cercato sempre di impegnarmi in quello che stavo facendo, di dare il meglio di me stessa, in qualsiasi cosa. Ecco perché è una formazione continua lungo la
1: Certo.
0: vita, nel corso della vita, perché in qualsiasi momento, in qualsiasi segmento della vita ho cercato di fare il meglio, approfondendo e di farlo nel migliore dei modi possibili.
1: Così mi riporta, mi aggancia perfettamente a Rosellina e a tutto quello che noi facciamo all'interno di Fuoriquota, perché lei va a scavare, a cercare, a trovare degli ospiti che sono veramente fuori dal comune, per le loro storie, per quello che loro portano in questa
0: Esattamente,
1: trasmissione.
0: Annette. Questa volta abbiamo voluto fortemente degli ospiti che fossero del territorio, che conoscessero anche la realtà, no, di questo territorio meraviglioso, con tutte, diciamo, le criticità, ma soprattutto anche le fragilità, le criticità di un territorio importante che ci ospita ormai da più di 20 anni. E mi piaceva appunto che ci fossero due donne meravigliose, due role model, che potessero con le loro esperienze, con la loro storia, con il loro vissuto, no? Perché abbiamo parlato della storia di Mary. Abbiamo toccato alcuni punti, ma mi piacerebbe che poi Mary raccontasse proprio la donna che oggi, come è arrivata ad essere la donna di oggi, e soprattutto se ha anche dei rimpianti rispetto. E quale Mary preferisce in realtà, se preferisce la Mary di 10 anni fa, la Mary donna, mamma, oppure appunto la professionista che è diventata oggi. Quindi mi piacerebbe toccare a fondo. Ma proprio perché, come diceva lei, no? È importante lasciare un messaggio alle persone che ci ascoltano. Io credo che un messaggio forte sia quello che serve in questo momento, anche per risvegliare un po' le coscienze, no? Come raccontavate prima, ognuno di noi ha dei percorsi, ha delle vite. Io posso dire, ad esempio, che fino a 5, 6, 6 anni fa, insomma, mi occupavo esclusivamente in azienda di una determinata attività lavorativa, quindi io sono responsabile della gestione dei fondi europei. Però sentivo che mancava qualcosa, sentivo che non ero assolutamente completa nel mio percorso professionale e sentivo il bisogno di restituire qualcosa, no? Perché sono stata fortunata, sia per l'azienda in cui mi trovo e i colleghi, con i quali, diciamo, collaboro. Però sicuramente mi mancava un pezzo, cioè restituire qualcosa verso, come dire, anche le donne che lavorano in questa azienda. Per cui ad un certo punto mi sono detta, forse è necessario andare a scavare, a capire quali sono le problematiche, quali sono i fabbisogni, no? Di chi ci circonda. Io in un'azienda appunto fatta appunto da oltre il 70% da donne, mi sono detta, bisogna capire, no? Come possiamo essere d'aiuto a queste persone, capire quali sono le loro esigenze da mamme, ma anche da donne, da professioniste. Quindi ecco che, diciamo, 6 anni fa ho iniziato a occuparmi della parte che riguarda tutto ciò che è il mondo della diversity e equity inclusion, in particolare con un focus sulla leadership e l'empowerment femminile. E quindi oggi abbiamo il piacere di avere con noi due donne che sono state coraggiose e lo sono ancora oggi, con ognuna una storia differente, perché Mary è arrivata a un percorso gradualmente, invece
1: Invece,
0: Grazia.
1: Grazia, già da bambina, raccontaci, Grazia, tu volevi
0: Esatto.
1: fare il medico da sempre.
2: Io, tra l'altro, vi dico che abitavo qua vicino. Io con papà, vabbè, sono nata a Cagliari. All'età di 2 anni, papà, spinto dal fratello maggiore, viene qui perché si stava aprendo l'Italsider, che poi è stata la grande industria che ha attratto tante persone. Papà, e quindi è venuto qui con la sua famiglia, ero solo io però a quell'epoca, e loro, abruzzesi di nascita entrambi, con una baule e con una valigia sono arrivati qua. Come meriti sconosciuti, non avevano ganci, non avevano relazioni. Poi pian piano si sono create. All'inizio sono stata in città, via Cesare Battisti, e poi siamo arrivati qua. Arrivati qua eravamo solo noi, perché l'Italsider ha creato una struttura residenziale bellissima. C'erano questi palazzi distanti, prato inglese. Noi ragazzi eravamo tutti insieme giù a giocare, proprio a vivere anche tutta la natura che ci circondava. Non era così. Poi hanno costruito tanto cemento, hanno fatto pochi servizi.

0: vizi, perché purtroppo questo dobbiamo dire, però noi avevamo le nostre valvole di sfogo nello sport. C'era il circolo Italsider, la Vaccarella, che secondo me molti di Taranto conoscono bene perché lì abbiamo seguito gli internazionali di tennis. Quindi
1: Sì,
0: è
1: mamma mia,
0: sorto
1: vero.
0: questo quartiere come un quartiere d'eccellenza, doveva essere come Milano 2. Poi purtroppo hanno dovuto costruire delle case per accogliere persone della città vecchia che non erano più contenute lì e si è un po' contaminato l'ambiente, ma per carità, forse è mancata l'inclusione vera. Ma è stato un periodo bellissimo della mia vita. Noi avevamo una casetta su un albero fatto di alcune travi di legno, salivamo sugli alberi, raccoglievamo i fiori, portavamo i fiori alle mamme, eravamo sempre in giro a giocare sotto casa. E io dall'età di 5 anni, nonostante mia mamma, casalinga, solo papà lavorava ed eravamo quattro figli poi, quando siamo arrivati qua ho visto questa casa, da Cesare Battisti avevamo un bilocale piccolissimo qui. Mamma mia, una reggia, in realtà era una casa normale, però agli occhi di una bimba sembrava chissà che. E poi tutto il verde che ci circondava per me è stato fondamentale. L'esempio dei miei genitori, papà lavoratore, faceva le notti perché voleva guadagnare qualcosa in più per farci studiare. E io dall'età di 5 anni dicevo che volevo fare la dottoressa dei bimbi, nonostante mia mamma dicesse: ma fai la professoressa così o la maestra, così sei libera tutta l'estate. No, vabbè, sono stata costante nella mia scelta e ho sentito profondamente il desiderio di fare poi il medico e soprattutto il medico pediatra.
1: Soprattutto la strada, come dire, no? Sognata, che oggi è il tuo percorso, ma che grazie a Dio per noi e per tanti bambini di Taranto e non solo, perché poi tu hai avuto la possibilità, l'opportunità anche di andare da altri bambini in altre parti del mondo. Credo che questo sia stato anche un po' un
0: Capita
1: segno, no?
0: tutto
1: Nella tua
0: per
1: vita.
0: caso. Io come Mary penso che nella mia vita ci sia un disegno, nella vita di ognuno di noi c'è un disegno. Io la vedo così, vedo tutto come un segno della provvidenza, perché io non dovevo andare fuori, cioè facciamo tanti convegni, non è che in Italia, anche all'estero, ma l'ultimo convegno mi ha molto segnato perché mi hanno ripescato all'ultimo dicendo: grazie, vuoi venire come pediatra pugliese? Perché è un evento organizzato per Lazio e Campania, però ci sono due rinunce. Io, che non mi offendo mai quando mi dicono vuoi venire, dico sì, sono partita, lasciare lo studio organizzato, fatto. E ho conosciuto una realtà meravigliosa perché siamo andati a visitare in un villaggio bambini che non erano visitati da anni. Cioè, io che do ai miei bimbi la possibilità di venire quando vogliono, cioè ci organizziamo, li vedo anche ogni settimana se ne hanno bisogno. Ho sentito profondamente proprio l'esigenza di questi bimbi che ritornava dopo aver fatto la prima visita. Eravamo
1: Per
0: 40 pediatri, alcuni ritornavano
1: fare un'altra
0: per farne
1: visita.
0: un'altra, perché non avevano proprio la contezza di questa esperienza. E poi un orfanotrofio gestito da un signore di 40 anni che ne dimostrava 70,
1: Ah.
0: segnato dal sole, Vabbè, la
1: Da quella
0: storia è lunga, non
1: vita
0: voglio
1: che è una
0: prendere
1: vita non
0: tempo, però
1: facile.
0: ho capito che dobbiamo dire grazie a Dio ogni giorno, ogni giorno. Io questo dico, intanto di vivere ogni momento della nostra vita come se fosse l'ultimo, quindi viverlo bene, intensamente, cogliendo ogni attimo, la farfalla che ti gira in giardino quando ti alzi la mattina, la vedi che ti si avvicina e la leggi come una meraviglia. I fiori, gli uccellini, i bambini che incontri, le persone che incontri, tutti, dal più piccolo al più grande, i nonni che vengono in studio, accoglierli come se fossero veramente un'occasione stupenda di una tua esperienza nuova. Cioè, questo mi è anche stato dato non solo dall'esempio dei genitori, ma anche dall'esperienza che ho fatto con dei missionari splendidi che ho conosciuto nella nostra parrocchia di Maria Immacolata del Galeso, missionari splendidi, splendidi. Loro condividevano tutto, avevano una macchina che ogni volta, un'automobile che dovevano rimettere in sesto ogni volta con l'aiuto dei vari meccanici del quartiere. Cioè, proprio la povertà, avevano fatto scelta di povertà, erano persone che hanno dato l'esempio, per cui io non mi sono mai sentita povera, pur essendo parte di una famiglia con un monoreddito. I miei genitori hanno dovuto fare grandi sacrifici e sono stata sempre loro grata, perché studiare medicina è un impegno.
1: Certo, monoreddito di un
0: Di un
1: operaio.
0: operaio
1: Ecco, sottolineiamo
0: dell'Italsider
1: questo perché,
0: che
1: come
0: faceva i
1: dici tu,
0: turni di notte e quindi guadagnava di più,
1: Però
0: Però
1: era, non
0: monoreddito, mamma
1: era la
0: casalinga.
1: figlia di un
0: No, no, no,
1: manager della
0: né di un
1: Lamborghini.
0: pediatra.

0: tutti dicevano, ma lei è figlia del dottor Benedetti, Benedetto? No.
1: Benedetti.
0: C'era un pediatra Benedetti. Che aveva un cognome simile.
1: Ah, okay.
0: Una bellissima persona.
1: Io mi riaggancio a quello che hai detto tu, a quello che ha detto Mary, perché sebbene oggi abbiamo davanti ai nostri occhi due storie completamente diverse, quando Mary ha detto, no, noi dobbiamo partire da quello che noi rappresentiamo all'interno di questa esistenza, in buona sostanza, e quello che dici tu, no, io ho sentito la mia vocazione,

0: vibrazione o di sentire una ispirazione fin da piccola, quindi da quando aveva 5 anni, e ad altre persone di sentirla dopo, ma di capire, di percepire precisamente qual è il cammino che uno deve fare e il motivo per cui uno deve fare quel cammino. Quindi penso che sia importante, anche Rosellina, mi aiuti tu in questo perché è profondo, no? Diciamo come ragionamento, avere la pazienza, la forza, il sentire, cioè di alzare le antenne per sentire noi chi siamo e dove stiamo andando, che non è un esercizio facile.
1: Assolutamente no, Annette, esattamente, proprio quello che dici tu. A me farebbe piacere fare un passaggio un attimo indietro, perché
0: Sì.
1: è vero, la nostra volontà ci porta poi dove vogliamo arrivare, no? Però mi piacerebbe sentire da entrambe le nostre ospiti quanto l'influenza familiare, materna o paterna, abbia inciso, no? Perché prima Grazia ci diceva, mia mamma mi diceva, mi consigliava, no, di fare l'insegnante perché avrei avuto più tempo libero, quindi più tempo per conciliare quelli che sono gli aspetti, no, della vita professionale con la famiglia.
0: Chiaro.
1: Perché d'estate ovviamente si sarebbe potuto occupare magari dei suoi figli o fare altre cose,
0: Certo.
1: insomma, no? Magari dei suoi hobby. E quindi invece lei, ovviamente con coraggio e tenacia, ha detto: vado avanti per la mia strada. E quindi quanto ha influito, insomma, questo che la tua mamma ti consigliava? E poi la stessa domanda invece la vorrei fare a
0: A me.
1: Mary, e poi porto anche la mia di esperienza, no? Perché poi ognuna di noi, io dico,
0: Sì.
1: se siamo le donne di quelle che siamo oggi, no? Sicuramente abbiamo un progresso, no? Abbiamo avuto delle influenze intorno a noi, necessariamente positive o
0: Certo.
1: negative, che però, come dire, ci hanno fortificato in qualche modo e soprattutto fanno parte del nostro bagaglio esperienziale. Quindi, grazie.
0: Ma io sono convinta di dover dire grazie ogni giorno ai genitori. Papà, per l'esempio, proprio la correttezza. Lui, sai, magari uno lavora in un'azienda, gli danno dei gadget, li porti a casa, mai, mai ha preso una conica, una matita, una cosa. E io dicevo: ma quanto sei bravo, papà! Cioè, veramente sei uno che. Lui era ligio e poi lavorava, un lavoratore indefesso. E mamma, che con la prima media ascoltava i miei temi, vedeva i miei disegni e mi diceva: guarda, questa introduzione è proprio bella. Qui devi, forse devi fare di più. Ma quanta cultura da una donna che andava la mattina alle 4 a portare la sua vacca Carolina, la sua mucca in montagna, nel bosco, poi lavorava dall'età di 10 anni perché in famiglia avevano gli animali e ognuno faceva qualcosa. Eh
1: Hanno
0: sì.
1: vissuto il periodo della guerra in Abruzzo, in un paesino, per questo lei non ha potuto studiare, ma lei sarebbe stata una bravissima o infermiera o dottoressa, perché proprio andava a fare le punture a tutti i vicini.
0: E tu ti
1: Ma porti la
0: dai, questo
1: semplicità.
0: esempio della
1: Della
0: semplicità.
1: semplicità, questa è la cosa positiva, no? È un messaggio
0: Della
1: positivo.
0: semplicità
1: Non
0: e
1: bisogna.
0: della positività, mai, non mi sono mai sentita povera, davvero, anche quando ero a Bari e tu andavi in queste case, anche lugubri, e avevi una scrivania piccola con una lucina perché non dovevi consumare la luce. La mia miopia dai 18 anni è cominciata, dovevi studiare sui libri lucidi di medicina, il chirurgi bucciante, un sacco. Cioè, io mai anche lì ho sentito il disagio, mai, ho sempre detto ce la devo fare, lo devo fare per me. Per me, perché è un desiderio, quindi ragazzi, io quello che voglio dire ai giovani, si passa attraverso la cruna stretta del lago, cioè si deve andare avanti, ma Sì.
1: sentendo che il sacrificio è una molla vitale, ma io non me ne sono neanche accorta che era un sacrificio. Da Bari fuggivano tutti, ecco, i miei genitori mi hanno detto: figlia mia, o Bari o niente. I
0: Certo,
1: professori
0: questo.
1: volevano che andasse a Roma, a Milano, la Cattolica. Perché poi ero brava, studiavo tu, io studiavo anche la religione, faccio ridere, tanto bisogna dire anche i propri difetti, ero secchiona, però io, secchiona nel senso che studiavo, ma pattinavo, con l'Italia Sider sono andata in tutta Italia, io ho visitato l'Italia grazie allo sport, poi vabbè, ci sarebbero altre cose, ma non voglio accentrare, quindi mi
0: Meraviglia.
1: chiudo qui, però vi dico, seguite i sogni, piccoli e grandi che siano, con veemenza e con positività. Se devo dire qualcosa, questo voglio dire.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Grazie, grazie.
2: Ed è il momento in cui riconosci i tuoi sogni e quel sogno si sta già realizzando. È così, i sogni
1: Vero.
2: sono il motivo per cui siamo venuti al mondo, il
0: Davvero.
2: motivo per cui esistiamo e sono le nostre passioni, le nostre inclinazioni e le nostre predisposizioni sono quelle, i nostri sogni e lì dobbiamo insistere, quella è la nostra strada.
1: Assolutamente. Mary,
2: Sì.
1: invece la tua esperienza familiare rispetto alla tua
2: Sì,
1: formazione attuale?
2: vengo da una famiglia molto matriarcale, una famiglia molto semplice, mio padre è dipendente della pubblica amministrazione.

0: Ho soltanto una sorella, una famiglia molto unita, siamo cresciuti veramente nell'amore della famiglia, ma comunque con delle regole molto restrittive, non si usciva, non si entrava, l'orario, ritornare presto, quando tutte le mie amiche del liceo continuavano ad uscire, a farsi le gite, ho subito un poco durante l'adolescenza questi limiti familiari. Motivo forse per cui mi sono sposata anche un po' troppo presto.
1: Anche per quella libertà, no? Coraggiosa di
0: Sì,
1: quella libertà
0: perché avevo
1: che.
0: questa spinta. Io sono stata un po' la pecora nera della famiglia, lo posso dire. La rottura col passato. Però oggi sono orgogliosa di esserlo. C'è mia cugina, per esempio, che ormai è ingegnere a Vienna, e quando le volevano dire una cosa, ah, sei proprio come tua cugina. Eravamo quelle che
1: Proprio così
0: avevamo,
1: emancipata,
0: sì,
1: così
0: le
1: lontana dal
0: emancipate, quelle che avevano voglia di
1: sistema.
0: libertà, quelle che avevano la spinta e la libertà di comunque di affermare se stesse. E ce l'abbiamo fatta e sono contenta. Come diceva Grazia, sono stata una secchiona, sì, è vero, soltanto così riesci, soltanto con l'impegno. Pensa che quando andavo al liceo le mie colleghe non volevano, amiche, non volevano studiare con me perché dicevano tu ti fissi anche sulle virgole.
1: Meno
0: Facevamo le
1: male.
0: versioni di greco e di latino all'epoca, quindi sappiamo le nottate, no? Che avevamo passato. Tu ti fissi anche con le virgole, però questo, l'impegno in tutto quello che fai, l'impegno e poi ci riesci. E poi ogni volta che mi sono trovata davanti a una difficoltà, ecco, non mi sono mai arresa, mi sono chiusa, questo è un mio limite, anche lo riconosco, di fronte alle difficoltà grosse, grandi, quelle che proprio le vedi da dove devo partire. Allora mi chiudo 2 giorni in silenzio, proprio non voglio sentire nessuno, stacco anche il telefono adesso e dico, Mary, ce la devo fare, Mary, devi vincere tu. E quello è il momento per ripartire. Faccio una scala di priorità, capisco da dove devo partire, quali sono i punti focali su cui mi devo concentrare e si
1: E poi si
0: riparte. E
1: riparte.
0: ogni volta, un po' come l'araba fenice, sono vincente, vedo che ce l'ho fatta, vedo che sono ripartita. Quindi sì, l'educazione familiare, ritornando al discorso, alla domanda che mi hai fatto, ha influito su di me sicuramente. Ma è stata anche la spinta per distaccarmi dal passato. Non era quello il modello che volevo, non ero quello che volevo essere, dovevo essere altro, dovevo essere diversa. Così come così a mia figlia e a tutte le ragazze dico: imparate ad essere autonome, indipendenti,
1: Giusto.
0: libere. Puntate su questi 3 aspetti. E penso che per una donna, per mia figlia è una donna libera, autonoma, indipendente, non deve chiedere niente a nessuno, ha la sua casa, la sua
1: E
0: vita,
1: poi ha
0: ha la
1: bisogno
0: sua
1: della sua evoluzione
0: libertà.
1: personale, perché noi comunque parliamo di storie di evoluzione personale,
0: Sì.
1: indipendentemente dalla partenza, no? Da dove siamo partite tutte noi quattro. Però abbiamo avuto la forza, il coraggio di evolverci
0: Di
1: ogni volta, di
0: emanciparci. A noi,
1: emanciparci.
0: emanciparci a noi stesse,
1: Sì,
0: giorno dopo giorno. E lo dobbiamo fare per
1: è
0: noi
1: un processo
0: stesse.
1: naturale,
0: Sì.
1: suppongo, no? Però sembra una cosa, ecco, dicevamo prima anche con Rosalina, sembra una cosa straordinaria quasi, no?
0: Esatto,
1: E
0: perché poi non
1: invece.
0: è detto che tutte siano così, abbiano voglia di cercare la propria emancipazione.
1: Assolutamente.
0: Ancora riconosciamolo, no? Una donna su due in
1: Certo.
0: Italia non lavora, e per cui se non lavori probabilmente sei alle dipendenze economiche di qualcun altro.
1: Sicuro.
0: E quindi quando sei alle dipendenze economiche di un marito, di un compagno, banalmente o di altri, in generale non hai quella libertà di cui parlava anche Mary, no? La libertà
1: Sì,
0: si acquista quando tu hai la tua
1: ma
0: indipendenza.
1: paradossalmente nella, diciamo, storia matriarcale di Mary, no, rivedo anche una, come dire, un nulla osta al percorso garantito della donna che si sposa, che sta a casa, che fa, come se quello fosse dichiaratamente anche un'apertura di supporto, tra virgolette, magari mi sbaglio, o non nel suo caso, anche di tipo di supporto emotivo, familiare, quasi economico, non so come spiegarmi questo. Quindi se tu fai quel percorso, tranquilla, c'è la famiglia, ci siamo
0: Sì,
1: noi, e
0: è
1: cioè,
0: di
1: come se uno
0: assistenzialismo, lo
1: che dice, da
0: chiamerei
1: dove
0: io,
1: sei?
0: no?
1: Sei come tua cugina di Vienna, per dire. Quindi sei
0: Sei
1: disposta,
0: strana perché
1: sei
0: sei
1: disposta a
0: diversa.
1: procedere da sola?
0: Esatto.
1: Perché sembra che a
0: Con
1: un
0: tutti i
1: certo
0: rischi,
1: punto la
0: eh?
1: famiglia debba
0: Perché Mary,
1: autoritirarsi.
0: esatto, però Mary si sarà presa dei
1: Un
0: rischi,
1: cliché.
0: no?
1: Ma
0: È
1: lì
0: uno
1: lei
0: schema.

0: cresciuta. Paradossalmente.
1: Esatto. Quindi alle volte bisogna prendersi anche i rischi. La
0: Sì.
1: dottoressa
0: Ma ci
1: Grazia lo ha
0: vuole.
1: fatto anche andando nel suo bellissimo percorso in Africa. Cioè, ognuna di noi deve prendere dei rischi, no, per affrontare anche lì, quello che avverrà, quello che noi non conosciamo. Perché
0: Assolutamente.
1: ad alcune piace rimanere una comfort zone, ad altre invece che hanno la spinta, la volontà di fare altro, evidentemente, però l'altro è incerto e quindi l'incerto ti porta
0: Sì,
1: inevitabilmente a
0: sì.
1: rischiare. E infatti anche quello mi domandano: avete lasciato qualcosa sui vostri percorsi? Avete un rimpianto, qualcosa che avreste fatto diversamente, qualcosa che invece ci avete creduto fortemente, ma vi ha dato una delusione? Grazia.
2: No, devo dire no, cioè io ho avuto la fortuna, mamma era una, c'era anche da me il matriarcato, papà buonissimo, dolcissimo, e poi lui viveva un po' qui. Qui un po' era mite, poi tornavamo in montagna l'estate, ci portava tutte l'estate nel paesello, dove andrò anche questo fine settimana perché sono lì a Cimitero tutti e due, e lì rinasceva il mio papà. Qui viveva in letargo, devo dire, quindi mite, buona, mamma forte, tenace. Però devo dire una cosa, ha dato fiducia a noi figlie. Vabbè, noi tornavamo, avevamo degli orari, avevamo delle regole. Le regole servono nella vita, le regole occorrono, c'era l'autorevolezza. Ma devo dire, lo sport un po' l'ho fatto, grazie all'Ital Seeder, che poi io quando ho fatto le battaglie per la chiusura dell'Ilva, perché studiando mi sono resa conto di quanto inquinasse, mia mamma diceva: sei ingrata, non devi fare questa cosa, non devi lottare contro chi ti ha dato la laurea. Mi faceva
0: Sì.
2: sentire in colpa, perché diceva: tu sei quella
0: Immagino.
2: che sei perché noi abbiamo ricevuto lo stipendio dall'Ital
0: Sì.
2: Seeder. Però, quindi, se devo dire, io sono contenta e dico ai bimbi, io questo, ecco, sento che è la mia missione, di dire loro di studiare. Io dico sempre, studiate,
0: Certo.
2: anche se voi un domani doveste diventare calciatori, molti bambini miei vogliono diventare tennisti, adesso calciatori, ma dovete sapervi
0: Naturalmente.
2: esprimere, dovete conoscere le lingue. Se fate fruttivendolo, dovete sapere la matematica. E quindi, no, io devo dire rimpianti,
0: Nulla.
2: no, perché poi ho anche conosciuto mio marito sui banchi di scuola, non ho neanche rimpianto di non essermi fidanzata subito, ho aspettato la
0: Quindi.
2: fine, perché avevo iniziato un'esperienza di discepolato, cioè avevo deciso di dedicare un anno della mia vita all'esperienza missionaria.
0: Ah, che bello.
2: Qui, quindi questo lo dico, non mi vergogno, io non mi vergogno neanche di dirvi queste
0: Allora,
2: cose.
0: noi continuiamo tra pochissimo. Intanto noi mandiamo un pezzo perché ogni volta scegliamo una canzone. In questo caso Mary aveva scelto una bellissima canzone di Mino Retano che poi in qualsiasi momento potremmo sentire in un altro, ma eravamo tutte, insomma, d'accordo sul mandare un brano che ha scelto anche Grazia, che è di un nostro concittadino che è Antonio Diodato. Vita meravigliosa perché è così, perché è quello che sta emergendo da questa chiacchierata. Quindi noi facciamo una breve pausa, sentiamo Diodato e ci ritroviamo tra poco.

sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Ben rientrati a Fuori Quota, a questa puntata insieme a Mary Simeone, Grazia Benedetti, e Rosellina Panebianco. Stiamo raccontando ed eravamo arrivati alla canzone di Diodato, i rimpianti della nostra Grazia Benedetti. Adesso sentiamo te, Mary.
1: Rimpianti? No, no, perché in ogni momento della vita, quando ho fatto delle scelte, sapevo che ero... La scelta non è mai su tantissime strade,
0: certo.
1: È su due strade. E quindi in ogni momento ho scelto la strada che in quel momento era l'unica percorribile, anche con difficoltà, anche, ma era l'unica percorribile. Quindi so che in ogni momento ho fatto la scelta che dovevo fare, anche adattandomi, anche adeguandola, anche trasformandola poi nel corso del tempo. Sicuramente io penso che le vite dovrebbero essere almeno due,
0: Vero.
1: Una per
0: Una per
1: allenarci, per
0: imparare e
1: esercitarci, per incominciare a capire dove mi
0: ok, ho
1: trovo,
0: capito.
1: ecco,
0: Vai.
1: facciamo
0: Partiamo.
1: una palestra, e la seconda per essere vissuta molto meglio,
0: Vero.
1: Non avendo a disposizione due vite. Allora, nel caso della seconda parte della vita, come
0: che
1: sta
0: bella questa
1: accadendo?
0: visione. Io vorrei allora due vite, una lavorativa e una familiare affettiva.
1: Sì.
0: Cioè una solo dove potrei evolvermi nel lavoro e fare tutto solo lavoro, perché amo ovviamente evidentemente quello che faccio, e l'altra niente lavoro, solo vita e famiglia e amore. Questo per me
1: Allora, ti
0: sarebbe...
1: dico questo, noi donne siamo veramente calendoscopiche,
0: vero.
1: multitasking, siamo veramente, noi donne abbiamo tante vite, sia in senso diacronico che in senso sincronico. Noi siamo, quello che ti dicevo prima, tante vite nel corso del tempo e tante vite contemporaneamente. Mary in questo momento è la donna mamma, la donna per se stessa, la donna professionista, la donna nel sociale, impegnata nel sociale, nella comunità, nel ruolo istituzionale che svolge, e deve essere tante in questo momento, perché in ciascun ambito cerco di dare il meglio, cerco di dare la mia presenza, il mio contributo, la mia collaborazione, e cerco di farlo al meglio, ma nel frattempo sono sempre io. Cioè,
0: Assolutamente.
1: non sto dicendo che devo essere un'ettrina come Gesù Cristo,
0: Vabbè,
1: per
0: non
1: carità di Dio,
0: arriviamo,
1: no,
0: certo,
1: però
0: non arriviamo così.
1: comunque
0: C'è
1: penso,
0: un'ispirazione, ma non, ecco, non
1: non è
0: fino a quel
1: questo,
0: punto.
1: però il senso che voglio dare è che ciascuna donna deve cercare di esprimersi in ambiti e in settori diversi, perché è proprio la
0: Sì,
1: richiesta,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: donna deve essere così, il ruolo della donna è così. Forse
0: Certo.
1: in questo ci distinguiamo anche dagli
0: È
1: uomini, te lo
0: vero.
1: dico con un po' di presunzione.
0: Assolutamente,
1: La donna
0: d'accordissimo.
1: ha il retropensiero, deve essere multitasking, quello che sta già pensando a quello che deve fare dopo, a come deve programmare la giornata, quello è, e dobbiamo essere così, dobbiamo avere veramente tante sfaccettature, in ogni ambito dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stesse. Questa è proprio la sfida
0: Sì.
1: alla quale siamo chiamate ogni giorno, è anche la sfida più interessante, più
0: Sì,
1: emotivamente
0: più
1: appagante. Sì,
0: stimolante,
1: sì,
0: appagante, è
1: sì, sì.
0: vero. Hai detto tra le tante cose meravigliose che hai menzionato sociale, io so che Rosellina qui
1: Sì,
0: adesso fa
1: assolutamente.
0: parte.
1: Io anzi sono una testimone diretta, no, dell'impegno di Mary rispetto alle tematiche sociali. Abbiamo fatto lo scorso mese di marzo insieme un evento sulla disabilità in una scuola di Taranto. Devo dire che è stato un evento, posso dire, di successo. Oltre alla presenza di 300 alunni della scuola, ai loro insegnanti, si è creato veramente un bel momento su questo tema. Se ne parla forse fin troppo poco. Diciamo, tutto ciò che è legato all'inclusione evidentemente ha bisogno ancora di perforare, no, il tessuto, diciamo, umano e sociale che è presente soprattutto nelle scuole, no? Perché dobbiamo abituare le giovani generazioni a convivere con questa. Io non parlo mai di diversità, ma parlo di unicità, perché credo che ognuno di noi in realtà sia unico,
0: Assolutamente.
1: sia trasversale, abbia dei valori, no? Che deve portare fuori e non deve avere paura di trasmetterli e di apparire per quello che è, e deve essere riconosciuto come tale. Quindi abbiamo fatto questo evento che per me è stato profondamente toccante. Abbiamo avuto ospite un ragazzo appunto che ha raccontato un po' la sua esperienza attraverso un documentario, un docufilm. E quindi sono assolutamente, come dire, io testimone dell'impegno di Mary sul sociale. Insieme abbiamo fatto anche un altro passaggio con la clown terapia nelle scuole, quindi magari poi Mary se ha voglia ci racconterà anche di questo ulteriore impegno, che quindi insieme, ecco, la partnership pubblico-privato, quanto funziona bene, quanto invece deve essere da esempio, perché probabilmente dove non arriva l'istituzione, grazie al supporto dell'azienda, arriva
2: arriva in maniera forte e tangibile. Quindi questa è una cosa molto positiva che mi piacerebbe portare. E poi anche la nostra amica Grazia qui rispetto al tema sociale, no? Secondo me fa tanto opera tanto sul territorio tarantino.
0: Lei è
2: perché
0: il
2: tu
0: territorio.
2: L'hai presentata come, no?
0: Perché lei
2: pediatra
0: comunque...
2: delle famiglie. È la prima volta che questa accezione viene, come dire, viene enunciata in questo modo, e quindi sicuramente, no?
3: Mi piace di più che pediatra di base, no?
0: Assolutamente.
3: Esatto. Pediatri di base.
0: Esatto. No, pediatra no, di famiglia. Di famiglia, assolutamente. Ma perché
3: quindi lei è abituata, perché glielo dico.
2: No, ma vero, anche vero. Per me era un'accezione completamente nuova, perché insomma, vivendo in una grande città, pediatra delle famiglie proprio non ci appartiene, nel senso che poi io ho una pediatra, anzi adesso ho un pediatra bravissimo.
3: Immagino.
2: Però devo dire, allora, però non è così scontato, devo dire che l'esperienza di alcune anche amiche non è così scontata, non sempre hai una persona di fiducia, e poi che si occupa della vita della creatura che tu hai messa al mondo, che è la cosa più preziosa per te, non sempre diciamo poi così attenta e meticolosa. Invece io ho letto di te delle recensioni bellissime sul tuo operato.
0: Ti racconto una cosa bella, perché dovrei raccontarla io, che vivo grazie a ogni settimana abbiamo questa rubrica bellissima insieme che si chiama Bimbi Maestri, e che Grazia comunica, intanto si forma, no? Va sempre convegni, va a formarsi, va a capire, va a studiare, a fare. E poi è una di quelle persone, una di quelle dottoresse che sta col bambino, vede il bambino, ma vede la mamma, vede il papà, vede i nonni, parla, arriva e dice: allora venite intanto, perché ha detto prima, anche una volta a settimana loro possono venire. Tutte le settimane io li posso visitare, quando sappiamo, no, dall'esperienza in Kenya, che ci sono bambini che non hanno o mai fatto una visita in vita loro, o che la fanno ogni 7, 8, 10 anni, che per noi è una follia. Quindi tornando a noi, al nostro territorio, quello che Grazia fa, non per non farlo dire a lei, ma perché suppongo che sia più giusto, no? Se tu parli a Taranto, tu che stai a Roma, se tu vieni a Taranto, ah, la dottoressa, ah sì, la mia dottoressa, la mia, perché dicono la mia, ah, la mia dottoressa, la mia dottoressa, la mia, capito? Perché lei entra nelle famiglie e si preoccupa di come sta la mamma, ovviamente in primis il bambino, la mamma, il papà, i nonni, e cerca di fare questa, di formarli, di parlare, una sorta
2: di ascoltarli. Io penso che alla base di tutto c'è l'ascolto, no? Io sono convinta.
0: Vero, grazie. Raccontaci adesso tu quello che tu svolgi quotidianamente, magari di cui no.
3: Ma intanto tutti i pediatri, devo dire, hanno secondo me una marcia in più, perché stare con i bambini è un dono. I bambini sono purezza, sono spontaneità, sono genuinità, e quindi io mi ritengo fortunata. E poi sento sempre di più il bisogno di pensare al bene comune, a quello che è fuori da me, da noi. Io sono stata fortunata, allora dico, perché non ho avuto tanto dalla mia città, perché non dare in cambio? Ora che purtroppo ho i figli fuori, mamma che ho accudito fino alla fine, perché lei mi ha dato tanto e tutti i genitori meritano poi di essere accuditi fino alla fine, non ce l'ho più. Quindi invece di sviluppare la sindrome del nido vuoto e di andarmene in depressione, mi sono dedicata molto a quello che posso, al sociale. Abbiamo con altri pediatri parlato di plastiche e microplastiche a scuola, e secondo me entrare nelle scuole è fondamentale, solo che siamo pochi, dovremmo essere di più. Proprio parlare di gentilezza, parlare di nuovo modo di approcciarti all'altro, di inclusione, e grazie, perché ho tanti bambini autistici, tanti bambini con delle diverse abilità, unici, brava Rosellina, unici, sono splendidi, perché poi sviluppano altre potenzialità. Cioè un bambino che ha un problema poi è uno splendido pianista o un violinista, oppure diventa un bravissimo ristoratore. Io ho dei bambini che stanno facendo la scuola da chef,
2: alberghiera.
3: E poi vabbè, altre cose. Avevo proposto al mio amico Fabio, papà di due miei bambini, Fabio Greco, che ora ha preso Cittadella, di fare una trasmissione per educare meglio la nostra città, perché dobbiamo riconoscerlo. Abbiamo una città meravigliosa, tutti diciamo di amarla, però forse dobbiamo fare qualcosa in più. Ieri ho fatto a piedi via Duomo e andavo tirando i calci alle cicche per nasconderle sotto le auto, perché ho sentito dei turisti. Noi quando sentiamo dei turisti, Rosellina, non è come per voi a Roma. Noi siamo emozionati, io mi emoziono. Allora ho sentito una pecar che parlava in francese, un altro che parlava in inglese, che diceva la storia di Taranto in lingua. Allora nascondevo la bottiglia lasciata a un angolo Perché dicevo, ma come possono vedere una città sporca? Se vedono questo, non tornano alla nostra Taranto. E allora abbiamo organizzato dei comitati civici di partecipazione cittadina. Io sono in quello di Lama, invito tutti a iscriverli. C'è quello del Borgo, di Lama, di San Vito, di Paolo VI. Quindi dobbiamo
2: però, grazie, ci racconti cosa hai fatto in questi ultimi weekend? Perché ieri sono rimasta sorpresa, no? Perché tu dici una donna impegnata, veramente adesso lei è qui con noi, ma probabilmente avrebbe tanti altri impegni,
0: e poi
2: impegni,
0: una di quei
2: no?
0: medici che passa ore in studio,
2: esatto.
0: Non due ore, un'ora,
3: sì,
0: anche
3: no,
0: oltre,
3: no? 30 ore, non puoi in due ore fare
2: esatto,
3: un studio.
2: Però cosa ha fatto una professionista come te per la sua città? Ci vuoi raccontare?
3: Ma una cosa piccola, ho comprato delle piccole, vuoi dire? Non lo so, Roselina, cosa hai
2: certo,
3: sentito?
2: Quello è...
3: però sabato... sono andata sempre davanti al Blue Bay del mio amico Fabio, che è un posto meraviglioso di Taranto. Abbiamo fatto un'adozione con una scuola media adotto una spiaggia, abbiamo piantato degli arbusti, delle piante resilienti per la nostra città, aridocultura, tanti anni fa. Queste piante resistono e io ogni tanto vado a farmi la passeggiata sul sentiero dei poeti e degli artisti della Magna Grecia, che inizia da Blue Bay e arriva alle Maree, e volevo farmi questa passeggiata, però vado munita, come tutte noi, di guanti, di bustine.
2: Voi andate munite nella vostra borsetta.
0: Come tutte noi, come se fosse una che uno esce la mattina con i guanti, la bustina.
3: Però ho visto dei turisti farlo e allora ho detto, ecco, se lo fanno loro lo possiamo fare anche noi. E quindi, poi ho visto che era sporco e siccome so che hanno dei turisti, perché Pamela, la moglie di Fabio, mi ha detto che hanno tanti turisti quest'anno, io non lo so. Mi è venuto lo slancio di raccogliere dei bicchieri che i ragazzi la sera prima hanno brindato, hanno buttato lì sulla... E ho raccolto plastica, vetro, carta. Mio marito dice che sono folle, che faccio il piccolo chimico. Poi ho portato all'oasi ecologica. E poi il giorno dopo, con due altri tre amici del comitato, abbiamo piantato delle piantine. Io ho proposto, ma sono tutti folli. Siamo una sessantina, vabbè, proprio efficienti una ventina. Sono presidi in pensione, professoressa in pensione, io non vado in pensione, sono pediatra operativa.
2: State tranquilli.
3: Super tranquilli, perché ogni tanto qualche paziente me lo chiede. E quindi siamo andati, queste piantine che abbiamo preso al vivaio le abbiamo piantate. E un archeologo di 80 anni, che non li dimostra proprio, con la zappa faceva i buchini, perché non abbiamo la tecnica. E noi con quello che avevamo abbiamo fatto dei buchini. E poi ieri l'ho detto a Fulvia Gravamo, ho detto Fulvia abbiamo sbagliato, ha detto no, queste piante tappezzanti le potevate mettere, quindi ci ha fatto anche complimenti, pensavo di avere un rimprovero, perché una aiuola, una rotatoria piccolina, ragazzi è dura.
2: Ma
3: io ho capito
2: che esempio meraviglioso di una donna impegnata non soltanto nella sua attività professionale, ma soprattutto per il suo territorio. Quindi
3: sì.
2: Sono questi esempi bellissimi che noi dobbiamo in qualche modo condividere con le persone.
1: Mi piace molto e sicuramente approfitterò dell'amicizia con Grazia per lavorare insieme.
3: Sì,
1: nelle scuole,
3: io ho
1: anche
3: di te, nelle
1: senza,
3: scuole.
1: Lo sai, lo sanno anche loro. Abbiamo portato avanti con Teleperformance tanti progetti nelle scuole e io penso che siamo chiamati a lavorare tanto sull'educazione dei bambini, sulle politiche educative. I processi educativi non sono un fatto che riguardano la famiglia o il singolo bambino, il processo educativo è un fatto comunitario. Riguarda tutti, ci dobbiamo veramente impegnare tutti, soprattutto in una città come questa, come Taranto, che ha tanto bisogno di processi educativi, di evoluzione, di emancipazione, di attaccamento, di senso di appartenenza alla città. E noi dobbiamo cominciare non solo nelle scuole, ma io comincerei nei primissimi anni di vita.
3: Sì.
1: Le neuroscienze, tu me lo insegni, ci hanno già detto, e chi lavora a contatto con i bambini ce lo dice ogni giorno, è proprio nella fascia 0-36 mesi che si cominciano a formare i legami, i contatti, gli affetti, le sicurezze affettive. Io tante volte dico, quando parliamo di bullismo nelle scuole, siamo già troppo tardi,
3: esatto.
1: Lì siamo già veramente, fatemelo passare, a livelli patologici. Noi dobbiamo cominciare veramente negli asili, nei nidi,
3: è
1: lì che si creano i legami, che si creano gli affetti. È importante la valutazione del contesto familiare, come diceva, come dicevi tu, richiamando il lavoro che fa Grazia con i propri pazienti, con i propri bambini. Quindi veramente è un lavoro che L'educazione è un lavoro che deve chiamare tutti, in cui tutti siamo responsabili,
2: esatto.
1: Ciascuno deve mettere il proprio,
2: esatto.
1: E tutti dobbiamo collaborare. Ecco perché io sono sempre molto accogliente alle proposte che mi arrivano da Teleperformance. Abbiamo lavorato sulla gestione delle emozioni, sull'educazione emotiva nelle scuole. I bambini devono riconoscere le emozioni, devono gestire le emozioni, devono saper esprimere le proprie emozioni, ma per fare questo ci vuole un percorso di educazione, di accompagnamento, di attenzione che deve partire da noi docenti, deve partire dai docenti, deve partire dalla comunità, deve partire dalle istituzioni, deve partire dalla rete territoriale. Da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo lavorare insieme. Ecco perché io spesso insisto, e su questo sono veramente categorica, bisogna creare delle alleanze educative,
2: sì,
1: su tutto il territorio. Soltanto così, lavorando insieme, facendo rete comune, possiamo ottenere dei risultati, possiamo veramente incidere sulla nostra comunità. Su questo sono veramente ferma.
0: Sì, assolutamente. Che era un po', se vogliamo, un po' il sistema del, come dire, del buon vicinato, del maestro di scuola. Io parlo di tanti anni fa, anche se non mi appartengono quegli anni, però ricordo, no, dai racconti della mamma, della nonna e dei miei primi anni di vita, che avevamo questo tipo, questo approccio. Poi è diventato tutto un po' essere individualisti, essere chiusi nelle proprie famiglie, non chiedere più il consiglio, non chiedere, perché giustamente, come dice Mary, come faccio io ad arrivare a 16 anni, a 15 anni a gestire un'emozione se non l'ho imparato dall'asilo, prima ancora dalla famiglia, dal medico pediatra che mi dice: guardate, la mamma ha il baby blues, il papà c'ha la sindrome dell'abbandono, adesso non lo so. Faccio degli esempi veramente banali, però per significare quanto è importante un percorso che inizia bene e per non arrivare poi ad un recupero che poi le amministrazioni, così come le istituzioni a qualsiasi grado e livello, fanno anche con delle misure anche restrittive rispetto a giovani che poi abbiamo visto che sfociano in violenza, in reati, in...
3: Sì.
0: Cose che non
3: ricordi, Annette, noi abbiamo parlato dei primi mille giorni, quello che diceva
0: i primi mille giorni di...
3: noi abbiamo dedicato molte puntate
0: ai primi mille
3: di quella trasmissione che avevamo pensato, no, proprio per da dedicare alle scuole, ai bambini, bimbi maestri,
0: che portiamo avanti ogni settimana,
3: tante puntate ai primi mille giorni, e sono
1: questo,
3: fondamentali,
1: è questo,
3: all'importanza della gravidanza
1: a lavorare
3: fatta
1: bene
3: in un certo
1: in
3: modo.
1: Quei 0-36 mesi, 0-6 anni, sì. Se riusciamo a lavorare bene, veramente creiamo le strutture della persona che verrà, creiamo quell'architettura del cervello che poi andrà a costituire l'essere persona, il sistema cognitivo, il sistema relazionale, il sistema emotivo. E 0-36 mesi, quella è la fascia,
3: sì,
1: su cui dobbiamo lavorare,
3: sì,
1: quindi
3: sì,
1: insomma,
3: sì.
1: Grazie, tu lo sai meglio
3: sono
1: di me,
3: d'accordo.
1: Perché
3: sono d'accordo, e bisogna invitare i genitori, perché ho fatto delle cose per i bimbi, no? Le abbiamo fatte con i pediatri, però io dicevo loro: forse dobbiamo poi organizzare un incontro anche con i genitori, perché i bimbi sono delle spugne.

0: Sì. Però poi vanno a casa e spesso, ma anche sulla banale raccolta differenziata, no? Che è un segno, secondo me, di civiltà. I bambini dicono quando vado a scuola, ma io lo faccio, io lo dico a mia madre, lo dico a mia nonna, ma loro non lo vogliono fare perché richiede tempo, richiede
1: Ma infatti io quando andiamo nelle scuole a parlare di educazione ambientale, di raccolta differenziata, di cultura ambientale, diciamo che per noi i bambini diventano lo strumento, il tramite, gli
0: È vero, gli
1: ambasciatori
0: ambasciatori.
1: per portare il messaggio a casa, perché quando i genitori si sentono rimproverati dai figli, mamma, la plastica va in quel contenitore. I
0: E quando i
1: genitori.
0: bimbi sono preparati e lo sanno fare bene,
1: Sì,
0: sono bimbi maestri, come diciamo noi ogni giovedì.
1: bimbi maestri, sì.
0: Quindi
1: E poi
0: quando... Che ne
1: No, ma
0: pensate?
1: la cura
0: Veramente.
1: dell'ambiente, il rispetto della nostra casa comune. Quindi se lavoriamo sulla. È un processo inverso a quello che si faceva prima, no? Prima erano i genitori che insegnavano i figli, adesso dobbiamo partire dai figli per portare il messaggio a casa, no? Quindi se insegniamo noi istituzioni, nella rete territoriale, ai bambini a rispettare la nostra casa comune, l'oikos, a rispettare l'ambiente, la tutela dell'ambiente, il messaggio passa, transita nelle famiglie e forse in queste famiglie in cui andiamo tutti quanti di fretta, in cui siamo presi dai cellulari, in cui siamo presi dal digitale, non abbiamo mai tempo per fermarci. Il messaggio che deve passare, ogni tanto fermiamoci, guardiamoci negli occhi, ascoltiamo i nostri figli, partendo da noi, non voglio fare l'insegnamento a nessuno
0: Certo, assolutamente.
1: perché non si nasce genitori, si diventa genitori, quindi abbiamo veramente bisogno ogni tanto, anche nei rapporti umani, nei rapporti sociali, fra amiche, non ci scriviamo il messaggio, andiamo nel bar, prendiamoci un caffè,
0: Condividiamo le nostre
1: parliamoci.
0: esperienze, esatto, ascoltiamoci e condividiamo le nostre esperienze, no? Quando ti diceva prima Grazia, sicuramente il buon esempio, no? Perché i bambini sono delle spugne, questo è quello che noi
1: Sì.
0: vediamo e quindi noi in primis genitori dobbiamo dare il buon esempio a questi bambini, devono crescere nella, come dire, nella convinzione che quello che ci appartiene è un bene comune, che dobbiamo rispettarlo e dobbiamo tutti in qualche modo fare la nostra parte affinché diventi ancora più bello quello che c'è intorno a noi. Quindi io sono abbastanza, come dire, d'accordo con voi quando dite che sicuramente i bambini è bello che vadano a casa e facciano notare i genitori, però è pur vero che noi genitori invece dovremmo comunque essere responsabili e dare a loro, a questi ragazzi che saranno il nostro futuro, le future generazioni, in realtà a sapere come gestire, a sapere, come dire, anche essere responsabili loro stessi, no? Rispetto a tutto quello che ci circonda, sia per quanto riguarda la parte ambientale, ma soprattutto anche quello che diventeranno, gli adulti che diventeranno, quando si parlava prima anche di violenze, per dire, io sono dell'idea che adesso bisogna anche forse smettere come dire, di capire come la donna deve difendersi rispetto al tema della violenza, dobbiamo agire invece su quelli che sono i bambini, quindi tutto ciò che è l'educazione anche al sentimento, no? È
1: L'educazione.
0: fondamentale lavorare sui maschietti per far capire loro
1: Certo.
0: che ci sono modi di comunicare, no? Che sono differenti dall'imporre la loro scelta, da imporre giudizi e soprattutto da evitare di arrivare poi alla cosa più grave che può essere appunto una violenza, che può essere verbale, fisica, psicologica e soprattutto anche economica. Quindi lavoriamo sugli adulti perché è fondamentale lavorare sulle persone che siamo per far sì che poi si creano invece futuri adulti più consapevoli, no? Quindi io sono convinta che c'è veramente tanto da lavorare e quindi poi questo patto no? pubblico-privato mi piace tantissimo. Secondo
1: Sì.
0: me i frutti sono questi, il futuro è questo. Non può fare solo la pubblica amministrazione, non può fare soltanto il privato, ci deve essere questa rete meravigliosa,
1: Una
0: un'alleanza,
1: sinergia. Questa
0: una sinergia,
1: sinergia.
0: è veramente fondamentale. Annette, tu
1: Sì.
0: cosa ne pensi?
1: Io vedo il quadro generale della situazione come sempre, un po' è un mio difetto, un vizio. Vedo un'azienda che ha il 70% di donne che lavorano e che quindi in automatico che danno un esempio alle loro famiglie. Vedo una pediatra di
0: Tanto.
1: famiglia che ispira e guida le famiglie, le giovani famiglie, perché noi a Taranto abbiamo tante giovani famiglie e quindi che questo è un messaggio importante. Abbiamo un assessore alla pubblica istruzione che dice: io ho bisogno di sinergia, di fare rete per fare questo lavoro in cui credo, perché in questo momento io mi occupo di politica in questo territorio, io voglio dare il mio contributo. E vedo che in tutto questo c'è una cosa che è la volontà, la forza e il coraggio di cui abbiamo parlato prima, motivo per cui abbiamo raccontato le nostre vite, perché altrimenti non c'era motivo di farlo, no? A partire da questo, quindi a partire da chi c'è al governo, da chi

0: c'è nella nostra sanità, da chi c'è nelle nostre aziende, da chi comunica, permettetemelo, lo dico da sola, però, dirvi, guardate che questo è, e questo c'è, noi ve lo stiamo raccontando.
1: Siamo adesso, una bella combo,
0: togliamoci i prosciutti dagli occhi, o il pregiudizio, esatto, o il vizio veramente di fabbrica di dire ma questo è ma o però, e intanto vediamo, andiamo, facciamo, poi come ci ha insegnato Mary in questa occasione, cambiamo, siamo cambiamento, e facciamo siamo quello evoluzione, che noi desideriamo, quello che ci ispira, cioè c'è una serie di informazioni, una manager come te anche, Rosellina, abbiamo fornito una serie di informazioni, ecco perché mi dici cosa stai vedendo, ti racconto quello che sto vedendo,
1: assolutamente,
0: che non si
1: bellissimo
0: può non vedere, che alla luce di questo, così come Mary ha detto, grazie, ho bisogno di te per andare avanti e per fare dei progetti, ovviamente Mary tu sai, no, in questo è il mio ruolo, ma il nostro di comunicazione e oltre a Rosellina tutto quello che l'azienda fa e come lo fa all'interno del territorio, che è prova provata, insomma è questa,
1: no, ma funziona, queste alleanze funzionano molto bene, lo stiamo vedendo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Quindi posso dire che è veramente un momento anche di esaltazione, no, di questa rete che si deve creare al di fuori, diciamo, della nostra propria realtà, perché
0: sì,
1: se noi iniziamo a lavorare, a collaborare insieme, grandi frutti potranno nascere. E lo abbiamo visto insieme, no? Io posso dire insieme a tutte voi, quindi ci sono grandi opportunità e ognuno deve sentirsi la responsabilità di fare qualcosa, di investire verso se stesso, verso la sua famiglia, ma anche verso gli altri, che può essere il posto di lavoro, che può essere il territorio in cui vive, perché tutti abbiamo una responsabilità sociale.
0: Assolutamente. Io vorrei chiedere a Mary e a Grazia di lasciare un messaggio finale a chi ci sta ascoltando.
2: Vai Mary.
1: Vai, sei timida adesso, grazie,
0: vai,
1: sei timida.
0: Meglio, grazie, dai.
2: Non ero preparata a questa domanda.
1: Ma noi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, sì, oggi, cioè, questo era lo scopo.
2: Il messaggio, no? È non mollare mai, e anche di fronte alle cose insormontabili, come può essere la mia città in questo momento, perché è una sfida, anche quella dei giochi del Mediterraneo. Mi sono iscritta anche ad un'associazione Panatron di un mio amico per dare un contributo economico, servono anche quelli.
0: Certo.
2: E poi grazie a voi. Io devo dire grazie a loro, perché attraverso Alessandro, attraverso Rosellina abbiamo anche un contributo, un sostegno. Quindi facciamoci venire le idee, non scoraggiamoci, impegniamoci, perché ognuno di noi, secondo me, nella vita deve lasciare un segno. E i segni sono indelebili solo se sono guidati dall'amore. Cioè io credo.
0: Beh.
2: Io il mio motto è nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore. È partito con l'Aquila, col testimone, quando ci fu il terremoto, io e una mia amica andammo all'Aquila e una dottoressa oculista di Taranto, e lì mi venne questo pensiero, quello è il mio motto, quindi questa è la mia idea.
3: Bellissimo. L'amore muove il cielo e le altre stelle,
2: sì,
3: no? È proprio così, è proprio l'amore che ci deve spingere, deve essere il motore di tutto, l'amore per la famiglia, l'amore per il proprio lavoro, l'amore per la professione, l'amore per la propria città. Quindi crederci sempre in tutto quello che facciamo, accettare le sfide, non arrendersi mai, rimettersi sempre in gioco, ricominciare, trasformarsi, emanciparsi, rigenerarsi ogni giorno. E questo è veramente il messaggio che mi sento di lasciare a tutte le donne, soprattutto perché deve essere il leitmotiv per ogni donna. Dobbiamo ripartire ogni giorno, dobbiamo sfidarci ogni giorno, dobbiamo avere la forza di ricominciare anche quando le situazioni sembrano le più difficili. In realtà si stanno aprendo nuove strade, nuove sfide nelle quali siamo chiamate a svolgere il nostro ruolo, la nostra funzione, a lasciare il nostro segno, il nostro contributo. Quello che dicevo prima, il motivo per cui siamo venuti al mondo,
2: sì,
3: il motivo per cui è il sogno che dobbiamo perseguire, è il nostro essere, e quindi lasciare il nostro contributo anche in quello che attualmente sto facendo. Devo lasciare un segno, devo lasciare un contributo che non è la mia firma, ma è il contributo alla mia città, è quel piccolo pezzettino che posso fare per migliorare la mia città, ed è questo che siamo chiamati ogni giorno a fare tutti quanti noi.
0: Grazie, grazie. Rosellina, chiudiamo insieme.
1: Come vogliamo chiudere?
0: Meravigliosa,
1: vero, questa esperienza territoriale. Io devo dire che sono rimasta affascinata dalla scoperta di due donne splendide, ce ne fossero così, ma non

0: Consolattaro,
1: Nei
0: in
1: ruoli
0: realtà
1: giusti poi, non so
0: assolutamente, perché
1: se...
0: ognuno fa bene quello che fa, lo fa con entusiasmo, lo fa con voglia, con amore e passione. Io sono
1: Sì.
0: convinta di questa cosa. Poi io direttamente già da tempo conoscevo Mary ed è una donna che esalta tutto quello che fa e lo fa veramente credendoci fortemente, con un trascorso che non era così scontato. Oggi è la donna
1: Certo.
0: meravigliosa che è, ma perché ci ha creduto fortemente. E poi ho avuto il piacere di conoscere Grazia nella sua moltitudine di cose che fa, perché se
1: Sì,
0: noi, insomma,
1: lei è...
0: stessimo qui ancora del tempo, Grazia ci racconterebbe la qualunque, perché
1: Sì,
0: lei è in ogni
1: è
0: dove,
1: vero, è vero.
0: dalle piante alla raccolta differenziata, ai suoi pazienti, ai suoi piccoli
1: Alla
0: pazienti,
1: TV con
0: all'amore che
1: me.
0: ha verso gli altri, all'ascolto, e questa è una cosa veramente che, come dire, è un'impronta che ti contraddistingue. Quindi io sono felicissima
1: Davvero.
0: oggi di aver potuto condividere questo palco insieme a voi, splendida Annette, che riesce sempre a gestire in maniera davvero eccellente, no? Le sinergie che poi si creano.
1: Sì. Perché
0: L'obiettivo
1: c'è
0: era creare
1: energia, c'è
0: questo,
1: questa
0: esatto,
1: energia
0: questo salotto in
1: che
0: cui si raccontano con
1: nasce.
0: veramente una grande semplicità,
1: Sì.
0: quella che ognuno di noi fa, quello che rappresenta, ma soprattutto quello che ha dentro e che vuole esternalizzare. Quindi io ringrazio le ospiti soprattutto perché hanno raccontato loro stesse. E non è scontato, io dico sempre che non è detto che ognuno poi voglia raccontarsi anche nel suo profondo, no? E quindi un
1: Davvero.
0: grazie veramente sincero da parte mia.
1: Bene, grazie, grazie Mary,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: Rosellina,
0: No,
1: grazie.
0: grazie a voi, grazie sia a
1: E
0: voi
1: questa
0: veramente.
1: chiacchierata che ha prodotto sicuramente, immaginiamo che sarà così, con facilità degli spunti di riflessione, perché no, anche una possibile prosecuzione o partenza di reti che possono continuare o iniziare ad autodeterminarsi insieme alle pubbliche amministrazioni o alle private e insieme alle aziende, insieme a questo. Insomma, questa rete di professionisti che si spendono e credono nel territorio. Fuori quota per oggi finisce qua e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con Cittadella News. Andiamo in via Fiume a Taranto presso l'ufficio Anagrafe, dove si sono registrate questa mattina lunghe code. C'era per noi Valentina Castellaneta.
1: Da quanto tempo in fila per la cartella?
2: Da stamattina alle 7.
1: Ancora sono le 11, ancora non...
2: E ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
1: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
2: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per... ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
3: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano. File che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza in calza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di sposi costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica, legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza, trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli Anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
0: E ora da via Fiume ci spostiamo nei pressi del centro commerciale Porte dello Ionio.
4: Si ripropone ancora una volta l'esigenza di affrontare la problematica dei disagi legati alla presenza di molteplici cantieri aperti contestualmente in città. Rappresentativo l'esempio delle due vie che portano agli ingressi del centro commerciale, le Porte dello Ionio, e quindi via Cesare Battisti, poco prima della Pineta Cimino, e la sua parallela via Consiglio, nel tratto vicino alla casa circondariale. Il traffico nella zona certamente frequentata dai cittadini che vogliono raggiungere l'ipermercato, ma anche da automobilisti che uscendo dal centro urbano si dirigono verso la parte orientale del territorio ionico, risulta alquanto congestionato per via della chiusura di Via della Pace che collega la strada che porta a San Giorgio all'ex Auchan. Ai lavori che interessano questa porzione di territorio, resi necessari al fine di realizzare le BRT, si aggiungono gli interventi in corso dall'altro lato, che inevitabilmente rendono complicato il transito su importanti vie. Chiaro che la presenza di lavori in corso non può che rappresentare vivacità e movimento, ma al tempo stesso andavano considerati, oggi gestiti, i riflessi non certamente positivi della contemporanea presenza su strada di uomini, mezzi e materiali indispensabili per completare le opere. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri per l'apertura di cantieri senza preavviso, intanto da oggi è stato predisposto un servizio navetta a cura di Chima Mobilità. Il collegamento sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 21.40 con una corsa ogni 20 minuti lungo il percorso Terminal Cimino, via Cesare Battisti, via Speziale e via Consiglio, confermata anche presso l'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio valido, quindi biglietto singolo o biglietto a tempo o abbonamento.
0: Ed è stata intanto approvata ieri nella seduta del Consiglio Comunale la mozione sulla Movida di Massimiliano Stellato.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziano Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
0: I sindacati metalmeccanici e l'associazione Giustizia per Taranto chiedono con due distinti interventi l'intervento del presidente della regione Antonio De Caro sulla risolta questione Ilva e sulle prospettive per il territorio.
5: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
0: Dalle liste d'attesa alla carenza di personale, i nodi della sanità tarantina, l'attenzione del nuovo direttore generale Vito Bavaro, al quale si rivolgono le organizzazioni sindacali.
5: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della

0: Sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive, e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute, come l'ospedale San Cataldo, e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Si chiama Care Leavers e è destinato a ragazzi che hanno storie complesse.
2: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
3: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
4: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità di anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una care leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
4: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno. E quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
2: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
1: 50 incendi solo tra il mese di maggio e i primissimi giorni di giugno. Abbiamo avvicinato ai nostri microfoni il presidente del WWF Giovanni De Vincentis con un focus sul Mar Piccolo.
5: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi... quanti sono stati? 10 anni?
6: Sì, noi abbiamo l'esperienza della palude La Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è l'erba spontanea molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi.

0: prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza. Non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco, e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe. E stiamo facendo un radicale abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona, che ricadono nelle competenze di privati?
0: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
2: La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha donato 1 milione di pasti al Banco Alimentare. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del Banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
3: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale ma anche quello economico.
5: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto, e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative, perché magari potessimo risolvere, come ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio, e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio, sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio, che purtroppo continuano ad aumentare.
2: E adesso parliamo della presentazione di un nuovo brand.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricordiamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
3: 6 modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine

0: Di motorizzazioni e di propulsioni, andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electrical, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
1: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
2: Si giocherà regolarmente a porte aperte la sfida tra Gladiator e Taranto, valida per l'andata della finale playoff promozione in Serie D in programma domenica 7 maggio. Non sono stati disposti divieti per la trasferta dei sostenitori ospiti e la vendita dei tagliandi avverrà con biglietti nominali. Per il settore riservato ai tifosi del Taranto sono stati messi a disposizione 800 posti con la prevendita affidata al circuito GO2. E intanto cresce l'attesa per la partita. Sentiamo le ultime notizie sul fronte rosso-blu.
3: Il Taranto prepara la finale di ritorno e l'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sul reparto difensivo. La buona notizia è il rientro di Azio Osmanovic, che ha scontato i due turni di squalifica e sarà nuovamente a disposizione. Sulla corsia di destra dovrebbe trovare spazio Delvino, anche se non è escluso un'inversione delle fasce, soluzione che ora lo staff sta valutando. Da monitorare con attenzione le condizioni di Konaté. Il difensore centrale è ripreso ad allenarsi dopo uno stop di diversi giorni e sarà sottoposto a ulteriori verifiche per capire se potrà essere impiegato, almeno per uno spezzone di gara. Non si esclude però una sorpresa. Con un giocatore che potrebbe addirittura partire dal primo minuto nella sfida decisiva. Situazione più complicata invece per De Rosa, il difensore è da considerare praticamente indisponibile per la gara d'andata, mentre per il ritorno l'obiettivo è riuscire almeno a portarlo in panchina. Molto dipenderà dall'evoluzione del problema muscolare e delle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni. A centrocampo Marino viaggia verso la maglia da titolare, incerti comunque resta un'opzione aperta, mentre Zampa potrebbe essere inizialmente risparmiato. L'emergenza difensiva potrebbe infatti rendere preziosa la sua duttilità nel corso della partita, motivo per cui il suo impiego potrebbe avvenire a gara in corso. Nessuna novità infine nel reparto offensivo, il tridente titolare resta quello formato dallo Iodice e lo Savio Aguilera, chiamati a trascinare i rossoblù in una delle gare più importanti della stagione. Sul fronte societario intanto arriva un importante riconoscimento istituzionale, il Taranto ha ricevuto il ringraziamento del presidente del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci per il contributo offerto in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti a sostegno del progetto Puglia LND Solidale, un gesto che conferma l'impegno del club non soltanto sul terreno di gioco, ma anche nel sociale. La società rossoblu ha ribadito come la solidarietà rappresenti uno dei valori fondanti del proprio progetto, rinnovando l'impegno a costruire una comunità sempre più vicina alle persone e alle realtà che vivono situazioni di difficoltà, un messaggio che unisce sport, responsabilità sociale e forte legame con il territorio.
2: Sentiamo ora qual è il punto di vista del direttore sportivo della squadra avversaria, il Gladiator.
3: Rispetto, ma soprattutto volontà di far bene, così il Gladiator prepara la sfida alla Taranto, il doppio impegno del 7 e del 14 di giugno, che significherà promozione in Serie D. La formazione ionica nelle scorse ore sta cercando di studiare le misure migliori per poter superare una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. Questo il pensiero raccolto durante Onda Rossoblu a Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator.
4: Il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli alti e dei bassi, sicuramente da quando è l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scorro veramente importante, perché poi diciamo il campionato pugliese è molto molto impegnativo, un po' come il nostro campano. Ha trovato un outsider che è il Brindisi, che non ha perso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente, come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti a 18-19.000, 20.000 persone. So benissimo il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanta passione. La squadra, secondo me, è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria. È normale che in questa categoria si fa un po' fatica, perché l'eccellenza è un po'. Sono campionati molto, molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto molto meticoloso e molto attento. È una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri. Innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio.

0: anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante, sicuramente noi abbiamo un grande rispetto del Taranto, sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo, il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria, quello che poi fondamentalmente mi auguro che entrambe riescano a salire di categoria perché lo meritano.
1: È tutto per la nostra informazione, vi ricordo come sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione, magari anche supportate da foto e filmati, all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339 680 6868. Dopo il TG, oltre alla notizia, il consueto spazio dedicato all'approfondimento oggi sarà a cura della collega Valentina Castellaneta, che si occuperà degli incendi, insomma dell'emergenza incendi che comincia a preoccupare in questo periodo. Come sempre, consueto appuntamento alle 19, dalle 19 alle 20 con Rosso di Sera a cura del direttore Enzo Ferrari. E dunque tutto, grazie per l'ascolto, a voi un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. La Xile.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di incendi. Ieri il comandante dei Vigili del Fuoco provinciale, il comandante Elia, è stato ospite di Buongiorno Taranto e in un'intervista con Francesco Casula ha parlato di un numero di incendi spropositati già nel mese di maggio, già con i primi caldi. Per entrare nella tematica ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
2: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
1: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
2: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
1: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di steppaglie.
2: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
1: Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia

0: si è applicato, però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Allora, i cittadini dovrebbero essere più attenti, quindi collaborare in questa guerra contro gli incendi della vegetazione per parlarne, per capire meglio qual è la situazione anche nelle borgate vicino Taranto, quindi Lama, Talzano e San Vito. Abbiamo la presidente della Proloco di San Vito, Ilenia Gallo. Buon pomeriggio, Ilenia. Ilenia? Sì,
2: Sì, buon
1: eccoci.
2: pomeriggio.
1: Buon
2: Buon
1: pomeriggio.
2: pomeriggio,
1: Dunque,
2: grazie per
1: dicevamo,
2: l'invito.
1: tantissimi incendi, già tantissimi interventi dei vigili del fuoco solo a maggio e nei primi 2 giorni di giugno.
2: Sì.
1: San Vito è piena di terreni incolti, tanti dei quali restano pieni di vegetazione alta.
2: Sì, esatto, è scoppiato anche il caldo, per cui è scoppiata anche l'emergenza e la paura di noi residenti che costantemente, quando possiamo, cerchiamo di segnalare agli organi competenti la presenza di terreni che sono, diciamo, abbandonati per una serie di motivi o addirittura neanche recintati. Per cui questa è la priorità, insieme a tante altre problematiche, ahimè, però quella degli incendi è quella che ci preoccupa notevolmente perché mette in seria difficoltà tutti e tutto.
1: Anche perché ci sono delle zone piuttosto fragili, soprattutto nella borgata di San Vito, penso all'Oasi Pamunto che tante volte abbiamo raccontato, Praia a Mare, come abbiamo visto anche su segnalazione fatta insieme, l'erba è stata tagliata e quindi già in quella zona più o meno siamo tranquilli. Ma l'Oasi, qual è la situazione?
2: Allora sì, quella è un'area particolarmente delicata e che tra l'altro spereremmo, insomma, di recuperarla, proteggerla e valorizzarla quanto prima possibile proprio per evitare che l'incuria, l'abbandono e, diciamo, qualche azione scellerata possa distruggere ulteriormente, perché negli anni passati, ahimè, c'è stato anche questo. E la situazione comunque è ancora critica perché non ha come dire, un controllo e comunque un decoro e una sicurezza tale per cui anche per quest'estate possiamo stare tranquilli che non succeda nulla. Ripeto, ci sono ancora tanti, tanti terreni, tanti lotti demaniali e non demaniali, ma anche privati che non vengono puliti e con l'erba secca sono veramente un pericolo imminente. L'ordinanza non viene rispettata, tra virgolette, e noi cerchiamo, diciamo, con le segnalazioni di sollecitare anche a fare delle verifiche proprio puntuali su dei lotti e eventualmente a sollecitare attraverso sanzioni o intimazioni di poter procedere a pulizie.
1: L'anno scorso c'è stato un incendio che è arrivato quasi alle abitazioni, anzi a qualche abitazione è anche arrivato. La difficoltà in quelle zone è anche l'arrivo dei mezzi di soccorso, comunque dei vigili del fuoco, perché le strade sono strette, da qualche parte sono anche bloccate, giusto?
2: Esatto, sì, la preoccupazione è anche tanta quella, nel senso che la conformazione proprio in quella particolare parte della Pamunto Sabbione è particolarmente compromessa perché le vie di entrata alcune sono bloccate, altre non si vedono. Dobbiamo essere fortunati che succeda di giorno, se succede di sera è ancora più complicato di quello che stiamo dicendo perché non c'è luce, non c'è nulla. E quindi ci sono alcune zone che veramente sono attenzionate, lo attenzioniamo da anni questa problematica e ogni anno puntualmente siamo qui, insomma, a discuterne purtroppo e a sollecitare interventi.
1: E in fin dei conti non è fare, diciamo, le Cassandra, perché qualche settimana fa un incendio ha riguardato anche una zona vicino a un residence tra Talzano e San Donato, se non
2: Sì,
1: sbaglio.
2: ripeto, è veramente basta un attimo, È vero che parliamo anche di molta inciviltà e diciamo di distrazioni, o addirittura, se dovessimo pensare al peggio, di qualcuno che lo faccia apposta, però il problema è che se ognuno, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, facesse il proprio dovere di tagliare le lingue di fuoco, come magari tenere pulito il proprio lotto incolto, diciamo che questo rischio sarebbe molto molto ridotto, e quindi metteremmo diciamo meno in difficoltà le abitazioni più vicine, come anche la vegetazione, ma cioè, voglio dire, c'è proprio uno stravolgimento del paesaggio completo, quindi parliamo dal discorso ambientale ad arrivare proprio alla sicurezza personale.
1: Ma all'Oasi Pamunto non sono state neanche tagliate i sentieri tagliafuoco?
2: Allora sì, nel senso che allora l'Oasi Pamunto Sabbione, vabbè, è molto vasta, per cui dunque i cigli stradali che vanno da via Tre Fontane, quindi il tratto provinciale, è stato fatto. Ci sono, credo, alcuni tratti che devono essere fatti con più cura, secondo alcuni, ma soprattutto è da intercettare la parte privata, o comunque la parte, quella che non è, diciamo, di competenza provinciale o della Marina Militare, che magari interviene per un verso e magari il demanio non interviene per l'altro. Io faccio per dire, c'è tutta quella parte che riguarda i cantieri greco, tutta la parte della cantieristica, dove c'è veramente impossibile come vegetazione alta e secca, e lì credo che c'è da fare una seria mappatura per vedere quali sono i lotti che devono essere attenzionati come privati e quali invece sono appannaggio del demanio.
1: Eh sì, in effetti quella zona si vede da Viale Ionio. San Vito, Lama e Talzano non sono l'unica zona di Taranto che ha questa problematica. Tante problematiche legate a incendi, anche vasti, che hanno riguardato l'Oasi Palù della Vela del WWF, sono anche sul Mar Piccolo. Noi, per capire qual è la situazione in questo momento, abbiamo intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis.
3: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo, che insomma è costata cara, diciamo, degli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
4: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. Sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati, perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo, l'erba spontanea, molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza. Non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco, e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe, e stiamo facendo una radicale diciamo abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli diciamo massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
3: Ci sono molti terreni privati in quella zona, che ricadono nelle competenze di privati?
4: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati, e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
1: Ilenia, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché su San Vito, Lama, Talzano ci sono tanti progetti per le aree a verde, giusto? Pronto? L'abbiamo persa. Ilenia?
2: Sì, eccomi.
1: Dicevo, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché non è solo preoccupazione per gli incendi. Nelle zone di Lama, Talzano, San Vito, come Proloco, come comunità di cittadini, ci sono tanti progetti per le aree verde.
2: Sì, esatto. Allora, diciamo che abbiamo cercato di contribuire, ecco, diciamo così,

0: anche affinché alcune zone, in particolare quella proprio anche vicino alla Pomunto Sabbione, ma anche tutta la parte parco costiero su San Vito, alle Terre Lama, affinché ci fossero delle zone che invece potessero invece rigenerarsi, no? Rigenerarsi sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista della fruibilità per gli abitanti, per chi ha terra sul territorio. Per cui abbiamo cercato di collaborare, abbiamo fatto, diciamo, anche il prodotto della documentazione. Speriamo che la progettazione che ora è stata candidata e che ha visto ecco, la chiusura negoziale con la Regione Puglia possa iniziare il cammino verso la vera e propria realizzazione dei parchi.
1: E ce lo auguriamo anche noi, perché dove c'è controllo, dove c'è diciamo cura, poi non arrivano né gli incendi né l'abbandono di rifiuti incontrollato, che è una delle ragioni per cui scoppiano anche gli incendi. Ma San Vito in questo periodo sta vivendo anche un altro problema, che è il blocco di via Faro. È stata bloccata al traffico per via dell'erosione costiera. C'è un'ordinanza del sindaco, guardiamo il servizio. Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica, considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva. Elenia, un bel problema.
0: Che è successo?
1: No, intendevo, questa di Via del Faro è un bel problema.
0: Ah, sì.
1: Anche perché già i pullman di città sono stati deviati su via Occhiate. Il traffico, sì, che si crea su via del Faro durante l'estate per chi va alla spiaggia Ufficiali, nei lidi balneari, ma anche al Porticciolo è importante. Che cosa succederà quest'anno?
0: Non lo so che cosa succederà. Devo dire che la prendo a ridere, ma la situazione è veramente critica e seria, nel senso che c'è stato questo ulteriore provvedimento con un blocco completo di quel tratto di via del Faro, che ci sta mettendo già da ieri a dura prova, sia in termini di interventi, telefonate, insomma comunicazioni varie, perché noi dal nostro punto di vista, ecco, sul quartiere cerchiamo di essere quanto più collaborativi e divulgativi per comunicare con le persone che hanno necessità di essere informate in questo senso. I provvedimenti, per quanto possano essere giusti da una parte, devono essere anche comunque fatti bene, perché alla fine si fanno dei provvedimenti, ma poi la comunità, insomma i cittadini, non riescono a gestire bene, a capire bene, insomma, come evolve la cosa. Per cui siamo di supporto, sì, però siamo seriamente in difficoltà. Il problema dell'erosione costiera quest'anno ci preoccupa tanto, perché comunque ci sono dei provvedimenti che stanno mettendo in atto che stravolgono completamente con l'operatività di una frazione che d'estate vede triplicare il suo
1: flusso veicolare,
0: certo, di persone. Quindi siamo veramente preoccupati.
1: Preoccupati anche, soprattutto i residenti di alcune delle abitazioni di quella zona, che si vedono completamente isolati, perché non tutti hanno poi sbocchi su altre strade, molti sboccano esclusivamente su via del Faro.
0: Sì, in particolare quelli.

0: di abitazioni proprio dove c'è il blocco hanno due stradine che sono senza uscita e che quindi devono fare comunque lo slalom per dover uscire, per poter uscire dalle proprie abitazioni. Il problema è che anche con il blocco e con il passaggio consentito ai mezzi di trasporto questo risulta anche complicato perché lo spazio non consente un reale e pronto passaggio in caso di emergenza. Ma ripeto, è una parte del quartiere dove a terra veramente veramente arrivano tante persone che chiaramente arrivano in maniera automatica, è come se avessero proprio la sicurezza insomma di poter passare di là, invece poi ora sono costretti a fare l'inversione. Il problema è che è vero che sono stati apposti segnali stradali, ma molta gente deve essere accompagnata in questo senso e quindi occorre anche la presenza dei vigili urbani, ancora più presenza dei vigili urbani perché ci aiutino a veicolare meglio le persone e a fare in modo che prendano la via alternativa.
1: Bene, io ti ringrazio Elenia.
0: Grazie a te, grazie Valentina, grazie a voi
1: e buon pomeriggio.
0: Sono qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Chiunque voglia segnalare dei disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie, può scriverci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con noi ritorna domani e buon pomeriggio.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Disagi negli uffici anagrafe del comune di Taranto, tempi lunghi e file chilometriche per il rinnovo della carta d'identità. A falsattare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza incalza, il 2 agosto si avvicina, i cittadini si riversano in massa negli uffici. Un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare un documento, ma persino le coppie di sposi costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. La questione ieri è sbarcata anche in consiglio comunale, dove si è arenata. Per l'assessore Cataldino la carenza di personale è atavica. La giunta ha proposto spostamenti interni e temporanei e la riunione si è conclusa rinviando il tema a mercoledì prossimo. Il tribunale del riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minori accusati dell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne del Mali ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana. La difesa aveva richiesto l'affidamento in comunità o ai domiciliari, ma i giudici hanno accolto la ricostruzione della procura minorile. I ragazzi restano nei penitenziari di Bari e Lecce. Tra loro figura un 16enne ritenuto autore delle coltellate fatali. Esclusa però l'aggravante dei futili motivi. Il 4 giugno è prevista l'udienza per i 2 maggiorenni coinvolti. 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono in una condizione di disagio economico e sociale in Puglia, e questo è l'impegno assunto da BCC di San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azioni concrete a favore delle persone più bisognose. Nel 2025 la rete logistica del banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa oggi anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri.
3: E Taranto si prepara al Medimex 2026, il festival internazionale promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture. In programma dal 17 al 21 giugno, il cartellone offre 25 appuntamenti tra concerti, showcase e DJ set. Sul main stage, alla rotonda del lungomare, i riflettori si accenderanno sabato 20 giugno con i Pet Shop Boys e Agents of Time. Domenica 21 fa ripuntati sui 50 anni del punk con l'anteprima mondiale della NYC Redux Band, seguita da Slowdive e Suede. Spazio anche alla rassegna Le strade del Mediterraneo, curata da Diodato al Castello Aragonese, e ai DJ set di DJ Reborn allo Spazio Porto, e a numerosi showcase dedicati ai nuovi talenti del jazz, pop e rock. Prevendite attive su Viva Ticket e Ticket One, info su medimex.it. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Priuli.
5: Intanto continua a preparare la finale di ritorno con particolare attenzione alla difesa. Torna a disposizione Asi Osmanovic dopo la squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Konaté, che ha ripreso ad allenarsi, e di De Rosa, riprese con un problema muscolare. A centrocampo Marino va verso una maglia da titolare, ma i dubbi restano incerti. Infatti è pronto a subentrare in attacco. Non ci saranno novità. Trio composto da Lo Iodice, Lo Savio e Aguilera. Intanto la società rossoblu ha ricevuto il ringraziamento da parte del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, per il contributo offerto al progetto solidale Puglia LND in occasione della finale data di Coppa Italia Dilettanti, un riconoscimento che premia l'impegno sociale del club sul territorio.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV.

0: canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Hey Soul Sister, la canzone di Train che è grande successo. Siamo nel 2009, insomma abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo per regalarvi un grande successo dal passato. State con noi, come sempre tra mezz'ora ritorna Rewind.

è vero, non tengo più dinero. Beh, arriva l'estate, arriva anche la canzone di Cabani insieme a Summer Funk, che è stata poi tra l'altro una bella novità proprio, se non sbaglio, 7 giorni fa. Sicuramente uno dei tormentoni che ci accompagnerà, insomma, vedremo per quest'estate 2026. Bene, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti che naturalmente mi accompagnerà alla parte tecnica. Questo è Driving, saremo insieme quasi 2 ore. Un saluto anche agli amici della replica, poi avremo un ospite giovanissimo, insomma, intorno alle 18:20. Non perdete questo appuntamento, sempre in Driving.

Semi Tonight, che grande accoppiata. Beh, abbiamo ritrovato il DJ David Guetta con la bella, brava Jennifer Lopez, video incredibile, insomma, che mostra come, devo dire, si mantiene in forma. Canzone che poi sicuramente, beh, questo insomma, mo' di promo la troverete, la ballerete

In quella che è la nostra classifica dance del fine settimana, la Weekend Dance, il sabato dalle 14 alle 15, poi in replica anche dalle 21 alle 22. Bene, contatti 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: una grande accoppiata, ma soprattutto un grande ritorno, quello di Marrakesh insieme naturalmente a Madame. La canzone si chiama Volevo capire, altra bella novità che abbiamo ritrovato qui all'interno di Driving su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal capo dello Stato a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
4: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
5: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità

0: Militare Teoli è arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
0: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
1: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria. La pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
0: È tutto, a più tardi.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella, new hit.

Le nostre novità, le belle news che come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New It, vede protagoniste, insomma, due grandi voci, quella di Karol G, ma anche Manu Chao, che ricordiamo, insomma, con grandi successi, Clandestino, Bongo Bong, Me Gusta Tu, che sono stati singoli che poi hanno scalato le classifiche. Li vediamo insieme con questa canzone Vaiando por el Mundo, che ci farà compagnia per l'intera settimana, da questo album di Karol G. Si chiama Tropico Queta, un concept importante perché il disco è incentrato un po' sulla contaminazione culturale e soprattutto il brano va a eccitare esplicitamente nazioni come Italia, Messico, Francia, Spagna, Costa Rica, Stati Uniti, insomma grande lavoro per questo bel ritorno appunto di Karol G insieme anche al grande Manu Chao.

Bossa Nostra, il ritorno di Gaia, insomma, per quest'estate, questa bella canzone, insomma, che richiama un po' a quelle che sono le sue origini. C'è il timbro importante anche di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per questa canzone, che poi va a raccontare quella che è la complessità di una relazione, la tristezza di sentirsi distanti pur rimanendo vicini, insomma, una problematica che vede protagonista, insomma, tante coppie, tante relazioni. Brava Gaia, adesso vedremo naturalmente che successo avrà quest'estate, ma sicuramente si preannuncia una grande hit anche delle nostre classifiche. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, il nostro viaggio serale naturalmente driving. C'è una grande accoppiata e funziona veramente alla grandissima. Ritorno di Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Saluti a Federica, buona serata, un saluto anche a Mauro, buon lavoro, Paolo, anche immancabile, insomma, durante la nostra giornata musicale. Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti, ci guardava attraverso il canale 94, siamo in diretta naturalmente sul digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Canzone che parla dell'identità personale, si difende un po', insomma, da quelli che sono i giudizi esterni e bisogna resistere naturalmente e essere più forti, avere un'identità ben precisa. Questo è un po' il senso di questa bella Bring Your Love che vede protagonista Madonna con Sabrina Carpenter. Tra pochissimo faremo pausa, avremo un ospite, insomma, intorno alle 18:20. C'è Paola Iezzi adesso.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: qua, eccola qua, Paola Iezzi, che voi insomma stiamo apprezzando anche come conduttrice in giuria appunto di X Factor. La vedremo anche quest'anno sicuramente. E poi esce con questa canzone, questo messaggio un po' alla sorella, con la quale insomma ci sono tanti bei ricordi. La stessa direzione insieme, ma percorsi artistici diversi, ormai separati già da un po' di tempo. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. State con noi, pausa, tra pochissimo in diretta avremo Clara Diana.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, questo brano è stato scritto da me, quindi sì. Il testo è stato ideato da me e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti appunto che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di Bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Disagi negli uffici anagrafe del comune di Taranto, tempi lunghi e file chilometriche per il rinnovo della carta d'identità. A falsattare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza incalza, il 2 agosto si avvicina, i cittadini si riversano in massa negli uffici. Un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare un documento, ma persino le coppie di sposi costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. La questione ieri è sbarcata anche in consiglio comunale, dove si è arenata. Per l'assessore Cataldino la carenza di personale è atavica. La giunta ha proposto spostamenti interni e temporanei e la riunione si è conclusa rinviando il tema a mercoledì prossimo. Il tribunale del riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minori accusati dell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne del Mali ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana. La difesa aveva richiesto l'affidamento in comunità o ai domiciliari, ma i giudici hanno accolto la ricostruzione della procura minorile. I ragazzi restano nei penitenziari di Bari e Lecce. Tra loro figura un 16enne ritenuto autore delle coltellate fatali. Esclusa però l'aggravante dei futili motivi. Il 4 giugno è prevista l'udienza per i 2 maggiorenni coinvolti. 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono in una condizione di disagio economico e sociale in Puglia, e questo è l'impegno assunto da BCC di San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto

0: contrasto al disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azioni concrete a favore delle persone più bisognose. Nel 2025 la rete logistica del banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa oggi anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
1: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri.
0: E Taranto si prepara al Medimex 2026, il festival internazionale promosso dalla Regione Puglia e Puglia Culture. In programma dal 17 al 21 giugno, il cartellone offre 25 appuntamenti tra concerti, showcase e DJ set. Sul main stage, alla rotonda del lungomare, i riflettori si accenderanno sabato 20 giugno con i Pet Shop Boys e Agents of Time. Domenica 21 fa ripuntati sui 50 anni del punk con l'anteprima mondiale della NYC Redux Band, seguita da Slowdive e Suede. Spazio anche alla rassegna Le strade del Mediterraneo, curata da Diodato al Castello Aragonese, e ai DJ set di DJ Reborn allo Spazio Porto, e a numerosi showcase dedicati ai nuovi talenti del jazz, pop e rock. Prevendite attive su Viva Ticket e Ticket One, info su medimex.it. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Intanto continua a preparare la finale di ritorno con particolare attenzione alla difesa. Torna a disposizione Azio Osmanovic dopo la squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Konaté, che ha ripreso ad allenarsi, e di De Rosa, riprese con un problema muscolare. A centrocampo Marino va verso una maglia da titolare, ma i dubbi restano incerti. Infatti è pronto a subentrare in attacco, non ci saranno novità. Trio composto da Loiodice, Lo Savio e Aguilera. Intanto la società rossoblu ha ricevuto il ringraziamento da parte del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, per il contributo offerto al progetto solidale Puglia LND in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti, un riconoscimento che premia l'impegno sociale del club sul territorio.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella.

quali canzoni nuove, ma soprattutto quelli che sono i singoli che ci accompagneranno per quest'estate 2026. Si propone anche Noemi con questa canzone Tu cosa fai? Questa sera, altra bella novità che abbiamo ritrovato in questo appuntamento, canzone che poi ruota attorno alla riscoperta di quella che è la sensualità femminile, il desiderio di riscatto all'interno di quella che è una relazione, devo dire, tormentata. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New It.

0: Ecco qua Saif, che abbiamo naturalmente conosciuto all'ultimo Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, altro grande successo, ritorna con questa canzone. Buona domenica per quest'estate 2026, singolo bello, allegro, che sicuramente, insomma, ci farà compagnia nelle nostre playlist. Beh, il testo racconta, testo importante, quella che è l'assenza della figura paterna legata ai ritmi serrati del lavoro, contrapposta alla solitudine e anche alla crescita dello stesso Saif, che in questo testo naturalmente va a riportare questa tematica delicata che spesso ritroviamo naturalmente nel rapporto padre-figlio. Bene, grande novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a

0: Roland Garros battono 4-6, 6-13-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. La Vassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre 2, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. 2 invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di 2 mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, e viaggiate naturalmente con l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo. I Feel It Coming. Beh, c'è una grande accoppiata, sicuramente uno dei momenti più iconici della musica pop e R&B contemporanea, perché vede protagonista il cantante canadese The Weeknd. Beh, voce che poi ci ha regalato tanti bei successi, e poi questo leggendario duo che ben conosciamo, quello dei Daft Punk, accoppiata micidiale per una canzone, insomma, che all'epoca, proprio nel 2016, ha avuto grande, grandissimo successo. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri e al nostro Gino Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Maze, Salmo con la pesce, che terzetto. Difficile non muoversi col groove di questa canzone, le cattive abitudini ai quali insomma sono abituati non solo lo tremo, un po' tutti quanti, queste cattive abitudini che spesso non ci fanno vivere bene, ma è un successo che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi mesi. La canzone ci piace, è stata anche una bella novità di Cittadella Radio. Devo salutare Sara che mi ha richiesto questo singolo, ben ritrovata con noi. Abbiamo chiuso Jill per questa sera, beh, noi ci risentiamo se volete, come sempre domani a partire dalle 17 fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, che saluto in tarda serata. Devo ringraziare anche quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi siamo stati anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, in Digital Plus in tutta quanta la Puglia con Radio Cittadella. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, si balla in chiusura, tanto ritmo per questo bel successo. Loro sono Another.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
6: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
5: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
5: No, è un piccolo gruppo di due.
6: Com'è Superman?
5: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
1: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
2: C'è un pacco per te!
0: Oh, grazie, grazie!
3: Ciao, sono Lilipad! Giochiamo!
4: Estinzione! Non di nuovo!
5: Bonnie, tempo schermo finito!
0: Ok!
6: Dobbiamo parlare! Tablet, ti prego! Chiamami Lily! Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie! Sì. Ma poi tu rovini tutto! Capito. Non mi stai neanche ascoltando!
7: Io sono sempre in ascolto, vedi?
3: Allora ascolta! Io e i giocattoli...
7: Ora, in spagnolo!
3: Los gemelos Jordan! Allora,
8: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera!
9: Woody!
10: Jessie, pronto?
9: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
11: Siamo spacciati!
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
10: Puoi fare tutto.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: Ho fatto prima che potevo.
12: Perché indossi un vestito?
5: Si chiama poncho. Forchi.
9: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
14: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy!
7: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
12: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
7: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
13: Ci servono rinforzi!
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
16: Basti solo ricordare che
9: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
5: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
15: Credi che non sia in grado?
5: No!
15: Bel poncho.
17: È bello che hanno ricominciato a litigare.
18: Puoi dirlo forte.
19: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
20: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
19: Rosso di sera.
21: Rosso di sera.
19: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella nostra puntata ci occuperemo prevalentemente di sanità, dello stop alla movida selvaggia e poi in conclusione vedremo anche un interessante progetto che riguarda una scuola di Grottaglie per iniziativa appunto del comune di Grottaglie con la partecipazione della Boeing. Nostra ospite Cristina Fama, che è la segretaria provinciale della Funzione Pubblica CGIL. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Cristina. Con Cristina Fama ovviamente parleremo dei nodi da sciogliere nella sanità tarantina, perché insieme al segretario Mimmo Sardelli è stata autrice di un intervento segnalando tutti i punti da affrontare a carico del nuovo direttore generale, il dottor Bavaro. Però prima di entrare nel tema della sanità ci colleghiamo con Vito Pastore della UILM Taranto. Buonasera Pastore, perché proprio oggi purtroppo si sono verificati altri due incidenti all'ILVA. Pastore, innanzitutto come stanno i lavoratori che sono rimasti coinvolti in questi due incidenti?
2: Sì, entrambi hanno subito dei traumi, uno ad un braccio e uno un trauma cranico. Sono due infortuni avuti uno questa notte, un lavoratore della ditta Anmar che ha subito uno schiacciamento della mano sinistra, è stato ospedalizzato per intervenire sulle fratture. Mentre nella mattinata, tarda mattinata, c'è stato un altro incidente, in pratica mentre un lavoratore effettuava delle attività di scarico del minerale con uno scarrabile, nello scaricare il minerale in pratica il mezzo si è capovolto su una fiancata, il lavoratore ha sbattuto la testa e anche lui è stato ospedalizzato, però per fortuna niente di grave.
0: Allora, gli incidenti, uno nell'area della Fo 4, l'altro incidente nella zona dell'agglomerato. Pastore, ma in queste ultime settimane gli incidenti si stanno ripetendo in modo troppo frequente. Cosa sta accadendo all'interno di questo stabilimento?
2: Sì, sicuramente nelle ultime settimane stiamo purtroppo commentando diversi episodi. Ci sono delle attività di manutenzione e a volte la pressione che viene data alle ditte dell'appalto per poter finire nel breve tempo possibile i lavori. Naturalmente a volte le pressioni portano anche a queste situazioni spiacevoli da commentare.
0: Ecco, ma ci sono i controlli? Cioè, penso
2: sì,
0: ad esempio,
2: ci sono.
0: Gli organi di controllo riescono ad intervenire, a indicare delle prescrizioni per evitare questi incidenti? Cioè, questo stabilimento è sicuro? Si può lavorare, si può continuare a lavorare in sicurezza all'interno dello stabilimento?
2: Si può dire che all'interno dello stabilimento è quasi sempre presente lo special, anche grazie alle segnalazioni che vengono fatte dai nostri rappresentanti della sicurezza. È naturale che quello stabilimento anche è molto grande, le attività sono infinite e naturalmente il rischio dell'infortunio è sempre dietro l'angolo. Bisogna avere non due ma quattro occhi.
0: Ecco, ma voi come sindacati avete sempre sollevato l'attenzione sulla manutenzione, sulla mancata manutenzione, sugli scarsi mezzi che ci sono a disposizione per gli interventi di manutenzione. Ora avete scritto di nuovo alla direzione dello stabilimento per sollecitare insomma degli incontri, dei confronti, insomma degli interventi. A che punto
2: certo,
0: siamo? Perché gli appelli alla manutenzione ormai li fate quasi quotidianamente, ma che riscontri state avendo?
2: Noi abbiamo fatto quegli incontri previsti di comune accordo anche con il Ministero, dove abbiamo segnalato le situazioni critiche. È naturale che l'azienda lavora anche con difficoltà dal punto di vista di liquidità e quindi diciamo che si interviene, però si potrebbe fare di meglio. Sulla sicurezza non è mai troppo gli interventi che si fanno. Però, come ripeto, nonostante le attenzioni, è uno stabilimento che bisognerebbe avere anche la possibilità di vedere da dentro quanto è grande, quanto è immenso e naturalmente

0: non è semplice stare su tutte le problematiche che vi sono all'interno.
1: Va bene, pastore, grazie per questo contributo. Nel frattempo, ecco, i responsabili della sicurezza hanno chiesto un nuovo incontro con la direzione dello stabilimento. È stato già fissato, un momento di incontro, una data per
0: Abbiamo
1: l'incontro?
0: chiesto un incontro per capire anche quali sono state le dinamiche che hanno portato a questi incidenti. E sicuramente nel corso dei prossimi giorni, una volta che saranno fatte delle perizie, sarà valutato i motivi, sicuramente saremo convocati e l'azienda ci spiegherà quali sono stati i motivi che hanno causato questo incidente.
1: Grazie, grazie pastore per questo
0: Grazie a lei.
1: contributo. Avremo modo magari di aggiornarci sperando che ovviamente la situazione di questo stabilimento possa essere ristabilita in termini più accettabili. Il riferimento è
0: Sicuramente.
1: anche all'avvertenza più generale, non è soltanto il problema degli infortuni, che comunque sono un problema gravissimo, ma è sul destino dello stabilimento che c'è ancora un grande, enorme punto interrogativo.
0: Lo
1: Avete
0: speriamo.
1: informazioni rispetto a questo?
0: Ma a parte la girandola di nomi che da febbraio abbiamo assistito da parte del ministro Urso, al momento c'è una calma piatta. Noi siamo partiti da Flachs, che sembrava una trattativa oramai arrivata alla conclusione, poi siamo passati a Jindal nel mese di aprile, poi a maggio una nuova cordata, Qatar Steel insieme ad Arvedi, e per finire qualche settimana fa qualcuno ci aveva detto che c'era una trattativa in piedi con Eni e sempre Arvedi, e Eni il giorno dopo a distanza di 24 ore ha smentito. Quindi alla fine non c'è nulla di vero, non c'è nulla di concreto. Noi speriamo in una convocazione da parte del ministro per cercare di capire queste trattative, se realmente si stanno andando avanti, o come sembra, non c'è nulla assolutamente in questo momento.
1: Grazie, grazie pastore, e
0: Salve,
1: speriamo,
0: buona serata. Lo
1: l'auspicio che questa vertenza venga risolta in qualche modo, perché restare così appesi
0: speriamo vivamente.
1: nell'incertezza, restare appesi nell'incertezza non aiuta nessuno. Grazie Vito Pastore della
0: Buona
1: segreteria
0: serata.
1: della UILM Taranto, grazie. Cristina Fama, lei si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. E so che lei è stata dipendente dell'ILVA per circa 10 anni.
2: Sì.
1: Cosa è cambiato da allora? Se è cambiato qualcosa, in peggio, in meglio, cosa è cambiato? In meglio è difficile
2: In
1: dirlo.
2: meglio è difficile dirlo, sicuramente si è cambiato tanto, in peggio purtroppo, ma ci sono tanti anni, sono troppi anni in cui non si fanno investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ovviamente la mancanza di investimenti purtroppo causa un decadimento delle strutture. E comunque una fabbrica che è sempre stata pericolosa per quella che è la peculiarità della fabbrica, quindi diventano fondamentali gli investimenti. In questo momento mancano, da troppi anni mancano, non è neanche un problema di controlli, che controlli ci sono, diciamo che impatta anche sul discorso nostro della sanità, ci sono investimenti anche per quanto riguarda lo spesa, quindi il personale dell'ASL, dello spesa è il personale che va sempre a fare i controlli, ma non sono sufficienti, che il problema non è il controllo, il problema fondamentale che spesso si fatica a comprendere la prevenzione. Quando si parla di sicurezza non possiamo parlare solamente di protezione e quindi di infortunio, no, è la prevenzione, è fondamentale, anche e soprattutto per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi mancano investimenti.
1: Parliamo della ASL, perché è arrivato il nuovo, si è insediato il nuovo direttore generale, il dottor Vito Bavaro. E noi abbiamo preparato un servizio sulla base del documento che avete presentato oggi, nel quale appunto chiedete un confronto al nuovo, direttore su alcuni temi. Vediamo quali sono i temi che avete sollevato. Poi, nel servizio parliamo anche dell'intervento del consigliere regionale Scalera, che pone la questione della mensa e dei buoni pasto per i dipendenti dell'ASL. Innanzitutto vediamo il servizio e ce lo manda in onda il nostro regista di questa sera, Gisberto Nicoletti. La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie

del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive, e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e

0: e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Dunque, quindi il primo problema è la carenza di personale.
2: Sì.
1: Perché se non c'è personale è difficile riuscire ad erogare servizi,
2: esatto,
1: efficienti.
2: Diciamo che denunciamo ormai da un paio di anni questa gravissima carenza di personale, personale sanitario, sociosanitario, personale amministrativo. È inevitabile, il piano del fabbisogno purtroppo è stato elaborato esclusivamente sulla base di quella che è la disponibilità economica. Ma un piano del fabbisogno non può essere elaborato su quello, il piano del fabbisogno deve essere elaborato sulla base delle reali esigenze.
1: Dei servizi da erogare.
2: Dei servizi da erogare.
1: Abbiamo idea di quanto personale ci vorrebbe per soddisfare i servizi in modo dignitoso?
2: Allora, quello che noi chiediamo effettivamente all'azienda, soprattutto al neo direttore generale, quindi l'ingegner Bavalo, è esattamente quello di fare, prima di tutto una reale mappatura di quello che noi attualmente abbiamo. Quindi del personale effettivamente presente, quindi andando anche a vedere eventuale personale che è in avvicinamento secondo il 42 bis, piuttosto che personale che è in comando presso altre aziende o personale che comunque di fatto risulta in servizio, ma non lo è. Quindi prima di tutto noi chiediamo una nuova mappatura, perché allo stato attuale noi non siamo in grado di dire quello che realmente c'è sulla base dei numeri che ci sono stati dati dalla ASL Taranto. Quindi sulla base di quello poi bisogna fare il nuovo piano del fabbisogno. Allo stato attuale, secondo quello che è il piano del fabbisogno, come personale di comparto manca poco, cioè una decina di infermieri, una decina di OS, ma la realtà non è questa. La realtà non è questa. Questo è il piano del fabbisogno elaborato solo sulla base di quella che è la disponibilità economica, ma non sulle reali esigenze. Noi da tempo denunciamo personale sociosanitario costretto a fare la notte turni interdivisionali, ovvero a gestire contemporaneamente 2 reparti, o personale infermieristico costretto, personale medico, costretti a fare prestazioni aggiuntive per poter coprire i turni.
1: Ecco, la carenza di personale pone un grande punto interrogativo, ne abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione, sull'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. Cioè, se già oggi il personale non è sufficiente, come si può pensare di reggere un nuovo ospedale che è più grande di quello attuale?
2: Non si può, una delle criticità che noi abbiamo...
1: Non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista dei soldi, delle risorse economiche che servono poi per personale aggiuntivo.
2: Esatto, infatti questo è un altro problema che noi abbiamo sempre posto. Che cosa sarà il nuovo ospedale San Cataldo? Un mero trasferimento di alcune strutture, di alcuni ospedali presso il San Cataldo? Non penso che siano questi progetti, che siano sempre stati questi i progetti iniziali. Il nuovo ospedale San Cataldo deve contenere più posti letto, nuove specializzazioni, per cui è inevitabile che non si può aprire in queste condizioni senza investimento. Noi stiamo continuando a gestire la sanità sulla base di quello che è un contenimento di costi, ma non sulla base di quelli che sono gli investimenti. Bisogna investire per poter aprire nuove strutture.
1: E con quali soldi? Visto che c'è anche un buco da coprire, un buco regionale, che saremo tutti chiamati a coprire con l'aumento dell'addizionale IRPEF.
2: Esatto. Con quali soldi? Cercheremo risposte anche al... Chiederemo,
1: e qui,
2: ovviamente,
1: il direttore generale fino a un certo punto. Perché
2: no, infatti, cercheremo.
1: Il piano è più alto.
2: Certo,
1: il piano.
2: Infatti noi queste problematiche le abbiamo sempre poste anche al Presidente della Regione. Non

0: solamente al direttore generale, perché è normale che lui può fare sulla base anche di quelli che sono i soldi che vengono dati dalla regione.
1: L'altro dramma, le liste d'attesa. Il nuovo presidente della regione, De Caro, ha avviato un piano per l'abbattimento, ci sono state delle anticipazioni rispetto alle scadenze delle prenotazioni, delle visite specialistiche, eccetera. Qualche risultato questo piano lo ha dato, però forse si avverte che comunque è un piano d'emergenza e c'è bisogno invece di un intervento strutturale. Come
0: esatto.
1: Si fa?
0: È un piano emergenziale, noi siamo stati contentissimi quando abbiamo letto questa prima delibera di giunta regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, l'abbiamo letta, l'abbiamo studiata, analizzata, siamo stati contenti. Qual è il problema?
1: Peraltro la regione ci aggiorna periodicamente con i dati su questi piani di rientro delle prenotazioni, eccetera, e devo dire che qualche buon risultato si sta ottenendo,
0: ma qual è il problema? Che la Taranto non dà alcun tipo di comunicazione, informazione alle organizzazioni sindacali. Noi non sappiamo realmente cosa sta succedendo a Taranto, considerando che nella realtà, oltre alla delibera di giunta regionale, varie volte anche il direttore generale uscente ha parlato di programmazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma pure là, cioè, il discorso è sempre quello, per abbattere le liste d'attesa devi investire sul personale, devi riorganizzare, devi fare una reale riorganizzazione. Attualmente mi risulta che in ASL Taranto l'abbattimento delle liste d'attesa si sta ottenendo solo ed esclusivamente tramite prestazioni aggiuntive, ovvero personale che oltre a fare il proprio turno di lavoro, lavora ulteriori ore in prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa. Quindi il personale è quello, non ce la fa più, è già poco per gestire i reparti in condizioni normali, immaginiamo per l'abbattimento delle liste d'attesa. È inevitabile, ci vuole una programmazione.
1: Mancano i medici di base, questo è un altro problema.
0: Mancano i medici di base.
1: Quelli che una volta si chiamavano i dottori di famiglia. Ecco, è un problema di medici in assoluto che non ci sono più, che scarseggiano, o anche qui è un problema di programmazione?
0: È un problema, dipende da, sia da, sono entrambi i problemi, ok? Quindi c'è un problema di medici che non ci sono più, ma è anche un problema di mancata programmazione. Ormai l'ASL Taranto negli ultimi anni purtroppo vive molto di emergenza, manca una vera e propria programmazione anche nella sostituzione, senza andare magari oltre al discorso dei medici, medicina generale, anche all'interno delle stesse strutture, manca una programmazione. Personale che sta per andare in quiescenza viene sostituito dopo un anno, che significa che noi abbiamo postazioni vacanti per parecchio tempo. Cioè la problematica è sempre quella, è una mancata programmazione e una mancata volontà o capacità di vedere, di essere lungimiranti, quindi di iniziare un percorso che possa essere un percorso costruttivo, non solo che traguardi il breve termine, ma anche il lungo termine.
1: Il pronto soccorso. Altro problema, il pronto soccorso, non per responsabilità di chi ci lavora, no. Che anzi è sottoposto ad una pressione enorme. Ecco, ma magari tanta gente va al pronto soccorso e potrebbe evitare di andare al pronto soccorso se ci fossero servizi accessori preliminari, diciamo.
0: Certo,
1: no?
0: Diciamo che l'integrazione, tutto ciò che è previsto dal DM77, quindi integrazione ospedale-territorio, serve anche a questo, no? Quindi ad avere un minor afflusso di pazienti all'interno dei pronto soccorso. I nostri medici, i nostri infermieri, tutto il nostro personale è bravissimo, veramente è sempre pronto a lavorare in emergenza e a coprire in tutti i modi i turni. Però
1: peraltro fanno anche da parafulmine, perché esatto. Quando arriva gente esasperata
0: Esatto, abbiamo poi i fenomeni delle aggressioni, ovviamente che conosciamo, poi ci ricordiamo sempre quando accadono gli eventi, anche qua si fa poca prevenzione, quindi non possiamo parlarne o analizzare il problema semplicemente quando accade l'evento, ma bisogna cercare di capire qual è il problema, affrontarlo e semplicemente in quel modo forse si potrebbe trovare una soluzione.
1: Spesso noi in redazione abbiamo segnalazioni di persone che magari sono state ore e ore, anche giornate intere al pronto soccorso, anche qui è un problema di personale che manca, di programmazione, di prevenzione, come diceva.
0: È un problema anche di personale che manca, perché comunque la carenza di personale con un afflusso notevole di pazienti per essere pronto soccorso veramente il personale, medico, infermieri, devono dare, cioè devono gestire bene il paziente, non possono essere superficiali in tutte le fasi di valutazione del paziente. Quindi la carenza di personale purtroppo determina anche un sovraffollamento o comunque un prolungamento di quelli che sono i tempi di attesa anche all'interno del pronto soccorso.
1: La ASL di Taranto è messa peggio rispetto alle altre ASL pugliesi? Perché spesso sentiamo dire questa cosa.
0: Sì.
1: È messa peggio.
0: Sì, è messa peggio.
1: Noi perché? Comunque perché abbiamo... è messa peggio?
0: Allora, diciamo che il nostro territorio è già un territorio martoriato. C'è stato prima l'intervento per quanto riguarda l'ILVA, sappiamo che è un territorio martoriato, abbiamo tantissime problematiche oncologiche e quindi tantissime persone che non si curano, che rinunciano alle cure anche per il discorso delle liste d'attesa e che non hanno la possibilità comunque di andare, di fare visite privatamente. Quindi sì, è un territorio che è messo peggio, bisogna investire anche per questo sulla nostra sanità, perché bisogna investire sulla prevenzione, sugli screening e anche maggiormente su quello che è il nostro polo oncologico, che speriamo che diventi sempre più professionale, sempre più grande, sempre più importante. Purtroppo ne faremmo volentieri a meno,
1: certo,
0: ma questa è la nostra realtà.
1: Cosa vi aspettate dal nuovo direttore generale?
0: Ci aspettiamo sicuramente discontinuità rispetto al passato, quindi ci aspettiamo un direttore che capace ad ascoltare e ad affrontare le varie problematiche. Quindi sicuramente noi da parte nostra come Funzione Pubblica CGL diamo al nostro direttore generale la massima collaborazione per confrontarci e aprire al dialogo per risolvere i problemi, perché noi vogliamo semplicemente che i cittadini possano curarsi serenamente e i lavoratori siano sereni nel momento in cui vanno a lavorare.
1: Avete chiesto già un incontro al nuovo direttore?
0: Abbiamo già chiesto un incontro, aspettiamo, perché è stato nominato ma ancora non si è insediato, dovrebbe iniziare l'8 giugno, quindi speriamo che accolga il nostro invito e ci convochi per farci questa chiacchierata conoscitiva. Abbiamo iniziato già a porgli tutta una serie di problematiche e criticità, speriamo di iniziare a costruire un percorso, l'obiettivo è quello, costruire un percorso che serva a migliorare.
1: E noi seguiremo questi percorsi sperando che possa migliorare la qualità delle prestazioni della nostra sanità pubblica. Grazie a Cristina Fama, segretaria provinciale della Funzione Pubblica della CGL, quindi grazie per aver portato questo contributo di conoscenze e di informazioni. Adesso la salutiamo,
0: okay,
1: perché
0: grazie a voi.
1: Adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte e parleremo dello stop alla movida selvaggia. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ci siamo occupati nella prima parte dei due incidenti che sono occorsi oggi, sono verificati oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto, e poi abbiamo parlato delle problematiche della sanità con la segretaria della CGIL Funzione Pubblica, Cristina Fama. Adesso cambiamo argomento, perché ieri in Consiglio Comunale è stata approvata alla unanimità la mozione che stoppa la cosiddetta movida selvaggia. Vediamo il servizio che ha preparato per noi Valentina Castellaneta e poi parleremo con una persona che è stata protagonista del percorso che ha portato all'approvazione di questa mozione.
5: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziano Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
4: Bene, parliamone con l'avvocato Ernesto Bucci, che in qualche modo ha animato il percorso che si è concluso ieri con l'approvazione di questa mozione. Buonasera, avvocato.
6: Buonasera, io non vi vedo.
4: Non fa niente, siamo collegati solo telefonicamente.
6: Ah, va benissimo.
4: Allora, avvocato, possiamo considerarlo un primo successo questa approvazione?
6: Direttore, è stato un primo successo. Adesso si tratterà di vedere come verrà impostata l'ordinanza, perché i controlli saranno ovviamente il punto cardine per avere il rispetto del divieto. Voglio solo aggiungere una cosa: fino adesso non si è capito per quale motivo, per esempio, in Villa Peripato, come sapete, la musica è vietata negli spettacoli che si tengono al teatro e al locale che sta lì, la capannina, a mezzanotte c'è lo stop. Questo sì, da anni, solo sì, perché alcuni residenti in quella zona si lamentavano, ed è stata fatta un'ordinanza ad hoc che vieta in Villa Peripato musica dopo la mezzanotte. Invece oggi noi a Taranto abbiamo che tu c'hai un pub, metti le casse sotto il balcone di una persona e dopo, fino alle 2, alle 3 del mattino spari musica a livello di musica da concerto da stadio. Quindi non abbiamo nulla contro i pub, assolutamente. Il divieto non significa che il pub non potrà continuare a lavorare dopo la mezzanotte, ci mancherebbe altro. E anche se mettono qualche tavolo abusivo sul marciapiede, facciano pure, se si tratta di guadagnare qualche soldo.

0: in più. Il problema invece è che dopo la mezzanotte ci deve essere lo stop della musica senza distinzioni di decibel, perché se non, e questo è stato il punto cardine della mozione così come è passata, perché quando telefoni alle forze dell'ordine, perché la polizia amministrativa purtroppo chiude alle 11, quindi qui bisognerà vedere come fare per dare anche alla polizia amministrativa la possibilità di effettuare dei controlli.
1: Avvocato, è stato detto nella mozione, insomma, che ci saranno controlli a campione da parte della polizia.
0: La questione che io parlerò col comandante Matichecchia, ho già chiesto un appuntamento con lui, e sicuramente bisognerà potenziare il servizio con tutti i soldi che spendiamo. Se dobbiamo pagare una pattuglia in più che da mezzanotte alle 2:30, alle 3, che quello è l'orario critico, gira e prende le segnalazioni dei cittadini, non credo che pagare uno straordinario di qualche centinaio di euro a pattuglia, non credo che questo possa determinare un collasso nelle casse del comune.
1: Avvocato, lei ha suscitato, diciamo, le ire di qualche commerciante, qualche titolare di pub. Sappiamo che ha subito anche un'aggressione o un tentativo di aggressione.
0: No, io ho subito un'aggressione pesante fisica, sono stato preso per il collo e sbattuto in mezzo alle macchine, sono stato minacciato pesantemente di morte in maniera reiterata, cioè mi è stato detto: se continui in questa battaglia ti levo dalla faccia dalla terra, detto proprio in tarantino.
1: Comprensibilissimo il significato, quindi.
0: Dopodiché questa persona ovviamente è stata da me denunciata alla Procura della Repubblica, per cui attualmente pende procedimento penale e poi saranno i giudici a stabilire come punire questa persona.
1: Avvocato, ma è così complicato trovare un punto di incontro tra le esigenze dei commercianti, che sono legittime, e le esigenze dei residenti?
0: Ma scusi, direttore, il punto di incontro è proprio questo. Io che ti sto impedendo di lavorare, ti sto dicendo: vuoi fare la discoteca fino a mezzanotte? Che già non la potresti fare, perché secondo il regolamento attualmente in vigore, quello, il regolamento attuale, alle 11 si dovrebbe stoppare la musica. Con questa ordinanza concediamo un'ora in più, quindi già è qualcosa in più. Ma poi come si fa a conciliare, no, il diritto al guadagno legittimo che ci deve stare? Ma tu dopo la mezzanotte non puoi mettere musica. Qua ci abbiamo dei locali, direttore, che si trovano, le faccio alcuni esempi.
1: Senza fare i nomi, per piacere, solo le zone.
0: No, vabbè, ci sono locali in via Clavio, in via Principe Amedeo, nei pressi della questura, in via Nitti a Lungomare, che stanno sotto i balconi delle persone.
1: Sì.
0: Lo sa perché è nata la mia battaglia? Perché si è rivolta a me una signora che aveva un tumore al polmone e mi chiese: avvocato, ma non si può fare niente? Io mi prendo la morfina la notte per dormire, questi fino alle 2 di notte, alle 3 mi sparano la musica, non riesco a sentire manco il volume della televisione, non posso dormire. Tutto di lì è partito.
1: Peraltro, siccome spesso vediamo all'esterno dei locali, quindi sui marciapiedi, i DJ con le tastiere, le casse, eccetera.
0: Non si può fare musica a discoteca all'aperto. Se vuoi fare la musica ad alto volume, fai come hanno fatto alcuni imprenditori tarantini, che hanno rilevato il Villanova.
1: Sì.
0: Una bellissima iniziativa, il Villanova,
1: che è in campagna e non dà fastidio a nessuno.
0: Mi sembra, è una questione di civiltà. Nessuno vuole rovinare la economia della movida, che poi l'economia della movida, diciamocelo francamente, no? Questi 5-6 locali che si trovano nel borgo, quante persone occupano? Fra il barman, 4-5 camerieri, li moltiplichiamo per 5-6 locali, quelli sono i locali che danno fastidio. Allora si tratta di 30-40 persone che ci lavorano, mica stiamo dicendo noi che devono essere licenziati. Stiamo dicendo: tu lavora, fai quello che vuoi, metti pure il tavolo abusivo sul marciapiede, ma a mezzanotte stop. Mi sembra proprio il minimo sindacale per avere un minimo di civiltà, penso.
1: Avvocato,
0: tant'è che in comune la mozione Stellato è passata all'unanimità. A caso lei mi insegna, rarissimo.
1: Sì.
0: Il che significa che il problema esiste, che la soluzione esiste, che è condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, proprio perché è un problema oggettivamente da risolvere.
1: Adesso però, avvocato, dobbiamo seguire l'esito di questa mozione, perché lei mi insegna che la mozione è un atto di indirizzo, poi bisogna andare agli atti esecutivi.
0: In Italia è facile avere il riconoscimento del diritto, molto più difficile è l'applicazione. Quindi è ovvio che dipende.

0: appunto da io mi sentirò anche con l'assessore Cosa che sta predisponendo l'ordinanza,
1: Sì.
0: la questione dei controlli. Ma l'importante però, un punto si è raggiunto, cioè si è stabilito che dopo mezzanotte non si mette più la musica. E questo è il primo, perché prima facendo un distinguo di decibel, sa cosa accadeva? Che tu telefonavi alla pattuglia, la pattuglia diceva: ma noi non abbiamo gli strumenti per andare a misurare i decibel, ma noi non abbiamo questo, non abbiamo... Invece adesso c'è il divieto, quindi se una pattuglia passa davanti a un locale e vede che c'è musica dopo la mezzanotte,
1: Non ha
0: la multa.
1: necessità di misurare i decibel, insomma.
0: Verissimo, la prima volta gli farà una multa, la seconda volta aumenterà la multa, la terza volta gli sospenderà la licenza per una settimana, la quarta volta si chiude il locale. Vediamo se poi continuerà questa barbarie.
1: Avvocato, è stato chiarissimo e grazie per il suo intervento.
0: Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, arrivederci.
1: Grazie, buona serata, avvocato.
0: Ciao.
1: E i problemi di Taranto non sono solo quelli della Movida, perché in questi giorni stiamo assistendo all'esplosione di un altro grave disagio, cioè il trasferimento della carta d'identità dalla forma cartacea a quella elettronica. Ci sono lunghe file negli uffici dell'anagrafe e ce ne parla in questo servizio Valentina Castellaneta.
2: Da quanto tempo in fila per la carta
3: Da stamattina
2: d'identità?
3: alle 7.
2: Ancora sono le 11 e ancora non
3: E ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il
2: Ma
3: mio
2: lei ha provato a fare la prenotazione online?
3: turno. No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
4: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così, sotto il primo sole estivo, la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano. File che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza incalza, i cittadini si riversano in massa negli uffici. Risultato: un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi nazionali sui concorsi. Ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
1: Bene, e adesso ci colleghiamo, stiamo per collegarci con l'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia, perché domani sarà presentato un nuovo progetto che coinvolge anche la Boeing, ma è un progetto che riguarda una scuola, perché sarà realizzato un giardino emotivo. Un giardino scolastico emotivo. Ci facciamo spiegare da Raffaella Capriglia, che oltre ad essere assessore è nostra collega giornalista. Buonasera, Raffaella.
5: Sì, buonasera. Parliamo di un'iniziativa che sarà inaugurata domani a Grottaglie, il Giardino delle Emozioni. Ha questo titolo così bello e così rivolto all'ascolto, alla riscoperta di sé, dedicato soprattutto ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Ci saranno 268 studenti, in particolare quelli della scuola primaria, delle quarte e della quinta di questo grande istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis di Grottaglie, che inaugureranno questo percorso nel cortile di questa storica scuola del paese, situata in Via Calò, nel centro cittadino. Un percorso di gioco, ma anche di riscoperta del sé, delle proprie emozioni, voluto da Scuola Attiva, che è un ente attivo a livello nazionale proprio per questo tipo di progetti, insieme a Boeing Italia e con i patrocini del Comune di Grottaglie che in particolare è rappresentato dall'assessorato alla pubblica istruzione e alla cultura, che mi onoro di rappresentare, è del comune di Roma. Il comune di Grottaglie e il comune di Roma sono insieme in questo progetto iniziato già lo scorso anno, che si chiama Spazio Emozione, che appunto mette insieme queste strutture che vengono realizzate all'interno delle scuole per creare questo percorso che a Grottaglie sarà chiamato Spirale dei Sensi, partendo da un gioco storico della tradizione, il gioco dell'oca, ed è pensato per i bambini e le bambine, ed è anche pensato nell'ottica di una riqualificazione del territorio e delle stesse strutture scolastiche, pensando appunto a un cammino che i piccoli studenti possono fare parlando anche di sé, della propria crescita emotiva, della propria formazione, del proprio benessere, anche dei propri problemi, delle ansie, dei bisogni dei nostri studenti.
1: Ecco, ma appunto qual è l'obiettivo?
5: La Spirale dei Sensi sarà inaugurata domani, ci sarà anche l'uso della lingua LIS, la lingua dei segni, e ci saranno anche dei momenti musicali e coreografici. Sarà presente la dirigente scolastica Anna Como insieme a Simona Frassone, presidentessa di Scuola Attiva ETS, e poi ci sarà anche una rappresentanza di Boeing Italia, che sapete è anche attiva sul territorio grottagliese perché è il principale committente di Leonardo, di questa grande azienda aeronautica e aeroportuale che insiste sul territorio di Taranto Grottaglie. Le voci dei professori, il professor Francesco Vaccina, che farà un intervento sulla riqualificazione del territorio della scuola, e poi la docente Vania Bovino, che si concentrerà invece sul valore educativo di questo progetto. E infine ci saremo io e il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, e la presidente del consiglio d'istituto, l'avvocatessa Giovanna Quaranta.
1: E qua, assessore, ma l'obiettivo qual è? Educare i giovani, i ragazzi alla emotività?
5: E tutto il personale scolastico coinvolto.
1: Assessore, l'obiettivo qual è? Quello di educare i giovani a gestire le emozioni, ad esprimere le emozioni?
5: Sì, a avere consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore, e poi di essere anche cittadini del mondo, quindi di entrare in relazione con gli altri con appunto una consapevolezza adeguata e con la partecipazione attiva anche sul territorio. Ecco perché un ente come Scuola Attiva, un'azienda come Boeing Italia e il mondo della scuola e poi le istituzioni, i due comuni di Roma e di Grottaglie, sono insieme per promuovere questi valori positivi, partendo appunto dalla partecipazione, dalla riscoperta del sé, e dalla individuazione di un proprio progetto di vita che inizia già dalla prima infanzia e che poi i ragazzi porteranno avanti nel loro percorso scolastico anche futuro e di formazione, che diventa una vera e propria formazione permanente. Tutto questo lo si fa attraverso il gioco, perché per i bambini della scuola primaria è il mezzo più utile e anche semplice per poter accedere appunto alla sfera delle emozioni, che è sempre una sfera delicata e complessa, soprattutto in quel tipo di fascia di età.
1: Ecco, domani verremo a scoprire ovviamente più nel dettaglio questo progetto che vede appunto la partecipazione della Boeing. Capiremo anche perché poi la Boeing ha deciso di sostenere questo progetto, perché sembrano mondi lontanissimi, no? La Boeing che costruisce apparecchi ad alta tecnologia e poi la sfera dell'emotività, no? Sono due mondi apparentemente lontani che domani si incontrano, vedremo in che modo. Però,
5: sì, assessore... Ed è iniziato lo scorso anno con un altro progetto che si è svolto a Roma. E noi eravamo onorati comunque di avere questo patrocinio prestigioso a fianco al patrocinio di Roma Capitale. E il progetto a Grottaglie si realizza in questo bellissimo atrio, cortile della scuola, e ha i colori dell'arcobaleno, c'è questa spirale che sarà davvero un percorso guidato per i ragazzi, e poi vedremo nel corso dell'inaugurazione in particolare di cosa si tratta e quali saranno le caratteristiche di questo percorso.
1: Ecco, assessore, stiamo ormai entrando nella stagione estiva. Grottaglie, dal punto di vista della programmazione culturale, cosa sta preparando? Cosa offrirà ai tanti visitatori che normalmente l'estate vengono nella città della ceramica ad ammirare l'artigianato locale e la bellezza del centro storico?
5: Allora, stiamo mettendo su il cartellone estivo e come ogni anno ci saranno tante iniziative, partendo dalla nostra identità ceramica. Il 4 luglio sarà inaugurato il 33° concorso di ceramica contemporanea, un concorso internazionale. Quest'anno abbiamo avuto le candidature di 410 opere per quasi 400 artisti da tutto il mondo, sono rappresentati 48 paesi, sono delle vere e proprie sculture in ceramica di arte contemporanea. Il tema è sempre il Mediterraneo, quindi un luogo di accoglienza, di confronto tra i popoli, di partecipazione anche in questo caso. E vi aspettiamo quindi tutti il 4 luglio al Castello Episcopio, la mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre. Ci saranno anche tante iniziative collaterali collegate alla stessa mostra. E poi c'è un ricco cartellone estivo che vede le iniziative più importanti, anche organizzate dal comune e dai privati, in collaborazione con i privati, per esempio Orecchiette nelle Inchiosce al suo 11° anno, e poi la Festa dell'Uva di Grottaglie, il Festival della Ceramica, che è più declinato sull'artigianato artistico, tutto questo nel mese di agosto. Poi ci saranno concerti, anche nomi di grande spessore, così come avuti lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo ospitato gratuitamente, con concerto libero e gratuito, Roberto Vecchioni e Fabrizio Moro. Quest'anno ci stiamo preparando ad altri nomi importanti per concerti accessibili a tutti nel nostro Terra Viva Festival, che ormai è il festival musicale della città di Grottaglie. Poi avremo una rassegna di cinema all'aperto, anche questa ad ingresso libero e gratuito, nel Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, con 5 appuntamenti in collaborazione con Apulia Film Commission. Lo chiameremo Cinema al Castello. Sono delle serate molto belle e particolari, perché poi il bel tempo, il cielo stellato e l'atmosfera aiutano anche a fruire dei prodotti cinematografici. E poi ancora tante presentazioni di libri, perché continueremo con la nostra rassegna Pagine di Puglia, la sua prima edizione, con una versione estiva, e altri appuntamenti programmati nei mesi di luglio e di settembre.
1: Allora,
5: e poi
1: si preannuncia
5: altre iniziative delle associazioni.
1: Si preannuncia un'estate molto promettente e molto invitante per Grottaglie. Grazie Assessore Raffaella Capriglia per le informazioni che
5: grazie
1: ci ha dato.
5: Grazie a voi per questo spazio, questo momento di approfondimento dedicato alle nostre scuole, ai ragazzi, ma anche a tutte le attività culturali del cartellone estivo. E ovviamente, direttore, vi invito a venire a Grottaglie a trovarci per tutte queste iniziative estive e anche per seguire gli altri progetti della nostra amministrazione.
1: Ci saremo.
5: Vi
1: grazie.
5: Aspettiamo.
1: Grazie Assessore Capriglia. E allora, buona serata. A proposito di giovani, stamattina a Palazzo di Città c'è stata una conferenza per presentare un progetto che riguarda i Care Leavers. È un progetto che si preoccupa di prendersi cura dei giovani problematici quando escono dalle comunità nelle quali hanno vissuto. Vediamo il servizio di.
6: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
7: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
8: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una Care Leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
6: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
8: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno. e quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie, e quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto a

0: raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
1: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia. Ha la durata di 3 anni questo progetto e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
2: Il servizio era di Deborah Notar Nicola e adesso ci occupiamo, abbiamo questo ritorno un po' fastidioso, proviamo, ecco, ora dovrebbe andare meglio, chiediamo scusa per questo piccolo fuori programma. E allora adesso invece ci occupiamo del banco alimentare. Stamattina è stato presentato il programma 1 milione di pasti offerti dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
3: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale ma anche quello economico.
5: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative, perché magari potessimo risolvere, come ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio, e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio, che purtroppo continuano ad aumentare.
2: Bene, prima di concludere vi aggiorniamo sui giochi del Mediterraneo, perché in questi giorni c'è stata qui a Taranto la missione del Comitato di Coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, quindi una commissione con esperti tecnici che insomma, ha compiuto sopralluoghi per verificare appunto lo stato dell'arte. Hanno esaminato in dettaglio i rappresentanti di questa commissione tutti i settori operativi coinvolti nell'operazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicati agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora in corso. Al termine della missione, questo lo si legge in un comunicato ufficiale del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, la Commissione ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Comitato Organizzatore e per l'impegno delle autorità coinvolte. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti ancora da completare e

0: garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 comitati olimpici nazionali del Mediterraneo. Bene, con questa notizia chiudiamo questa puntata di Rosso di Sera e vi ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
1: Rosso di Sera.
2: Rosso di Sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: Da quanto tempo in fila per la cartella?
5: Da stamattina alle 7.
4: Ancora sono le 11, ancora non
5: è arrivato. Ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
4: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
5: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
6: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico, la scadenza in calza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati il tempo stringe. La soluzione proposta dalla giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe, una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
6: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
7: Si ripropone ancora una volta l'esigenza di affrontare la problematica dei disagi legati alla presenza di molteplici cantieri aperti contestualmente in città. Rappresentativo l'esempio delle due vie che portano agli ingressi del centro commerciale, le Porte dello Ionio, e quindi via Cesare Battisti, poco prima della Pineta Cimino, e la sua parallela via Consiglio, nel tratto vicino alla casa circondariale. Il traffico nella zona certamente frequentata dai cittadini che vogliono raggiungere l'ipermercato, ma anche da automobilisti che uscendo dal centro urbano si dirigono verso la parte orientale

0: del territorio ionico risulta alquanto congestionato per via della chiusura di Via della Pace che collega la strada che porta a San Giorgio all'ex Auchan. Ai lavori che interessano questa porzione di territorio, resi necessari al fine di realizzare le BRT, si aggiungono gli interventi in corso dall'altro lato, che inevitabilmente rendono complicato il transito su importanti vie. Chiaro che la presenza di lavori in corso non può che rappresentare vivacità e movimento, ma al tempo stesso andavano considerati, oggi gestiti, i riflessi non certamente positivi della contemporanea presenza su strada di uomini, mezzi e materiali, indispensabili per completare le opere. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri per l'apertura di cantieri senza preavviso, intanto da oggi è stato predisposto un servizio navetta a cura di Chima Mobilità. Il collegamento sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 21.40 con una corsa ogni 20 minuti lungo il percorso Terminal Cimino, via Cesare Battisti, via Speziale e via Consiglio, confermata anche presso l'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio valido, quindi biglietto singolo o biglietto a tempo o abbonamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come annunciato, invece, ce ne andiamo dietro la ringhiera. Andiamo a fare una passeggiata sulle mura aragonesi che presto saranno soggette a lavori di riqualificazione e il rischio è che, come racconta oggi Fabio Venere sulla Gazzetta, quel tratto cruciale di strada, di viabilità, questa arteria fondamentale per il traffico a Taranto possa chiudere. Torna la proposta, l'ipotesi a questo punto di un doppio senso in via Garibaldi sulla Città Vecchia, ma i dettagli insomma ce li facciamo raccontare proprio da lui, da Fabio Venere, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
3: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
2: Allora Fabio, come dire, un'altra buona notizia per il fegato e la viabilità, diciamo, di Taranto e dei tarantini. Finanziati i lavori di restyling, di riqualificazione delle mura aragonesi, cioè diciamo quella parte di quei bastioni, tra virgolette, che stanno nella parte di Mar Grande di Taranto Vecchia, dell'isola. Però tocca fare i conti con il traffico.
3: Sì, sì, esattamente, esattamente sì, Francesco. Per ora è solo un'ipotesi, ma come dire, abbastanza probabile, ecco, perché è ragionevole pensare che l'impresa che si è aggiudicata nello scorso aprile il bando indetto da Invitalia nell'ambito del CIS Taranto, cioè del contratto istituzione di sviluppo, quello famoso del 2015 governo Renzi, probabilmente appunto Francesco dovrà chiedere all'amministrazione comunale di mettere il cantiere, installare il cantiere in corso Vittorio Emanuele II. Ora si vedrà solo successivamente, quindi dopo la consegna delle aree da parte del comune, se verrà utilizzata solo l'attuale corsia preferenziale o tutta la strada. È del tutto evidente, però, insomma, non bisogna essere né ingegneri né architetti per comprendere che se gli operai e i tecnici dovessero avere tutta la strada, quindi più spazio, lavorerebbero sicuramente in condizioni di sicurezza migliori ed altrettanto evidentemente ridurrebbero i tempi di intervento. Però sono valutazioni che si potranno fare successivamente, non adesso. Però è un'ipotesi molto probabile che, come dire, a cui insomma l'amministrazione comunale, mi passo di comprendere, guarda con legittima preoccupazione, perché prima hai usato un aggettivo non esatto, calzante, cioè cruciale. Quello è un tratto davvero fondamentale per la viabilità. E quindi,
2: ma penso questa... anche a chi vive per esempio in Città Vecchia, io che insomma ci ho vissuto per un po' di anni e che già diciamo ti tocca adesso, non puoi più usare la discesa Pasto che non è più a doppio senso per il momento, se hai capito se è come adesso ti tocca fare tutto il giro della ringhiera, poi che succede? Toccherà.
3: E poi c'è questa ipotesi che noi abbiamo avanzato, perché insomma al momento sembra la più probabile, quella di istituire il doppio senso di marcia in via Garibaldi, che come abbiamo scritto noi oggi, in una sorta di gioco dell'oca della mobilità sostenibile made in Taranto, potrebbe tornare d'attualità dopo che nello scorso agosto invece fu soppresso, cancellato con un colpo di spugna rispetto al tracciato originale delle BRT, dei bus elettrici e veloci. Il tuo riferimento alla Città Vecchia anche in questo caso è pertinente, perché seppur vedo che ormai da un anno l'intera città è attraversata da cantieri per le BRT, per il dissesto idrogeologico al quartiere Seninella, non ce lo dimentichiamo, ma anche quella è un'opera molto imponente e impattante per la
2: viabilità. Ieri si è aggiunta anche l'erosione costiera a San Vito, che ha sostanzialmente chiuso Via del Faro.
3: Via del Faro, esattamente, i giochi del Mediterraneo che dovrebbero, le cui opere dovrebbero concludersi sostanzialmente entro la prima metà di luglio. Però stavo per dire, Francesco, la città vecchia però continuerà a soffrire dal punto di vista della viabilità, perché oltre alla riqualificazione dei muri aragonesi, che comunque la ditta impiegherà almeno un anno per eseguire tutti i lavori, anche se la parte relativa alla viabilità dovrebbe, come dire, non andare oltre 3-6 mesi. Ma non dimentichiamo che in Città Vecchia sono in corso i lavori per Piazza Castello.
2: Esatto.
3: E non dimentichiamoci anche che dopo i giochi del Mediterraneo, oltre alle riqualificazioni dei
2: Fabio, Fabio, Fabio, Fabio, Fabio, non esageriamo, perché non vorrei che la gente si possa denunciare questo programma per istigazione, non lo so, al suicidio,
3: però,
2: lavorativo, però ecco.
3: Diciamo una cosa ora, sicuramente i disagi sono tanti per gli automobilisti, per i cittadini, per i residenti, per la Città Vecchia in questo caso, però le mura aragonesi, io sono almeno 15 anni sento che bisogna intervenire perché ci sono problemi di staticità. Piazza Fontana oggettivamente sta in una situazione di degrado, Piazza Castello evidentemente si spera di qui a un anno sarà più bella, quindi alla fine
2: usciremo da questo
3: tunnel.
2: Appunto, allora io la penso in questo modo, nel senso che credo che sia oggettivamente anche una forma di investimento fatta dalla comunità tarantina, cioè ci si sacrifica, io vivo in centro e quindi, come dire, bestemmio, diciamo, tutto il Pantheon che a giorni alterni, però sono consapevole del fatto che tutto questo, anche questo mio sacrificio in qualche modo, ci porterà davvero ad avere una città, se le cose vengono fatte per bene e come ci auguriamo stiano facendo tutti, a una città che avrà davvero un volto completamente nuovo.
3: Sì, sì, assolutamente sì. E poi in alcuni casi, ripeto, pensiamo al dissesto idrogeologico alla Seninella, e io spero che prima o poi si metta mano anche a quello di Diozzurro. Sono anche interventi utilissimi per chi abita lì, perché ricordiamoci che sino a poco tempo fa la Seninella, nella zona Ceppo, soprattutto quando piove, insomma, bisognava chiedere in affitto l'imbarcazione a Bagnale per muoversi. E poi, dicevo prima, le mura aragonesi hanno bisogno di interventi. Poi ovviamente si è creata una tempesta perfetta, perché insomma cantieri di centinaia e centinaia di milioni di euro, BRT, giochi, dissesto, sì. CIS, Città Vecchia, tanto ne abbiamo visti, probabilmente non li vedremo mai più. E poi la città, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre sino ad annoiarci, ha la classica conformazione in muto, soprattutto nel tratto Borgo Città Vecchia, quindi
2: è una congiunzione astrale particolarmente complicata, ma insomma cercheremo di resistere anche a questo. Fabio, noi dobbiamo salutarci perché prima o poi finirà.
3: Grazie.
2: Assolutamente. Speriamo di cogliere i risultati di tutto questo. Grazie Fabio, certo. Buon lavoro.
3: Grazie a voi. Altrettanto buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM Wilm USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento

0: nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive, e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute, come l'ospedale San Cataldo, e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti dell'ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
3: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
4: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità di anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una care leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
4: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno e quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
2: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
6: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E

0: Sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo, l'erba spontanea molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza. Non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco, e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe, e stiamo facendo una radicale diciamo abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli diciamo massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona, che ricadono nelle competenze di privati?
0: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati, e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del Banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo è sempre è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare e all'economia circolare.
3: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale ma anche quello economico.
5: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto, e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative perché magari potessimo risolvere, come ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio, e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio, che purtroppo continuano ad aumentare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
6: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricordiamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
3: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
7: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electrical, all'ibrido e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
8: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il Taranto prepara la finale di ritorno e l'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sul reparto difensivo. La buona notizia è il rientro di Azio Osmanovic, che ha scontato i due turni di squalifica e sarà nuovamente a disposizione. Sulla corsia di destra dovrebbe trovare spazio Del Vino, anche se non è escluso un'inversione delle fasce, soluzione che ora lo staff sta valutando. Da monitorare con attenzione le condizioni di Konaté. Il difensore centrale ha ripreso ad allenarsi dopo uno stop di diversi giorni e sarà sottoposto a ulteriori verifiche per capire se potrà essere impiegato almeno per uno spezzone di gara. Non si esclude però una sorpresa con un giocatore che potrebbe addirittura partire dal primo minuto nella sfida decisiva. Situazione più complicata invece per De Rosa. Il difensore è da considerare praticamente indisponibile per la gara d'andata, mentre per il ritorno l'obiettivo è riuscire almeno a portarlo in panchina. Molto dipenderà dall'evoluzione del problema muscolare e delle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni. A centrocampo Marino viaggia verso la maglia da titolare, incerti comunque resta un'opzione aperta, mentre Zampa potrebbe essere inizialmente risparmiato. L'emergenza difensiva potrebbe infatti rendere preziosa la sua duttilità nel corso della partita, motivo per cui il suo impiego potrebbe avvenire a gara in corso. Nessuna novità infine nel reparto offensivo. Il tridente titolare resta quello formato dallo Iodice e lo Savio Aguilera, chiamati a trascinare i rossoblù in una delle gare più importanti della stagione. Sul fronte societario intanto arriva un importante riconoscimento istituzionale. Il Taranto ha ricevuto il ringraziamento del presidente del comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci per il contributo offerto in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti a sostegno del progetto Puglia LND Solidale. Un gesto che conferma l'impegno del club non soltanto sul terreno di gioco ma anche nel sociale. La società rossoblu ha ribadito come la solidarietà rappresenti uno dei valori fondanti del proprio progetto, rinnovando l'impegno a costruire una comunità sempre più vicina alle persone e alle realtà che vivono situazioni di difficoltà, un messaggio che unisce sport, responsabilità sociale e forte legame con il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Rispetto ma soprattutto volontà di far bene, così il Gladiator prepara la sfida alla Taranto, il doppio impegno del 7 e del 14 di giugno che significherà promozione in Serie D. La formazione ionica nelle scorse ore sta cercando di studiare le misure migliori per poter superare una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. Questo è il pensiero raccolto durante Onda Rossoblu a Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator.
10: Il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli alti e dei bassi, sicuramente da quando è l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scorro veramente importante, perché poi diciamo il campionato pugliese è molto molto impegnativo, un po' come il nostro campano, ha trovato un outsider che è il Brindisi, che non ha preso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti a 18-19.000, 20.000 persone, so benissimamente il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanto passione, la squadra secondo me è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria, è normale che in questa categoria si fa un po' fatica, perché l'eccellenza è un po'... Sono campionati molto molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto molto meticoloso e molto attento, è una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri. Innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio, anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante, sicuramente noi abbiamo grande rispetto del Taranto, sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria. Quello che poi fondamentalmente

0: mi auguro che entrambe riescano a salire di categoria perché lo meritano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di incendi. Ieri il comandante dei Vigili del Fuoco provinciale, il comandante Elia, è stato ospite di Buongiorno Taranto e in un'intervista con Francesco Casula ha parlato di un numero di incendi spropositati già nel mese di maggio, già con i primi caldi. Per entrare nella tematica, ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
2: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi 2 giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
1: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
2: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
1: Anche quest'anno con la prefettura in tempo, diciamo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di sterpaglia.
2: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buonsenso dei cittadini.
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte, comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: E allora i cittadini dovrebbero essere più attenti, quindi collaborare in questa guerra contro gli incendi della vegetazione per parlarne, per capire meglio qual è la situazione anche nelle borgate vicino Taranto, quindi Lama, Talzano e San Vito. Abbiamo la presidente della Proloco di San Vito, Ilenia Gallo. Buon pomeriggio, Ilenia. Ilenia? Sì,
3: Sì, buon
0: eccoci.
3: pomeriggio.
0: Buon
3: Buon
0: pomeriggio.
3: pomeriggio,
0: Dunque,
3: grazie per
0: dicevamo,
3: l'invito.
0: tantissimi incendi, già tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco solo a maggio e nei primi 2 giorni di giugno. San Vito è piena di terreni incolti, tanti dei quali restano pieni di vegetazione alta.
3: Sì, esatto, è scoppiato anche il caldo, per cui è scoppiata anche l'emergenza e la paura di noi residenti che costantemente, quando possiamo, cerchiamo di segnalare agli organi competenti la presenza di terreni che sono, diciamo, abbandonati per una serie di motivi o addirittura neanche recintati.

0: cui questa è la priorità, insieme a tante altre problematiche, ahimè, però quella dell'incendio è quella che ci preoccupa notevolmente, perché mette in serie difficoltà tutti e tutto.
1: Anche perché ci sono delle zone piuttosto fragili, soprattutto nella borgata di San Vito, penso all'Oasi Pamunto che tante volte abbiamo raccontato, Praia a Mare, come abbiamo visto anche su segnalazione fatta insieme, l'erba è stata tagliata e quindi già in quella zona più o meno siamo tranquilli, ma l'Oasi qual è la situazione?
0: Allora sì, quella è un'area particolarmente delicata e che tra l'altro spereremmo insomma di recuperarla, proteggerla e valorizzarla quanto prima possibile, proprio per evitare che l'incuria, l'abbandono e diciamo qualche azione scellerata possa distruggerla ulteriormente, perché negli anni passati ahimè c'è stato anche questo. E la situazione comunque è ancora critica perché non ha una, come dire, un controllo e comunque un decoro e una sicurezza tale per cui anche per quest'estate possiamo stare tranquilli che non succeda nulla. Ripeto, ci sono ancora tanti terreni, tanti lotti demaniali e non demaniali, ma anche privati, che non vengono puliti e con l'erba secca sono veramente un pericolo imminente. L'ordinanza non viene rispettata, tra virgolette, e noi cerchiamo, diciamo, con le segnalazioni di sollecitare anche a fare delle verifiche proprio puntuali su dei lotti e eventualmente a sollecitare attraverso sanzioni o intimazioni di poter procedere a pulizie.
1: L'anno scorso c'è stato un incendio che è arrivato quasi alle abitazioni, anzi a qualche abitazione è anche arrivato.
0: Sì.
1: La difficoltà in quelle zone è anche l'arrivo dei mezzi di soccorso, comunque dei vigili del fuoco, perché le strade sono strette, da qualche parte sono anche bloccate, giusto?
0: Esatto, sì, è la preoccupazione è anche tanta quella, nel senso che la conformazione proprio in quel particolare in quella particolare parte della Pamunto Sabbione è particolarmente compromessa, perché le vie di entrata alcune sono bloccate, altre non si vedono. Dobbiamo essere fortunati che succeda di giorno, se succede di sera è ancora più complicato di quello che stiamo dicendo, perché non c'è luce, non c'è nulla. E quindi ci sono alcune zone che veramente sono attenzionate, lo attenzioniamo da anni questa problematica e ogni anno puntualmente siamo qui insomma a discuterne purtroppo e a sollecitare interventi.
1: In fin dei conti non è fare, diciamo, le Cassandra, perché qualche settimana fa un incendio ha riguardato anche una zona vicino a un residence tra Talsano e San Donato, se non sbaglio.
0: Sì. Sì, ripeto, è veramente basta un attimo. È vero che parliamo anche di molta inciviltà e di distrazioni, o addirittura, se dovessimo pensare al peggio, di qualcuno che lo faccia apposta, però il problema è che se ognuno, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, facesse il proprio dovere di tagliare lingue di fuoco, come magari tenere pulito il proprio lotto incolto, diciamo che questo rischio sarebbe molto molto ridotto e quindi metteremmo diciamo meno in difficoltà le abitazioni più vicine, come anche la vegetazione, ma cioè voglio dire c'è proprio uno stravolgimento del paesaggio completo, quindi parliamo dal discorso ambientale ad arrivare proprio alla sicurezza personale.
1: Ma all'Oasi Pamunto non sono state neanche tagliate i sentieri tagliafuoco?
0: Allora sì, nel senso che allora l'Oasi Pamunto Sabbione vabbè, è molto vasta, per cui dunque i cigli stradali che vanno da via Tre Fontane, quindi il tratto provinciale, è stato fatto. Ci sono credo alcuni tratti che devono essere fatti con più cura secondo alcuni, ma soprattutto è da intercettare la parte privata, o comunque la parte quella che non è, diciamo, di competenza provinciale o della Marina Militare, che magari interviene per un verso e magari il demanio non interviene per l'altro. Io faccio per dire, c'è tutta quella parte che riguarda i cantieri greco, tutta la parte della cantieristica, dove c'è veramente impossibile come vegetazione alta e secca, e lì credo che c'è da fare una seria mappatura per vedere quali sono i lotti che devono essere attenzionati come privati e quali invece sono appannaggio del demanio.
1: Eh sì, in effetti quella zona si vede da Viale Ionio. San Vito, Lama e Talzano non sono l'unica zona di Taranto che ha questa problematica. Tante problematiche legate a incendi, anche vasti, che hanno riguardato l'Oasi Palù della Vela del WWF, sono anche sul Mar Piccolo. Noi, per capire qual è la situazione in questo momento, abbiamo intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis. Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
2: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela, che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020, che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo, l'erba spontanea molto molto rigogliosa, che adesso sta seccando, e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza. Non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco, e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe, e stiamo facendo una radicale diciamo abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli diciamo massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona, che ricadono nelle competenze di privati?
2: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati, e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
1: Ilenia, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché su San Vito, Lama, Talzano ci sono tanti progetti per le aree a verde, giusto? Pronto? L'abbiamo persa. Ilenia?
0: Sì, eccomi.
1: Dicevo, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché non è solo preoccupazione per gli incendi. Nelle zone di Lama, Talzano, San Vito, come Proloco, come comunità di cittadini, ci sono tanti progetti per le aree a verde.
0: Sì, esatto. Allora, diciamo che abbiamo cercato di contribuire, ecco, diciamo così, anche affinché alcune zone, in particolare quella proprio anche vicino alla Pomunto Sabbione, ma anche tutta la parte parco costiero su San Vito, alle Tre Terre, Lama, affinché ci fossero delle zone che invece potessero invece rigenerarsi, no? Rigenerarsi sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista della fruibilità per gli abitanti, per chi ha terra sul territorio. Per cui abbiamo cercato di collaborare, abbiamo fatto, diciamo, anche il prodotto della documentazione. Speriamo che la progettazione che ora è stata candidata e che ha visto la chiusura negoziale con la Regione Puglia possa iniziare il cammino verso la vera e propria realizzazione dei parchi.
1: E ce lo auguriamo anche noi, perché dove c'è controllo, dove c'è diciamo cura, poi non arrivano né gli incendi né l'abbandono di rifiuti incontrollato, che è una delle ragioni per cui scoppiano anche gli incendi. Ma San Vito in questo periodo sta vivendo anche un altro problema, che è il blocco di via Faro. È stata bloccata al traffico per via dell'erosione costiera. C'è un'ordinanza del sindaco, guardiamo il servizio. Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva. Elena ha un bel problema.
3: Che è successo?
1: No, intendevo, questa di Via del Faro è un bel problema.
3: Ah, sì.
1: Anche perché già i pullman di città sono stati deviati su via Occhiate, il traffico che si crea su quella su via del Faro durante l'estate per chi va alla spiaggia ufficiali, nei lidi balneari, ma anche al porticciolo è importante. Che cosa succederà quest'anno?
3: Non lo so che cosa succederà. Devo dire che la prendo a ridere, ma la situazione è veramente critica e seria, nel senso che c'è stato questo ulteriore provvedimento con un blocco completo di quel tratto di Via del Faro che ci sta mettendo già da ieri a dura prova, sia in termini di interventi, telefonate, insomma comunicazioni varie, perché noi dal nostro punto di vista, ecco, sul quartiere cerchiamo di essere quanto più collaborativi e divulgativi per comunicare con le persone che hanno necessità di essere informate in questo senso. I provvedimenti, per quanto possano essere giusti da una parte, devono essere anche comunque fatti bene, perché alla fine si fanno dei provvedimenti, ma poi la comunità, insomma i cittadini, non riescono a gestire bene, a capire bene, insomma, come evolve la cosa. Per cui siamo di supporto, sì, però siamo seriamente in difficoltà. Il problema dell'erosione costiera quest'anno ci preoccupa tanto, perché comunque ci sono dei provvedimenti che stanno mettendo in atto che stravolgono completamente con l'operatività di una frazione che d'estate vede triplicare la presenza di persone. Quindi siamo veramente preoccupati
1: anche, soprattutto ai residenti di alcune delle abitazioni di quella zona, che si vedono completamente isolati, perché non tutti hanno poi sbocchi su altre strade, molti sboccano esclusivamente su Via del Faro.
3: In particolare quel gruppo di abitazioni proprio dove c'è il blocco hanno due stradine che sono senza uscita e che quindi devono fare comunque lo slalom per poter uscire dalle proprie abitazioni. Il problema è che anche con il blocco e con il passaggio consentito ai mezzi di trasporto, questo risulta anche complicato, perché lo spazio non consente un reale e pronto passaggio in caso di emergenza. È una parte del quartiere dove a terra veramente arrivano tante persone, che chiaramente arrivano in maniera automatica, è come se avessero proprio la sicurezza, insomma, di poter passare di là, invece poi ora sono costretti a fare l'inversione. Il problema è che è vero che sono stati apposti segnali stradali, ma molta gente deve essere accompagnata in questo senso, e quindi occorre anche la presenza dei vigili urbani, ancora più presenza dei vigili urbani, perché ci aiutino a veicolare meglio le persone, a fare in modo che prendano la via alternativa.
1: Bene, io ti ringrazio, Elenia.
3: Grazie a te, grazie, grazie Valentina, grazie a voi
1: e buon pomeriggio.
3: Sono qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Chiunque voglia segnalare dei disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie, può scriverci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con noi ritorna domani e buon pomeriggio.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.

0: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
1: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti,
2: buonasera,
1: e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree consapevoli

0: considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare Tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la costa tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP Tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore.

0: C'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
0: Sì,
1: quelli
0: assolutamente.
1: dell'incertezza ambientale?
0: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la Cozza Tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci con la sua cooperativa, sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente. E poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione e confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censimento.

0: le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitricoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
0: ognuno per
1: certo.
0: sé e camminare da soli. Non è più, boh,
1: Non è più il tempo.
0: non è più il tempo bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
1: Assolutamente,
2: tal
1: poi ve lo dico.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. Quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
0: Certo.
2: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
3: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi Ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
2: Certo.
3: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno della medesima categoria. Quindi questo è un

momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo. E quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale.

0: di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
0: Esatto.
1: residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
0: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante, tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
1: Meno
0: italiane,
1: male, meno male che c'è la natura.
0: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante.

0: importante da parte dell'amministrazione comunale che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
0: andando a
1: approdo.
0: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi. E ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane. Parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione. Ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono arrivare
1: certo.
0: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò, per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va
0: fatto
1: fatto
0: una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata, e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor

0: Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitiricoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riusciti a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitiricoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo. Perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Non te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare, il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora,
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla la trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però deve adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di conserve, è un prodotto di altissima qualità, è un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo

0: muto, però Assesso, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di... le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi, perché il mitricoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitricoltura. Non è proprio possibile, quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portati direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia, che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitricoltori, sulla comunità dei mitricoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitricoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
0: Sì.
1: lo hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era un
1: Papalia e della sua bellissima idea della...
0: rientrava nello spoiler,
1: Ah,
0: perché
1: ok.
0: sì, nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
0: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
0: anche
1: anche
0: Tarantini
1: Tarantino,
0: quello.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
0: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
0: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok a completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a superare, portare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
0: Ma
1: salto
0: io
1: di
0: sono
1: qualità?
0: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare.
2: No? Già lo
3: e
2: facciamo,
3: ci siamo.
2: Massimo,
3: e
2: già
3: poi,
2: lo
3: benissimo,
2: facciamo. Solo
3: è
2: che
3: una
2: abbiamo
3: conferma, è
2: perso
3: una conferma.
2: molto mercato, però
3: facciamo un appello ai tarantini, acquistate le
2: che...
3: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché
2: sì,
3: siano cozze sicuramente
2: sì,
3: tarantine e sicuramente legali.
2: Il nostro centro
3: e poi,
2: ittico
3: e poi
2: è
3: volevo...
2: l'unico che paga le cozze.

0: più cari a tutti perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
1: Un euro
0: un
1: 50 è un costo, è un
0: chilo
1: prezzo
0: di
1: è un
0: cose.
1: prezzo congruo perché copre i
0: So
1: costi e
0: cosa
1: li fa vivere
0: significa. Ecco
1: dignitosamente.
0: perché io mi arrabbio con i
1: E poi
0: miei colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non
1: dobbiamo dare
0: abbassate il prezzo.
1: l'esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
0: Purtroppo,
1: spronare.
0: a
1: Il
0: volte.
1: Tarantino capirà dove andare a comprare le
0: Comunque,
1: cozze
0: giusto
1: perché.
0: questo
1: E poi
0: appello.
1: volevo.
0: È
1: Ah, non
0: giusto
1: solo il
0: questo appello ai
1: Tarantino perché
0: tarantini.
1: vengono da
0: Sì,
1: tutta la
0: giusto.
1: provincia,
0: E noi
1: Luciano
0: puntiamo
1: insomma.
0: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
1: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
0: E
1: E poi
0: sono
1: sono
0: cozze.
1: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire,
0: Non
1: dal punto di
0: conforme.
1: vista sanitario non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni. Miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
0: Sentiamo
1: si possa fare.
0: immediatamente la replica dell'assessore.
1: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa, abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura al quale erano presenti i capitanieri di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
1: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
0: No, il
1: reimmersione.
0: secondo seno,
1: Sul secondo seno del Mar
0: sì.
1: Piccolo,
0: E
1: chiedo
0: quella è stata
1: scusa.
0: una battaglia
1: E
0: che
1: quella è
0: abbiamo
1: stata una
0: fatto negli
1: battaglia.
0: anni scorsi.
1: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
1: che
0: sono.
1: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
1: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
1: problema,
0: questo
1: caro
0: motivo.
1: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale. Guarda, non è, dico, nelle condizioni,
2: scusami,
1: oggi,
2: ti interrompo per dare,
1: perché
2: una,
1: noi dobbiamo dare ai cittadini delle soluzioni fattibili.
2: Col vecchio comandante della capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in concessione,
1: ci stiamo lavorando,
2: benissimo, ai nuovi concessionari con l'obbligo,
1: però, siccome il primo seno,
2: quelle che erano,
1: siccome il primo seno del Mar Piccolo è sequestrato, allora, siccome il primo seno del Mar Piccolo è sequestrato, noi stiamo mettendo in piedi, con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico, e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo, di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un rapporto con la Procura della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli, perché è un materiale che può essere riutilizzato, cioè, e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Certo. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
3: Voleva controreplicare?
2: Una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi allora si può estendere anche lì con un'ordinanza sindacale.
0: La richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della Cozza Tarantina. La Cozza Tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, questa, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
1: E quella è la,
0: perché noi
1: grande,
0: comunque non possiamo
2: non
0: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze spagnole, è libero di fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli. Perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità,
2: perché no, ma c'è proprio un problema di contaminazione biologica.
1: Non c'è problema sanitario perché l'hanno attestato in
0: conferenza di servizi. No, c'è il problema si introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
3: E poi diventa un problema
1: sia ambientale che sanitario, che è allo studio dell'amministrazione comunale, perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza il sindaco o il dirigente deve avere il quadro.
0: C'è quanto una più relazione scientifica del CNR che la potete prendere.
2: Francesco, tu prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare un'ordinanza che escludeva anche la rata di Mar Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
1: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della corsa tarantina. Sono certo anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico capiranno che nel periodo importante che è l'1 giugno 30 settembre dobbiamo vendere le cose tarantine, quindi sono
3: e allora noi dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
1: Pensavamo una mangiata
3: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità, e forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: Davvero.
3: Grazie, buona serata.
1: Buonasera.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Da quanto tempo in fila per la cartellina?
4: Da stamattina alle 7.
3: Ancora sono le 11 e ancora non
4: è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
3: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
4: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per... ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
5: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo e la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico, la scadenza in calza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati il tempo stringe. La soluzione proposta dalla giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe, una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città, chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si ripropone ancora una volta l'esigenza di affrontare la problematica dei disagi legati alla presenza di molteplici cantieri aperti contestualmente in città. Rappresentativo l'esempio delle due vie che portano agli ingressi del centro commerciale, le Porte dello Ionio, e quindi via Cesare Battisti, poco prima della Pineta Cimino, e la sua parallela via Consiglio, nel tratto vicino alla casa circondariale. Il traffico nella zona certamente frequentata dai cittadini che vogliono raggiungere l'ipermercato, ma anche da automobilisti che uscendo dal centro urbano si dirigono verso la parte orientale del territorio ionico, risulta alquanto congestionato per via della chiusura di Via della Pace, che collega la strada che porta a San Giorgio all'ex Auchan. ai lavori che interessano questa porzione di territorio, resi necessari al fine di realizzare le BRT, si aggiungono gli interventi in corso dall'altro lato, che inevitabilmente rendono complicato il transito su importanti vie. Chiaro che la presenza di lavori in corso non può che rappresentare vivacità e movimento, ma al tempo stesso andavano considerati, oggi gestiti, i riflessi non certamente positivi della contemporanea presenza su strada di uomini, mezzi e materiali, indispensabili per completare le opere. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri per l'apertura di cantieri senza preavviso, intanto da oggi è stato predisposto un servizio navetta a cura di Chima Mobilità. Il collegamento sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 21.40, con una corsa ogni 20 minuti lungo il percorso Terminal Cimino, via Cesare Battisti, via Speziale e via Consiglio, confermata anche presso l'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio valido, quindi biglietto singolo o biglietto a tempo o abbonamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Come annunciato, invece, ce ne andiamo dietro la ringhiera. Andiamo a fare una passeggiata sulle mura aragonesi, che presto saranno soggette a lavori di riqualificazione, e il rischio è che, come racconta oggi Fabio Venere sulla Gazzetta, quel tratto cruciale di strada, di viabilità, questa arteria fondamentale per il traffico a Taranto, possa chiudere. Torna la proposta, l'ipotesi a questo punto, di un doppio senso in via Garibaldi sulla Città Vecchia, ma i dettagli, insomma, ce li facciamo raccontare proprio da lui, da Fabio Venere, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
8: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
7: Allora Fabio, come dire, un'altra buona notizia per il fegato e la viabilità, diciamo, di Taranto e dei tarantini. Finanziati i lavori di restyling, di riqualificazione delle mura aragonesi, cioè diciamo quella parte di quei bastioni, tra virgolette, che stanno nella parte di Mar Grande di Taranto Vecchia, dell'isola. Però tocca fare i conti con il traffico.
8: Sì, sì, esattamente, esattamente sì, Francesco. Per ora è solo un'ipotesi, ma come dire, abbastanza probabile. Ecco, perché è ragionevole pensare che l'impresa che si è aggiudicata nello scorso aprile il bando indetto da Invitalia nell'ambito del CIS Taranto, cioè del contratto istituzione di sviluppo, quello famoso del 2015 governo Renzi, probabilmente appunto Francesco dovrà chiedere all'amministrazione comunale di mettere il cantiere, installare il cantiere in corso Vittorio Emanuele II. Ora si vedrà solo successivamente, quindi dopo la consegna delle aree da parte del comune, se verrà utilizzata solo l'attuale corsia preferenziale o tutta la strada. È del tutto evidente, però, insomma, non bisogna essere né ingegneri né architetti per comprendere che se gli operai e i tecnici dovessero avere tutta la strada, quindi più spazio, lavorerebbero sicuramente in condizioni di sicurezza migliori ed altrettanto evidentemente ridurrebbero i tempi di intervento. Però sono valutazioni che si potranno fare successivamente, non adesso, però è un'ipotesi molto probabile che, come dire, a cui insomma l'amministrazione comunale, mi è parso di comprendere, guarda con legittima preoccupazione, perché prima hai usato un aggettivo non esatto, calzante, cioè cruciale. Quello è un tratto davvero fondamentale per la viabilità. E quindi,
7: ma penso anche a chi vive per esempio in Città Vecchia, io che insomma ho vissuto per un po' di anni, e che già, diciamo, ti tocca adesso, non puoi più usare la discesa Vasto, che non è più a doppio senso per il momento, se hai capito se e come. Adesso ti tocca fare tutto il giro della ringhiera, poi che succede? Toccherà.
8: E poi c'è questa ipotesi che noi abbiamo avanzato, perché insomma al momento sembra la più probabile, quella di istituire il doppio senso di marcia in via Garibaldi, che come abbiamo scritto noi oggi, in una sorta di gioco dell'oca della mobilità sostenibile made in Taranto, potrebbe tornare d'attualità dopo che nello scorso agosto invece fu soppresso, cancellato con un colpo di spugna rispetto al tracciato originale delle BRT, dei bus elettrici e veloci. Il tuo riferimento alla Città Vecchia anche in questo caso è pertinente, perché se è pur vero che ormai da un anno l'intera città è attraversata da cantieri per le BRT, Il dissesto idrogeologico al quartiere Seninella, non ce lo dimentichiamo, ma anche quella è un'opera molto imponente e impattante per la viabilità.
7: Da ieri si è aggiunta anche l'erosione costiera a San Vito, che ha sostanzialmente chiuso Via del Faro.
8: Via del Faro, esattamente, i giochi del Mediterraneo che dovrebbero, le cui opere dovrebbero concludersi sostanzialmente entro la prima metà di luglio. Però stavo per dire, Francesco, la città vecchia però continuerà a soffrire dal punto di vista della viabilità, perché oltre alla riqualificazione dei muri aragonesi, che comunque la ditta impiegherà almeno un anno per eseguire tutti i lavori, anche se la parte relativa alla viabilità dovrebbe, come dire, non andare oltre 3-6 mesi. Ma non dimentichiamo che in Città Vecchia sono in corso i lavori per Piazza Castello.
7: Esatto.
8: E non dimentichiamoci anche che dopo i giochi del Mediterraneo, oltre alla riqualificazione dei muri
7: aragonesi, Fabio, non esageriamo, perché non vorrei che la gente si possa denunciare questo programma per istigazione, non lo so, al suicidio,
8: però,
7: lavorativo, però ecco.
8: No. Io capisco, però diciamo una cosa ora, sicuramente i disagi sono tanti per gli automobilisti, per i cittadini, per i residenti, per la Città Vecchia in questo caso, però le mura aragonesi, io sono almeno 15 anni sento che bisogna intervenire perché ci sono problemi di staticità. Piazza Fontana oggettivamente sta in una situazione di degrado, Piazza Castello evidentemente si spera di qui a un anno sarà più bella, quindi alla fine
7: usciremo
8: da questo tunnel.
7: Appunto, allora io la penso in questo modo, nel senso che credo che sia oggettivamente anche una forma di investimento fatta dalla comunità tarantina, cioè ci si sacrifica, io vivo in centro e quindi, come dire, bestemmio, diciamo, tutto il Pantheon che al giorni alterni, però sono consapevole del fatto che tutto questo, anche questo mio sacrificio in qualche modo, ci porterà davvero ad avere una città, se le cose vengono fatte per bene e come ci auguriamo stiano facendo tutti, a una città che avrà davvero un volto completamente nuovo.
8: Sì, sì, assolutamente sì. E poi in alcuni casi, ripeto, pensiamo al dissesto idrogeologico alla Seninella, e io spero che prima o poi si metta mano anche a quello di Diozzurro. Sono anche interventi utilissimi per chi abita lì, perché ricordiamoci che sino a poco tempo fa la Seninella, nella zona Ceppo, soprattutto quando piove, insomma, bisognava chiedere in affitto l'imbarcazione a Bagnale per muoversi. E poi, dicevo prima, le mura aragonesi hanno bisogno di interventi. Poi, ovviamente, si è creata una tempesta perfetta, perché insomma, cantieri di centinaia e centinaia di milioni di euro, BDT, giochi, dissesto, sì. CIS, Città Vecchia, tanto ne abbiamo visti, probabilmente non li vedremo mai più. E poi la città, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre sino ad annoiarci, ha la classica conformazione in butto, soprattutto nel tratto Borgo Città Vecchia, quindi
7: una congiunzione astrale particolarmente complicata, ma insomma cercheremo di resistere anche a questo. Fabio, noi dobbiamo salutarci perché prima o poi finirà.
8: Grazie.
7: Assolutamente. Speriamo di cogliere i risultati di tutto questo. Grazie Fabio, buon lavoro.
8: Grazie a voi. Altrettanto buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM Wilm USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico, perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento, senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto, che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive, e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute, come l'ospedale San Cataldo, e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento del

0: un cambio di passo concreto considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
3: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
4: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità di anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una care leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
4: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno e quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
2: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia. Ha la durata di 3 anni questo progetto e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
6: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020 che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. Sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è l'erba spontanea molto molto rigogliosa che adesso sta seccando e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza, non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe. E stiamo facendo un radicale abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
5: Ci sono molti terreni privati in quella zona che ricadono nelle competenze di privati?
6: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del Banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
2: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna, e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
1: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare, con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti, e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale, ma anche quello economico.
3: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto, e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative, perché magari potessimo risolvere, l'ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio, e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio, sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio, che purtroppo continuano ad aumentare.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
4: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
1: 6 modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager

una delle gare più importanti della stagione. Sul fronte societario intanto arriva un importante riconoscimento istituzionale. Il Taranto ha ricevuto il ringraziamento del presidente del comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci per il contributo offerto in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti al sostegno

voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo di incendi. Ieri il comandante dei Vigili del Fuoco provinciale, il comandante Elia, è stato ospite di Buongiorno Taranto e in un'intervista con Francesco Casula ha parlato di un numero di incendi spropositati già nel mese di maggio, già con i primi caldi. Per entrare nella tematica ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
2: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
1: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
2: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
1: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie.
2: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
1: Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: E allora i cittadini dovrebbero essere più attenti, quindi collaborare in questa guerra contro gli incendi della vegetazione. Per parlarne, per capire meglio qual è la situazione anche nelle borgate vicino Taranto, quindi Lama, Talzano e San Vito, abbiamo la presidente della Proloco di San Vito, Ilenia Gallo. Buon pomeriggio, Ilenia. Ilenia?
3: Sì, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Dunque, dicevamo, tantissimi incendi, già tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco solo a maggio e nei primi due giorni di giugno. Sì. San Vito è piena di terreni incolti, e tanti dei quali restano pieni di vegetazione alta.
3: Sì, esatto, è scoppiato anche il caldo, per cui è scoppiata anche l'emergenza e la paura di noi residenti, che costantemente, quando possiamo, cerchiamo di segnalare agli organi competenti la presenza di terreni che sono, diciamo, abbandonati per una serie di motivi o addirittura neanche recintati. E per cui questa è la priorità, insieme a tante altre problematiche, ahimè, però quella dell'incendio è quella che ci preoccupa notevolmente, perché mette in serie difficoltà tutti e tutto.
0: Anche perché ci sono delle zone piuttosto fragili, soprattutto nella borgata di San Vito, penso all'Oasi Pamunto, che tante volte abbiamo

0: raccontato. Praia a Mare, come abbiamo visto anche su segnalazione fatta insieme, l'erba è stata tagliata e quindi già in quella zona più o meno siamo tranquilli. Ma l'Oasi, qual è la situazione?
1: Allora sì, quella è un'area particolarmente delicata e che tra l'altro spereremmo, insomma, di recuperarla e proteggerla e valorizzarla quanto prima possibile, proprio per evitare che l'incuria, l'abbandono e, diciamo, qualche azione scellerata possa distruggerla ulteriormente, perché negli anni passati, ahimè, c'è stato anche questo. E la situazione comunque è ancora critica perché non ha come dire, un controllo e comunque un decoro e una sicurezza tale per cui anche per quest'estate possiamo stare tranquilli che non succeda nulla. Ripeto, ci sono ancora tanti, tanti terreni, tanti lotti demaniali e non demaniali, ma anche privati che non vengono puliti e con l'erba secca sono veramente un pericolo imminente. L'ordinanza non viene rispettata, tra virgolette, e noi cerchiamo, diciamo, con le segnalazioni di sollecitare anche a fare delle verifiche proprio puntuali su dei lotti e eventualmente a sollecitare attraverso sanzioni o intimazioni di poter procedere a pulizie.
0: L'anno scorso c'è stato un incendio che è arrivato quasi alle abitazioni, anzi a qualche abitazione è anche arrivato. La difficoltà in quelle zone è anche l'arrivo dei mezzi di soccorso, comunque dei vigili del fuoco, perché le strade sono strette, da qualche parte sono anche bloccate, giusto?
1: Esatto, sì, la preoccupazione è anche tanta quella, nel senso che la conformazione proprio in quella particolare parte della Pamunto Sabbione è particolarmente compromessa perché le vie di entrata alcune sono bloccate, altre non si vedono. Dobbiamo essere fortunati che succeda di giorno, se succede di sera è ancora più complicato di quello che stiamo dicendo perché non c'è luce, non c'è nulla. E quindi ci sono alcune zone che veramente sono attenzionate, lo attenzioniamo da anni questa problematica e ogni anno puntualmente siamo qui, insomma, a discuterne purtroppo e a sollecitare interventi.
0: E in fin dei conti non è fare, diciamo, le Cassandra, perché qualche settimana fa un incendio ha riguardato anche una zona vicino a un residence tra Talsano e San Donato, se non
1: Sì,
0: sbaglio.
1: ripeto, veramente basta un attimo. È vero che parliamo anche di molta inciviltà e diciamo, di distrazioni, o addirittura se dovessimo pensare al peggio di qualcuno che lo faccia apposta, però il problema è che se ognuno, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, facesse il proprio dovere di tagliare le lingue di fuoco, come magari tenere pulito il proprio lotto incolto, diciamo che questo rischio sarebbe molto, molto ridotto e quindi metteremmo diciamo meno in difficoltà le abitazioni più vicine, come anche la vegetazione, ma cioè, voglio dire, c'è proprio uno stravolgimento del paesaggio completo, quindi parliamo dal discorso ambientale ad arrivare proprio alla sicurezza personale.
0: Ma all'Oasi Pamunto non sono state neanche tagliate i sentieri tagliafuoco?
1: Allora sì, nel senso che allora, la Pamunto Sabbione, vabbè, è molto vasta, per cui dunque, i cigli stradali che vanno da Via Tre Fontane, quindi il tratto provinciale, è stato fatto. Ci sono, credo, ancora alcuni tratti che devono essere fatti con più cura, secondo alcuni, ma soprattutto è da intercettare la parte privata o comunque la parte quella che non è, diciamo, di competenza provinciale o della Marina Militare, che magari interviene per un verso e magari il demanio non interviene per l'altro. Altro. Io faccio per dire, c'è tutta quella parte che riguarda i cantieri greco, tutta la parte della cantieristica dove c'è veramente l'impossibile come vegetazione alta e secca e lì credo che c'è da fare una seria mappatura per vedere quali sono i lotti che devono essere attenzionati come privati e quali invece sono appannaggio del demanio.
0: Eh sì, in effetti quella zona si vede da Viale Ionio.
1: Esatto.
0: San Vito, Lama e Talzano non sono l'unica zona di Taranto che ha questa problematica. Tante problematiche legate a incendi, anche vasti, che hanno riguardato la

0: L'oasi, Palù della Vela, del WWF, sono anche sul Mar Piccolo. Noi, per capire qual è la situazione in questo momento, abbiamo intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis.
1: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati? 10 anni?
2: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020 che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. E sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è diciamo, l'erba spontanea molto molto rigogliosa che adesso sta seccando e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza, non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco. E quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe. E stiamo facendo un radicale diciamo abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli, diciamo, massicci, specie quest'anno, proprio per evitare, l'innesco di questa bomba, che abbiamo qui vicino casa.
1: Ci sono molti terreni privati in quella zona quindi che ricadono nelle competenze di privati.
2: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
0: Ilenia, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché su San Vito, Lama, Talzano ci sono tanti progetti per le aree a verde, giusto? Pronto? L'abbiamo persa. Ilenia?
3: Sì, eccomi.
0: Dicevo, parliamo del verde anche da un altro punto di vista, perché non è solo preoccupazione per gli incendi. Nelle zone di Lama, Talzano, San Vito, come proloco, come comunità di cittadini, ci sono tanti progetti per le aree verde.
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che abbiamo cercato di contribuire, ecco, diciamo così, anche affinché alcune zone, in particolare quella proprio anche vicino alla Pomunto Sabbione, ma anche tutta la parte parco costiero su San Vito, alle Terre Lama, affinché ci fossero delle zone che invece potessero invece rigenerarsi, no? Rigenerarsi sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista della fruibilità per gli abitanti, per chi ha terra sul territorio. Per cui abbiamo cercato di collaborare, abbiamo fatto, diciamo, anche il prodotto della documentazione. Speriamo che la progettazione che ora è stata candidata e che ha visto ecco, la chiusura negoziale con la Regione Puglia possa iniziare il cammino verso la vera e propria realizzazione dei parchi.
0: E ce lo auguriamo anche noi perché dove c'è controllo, dove c'è diciamo cura, poi non arrivano né gli incendi né l'abbandono di rifiuti incontrollato, che è una delle ragioni per cui scoppiano anche gli incendi.
3: Sì, è stato così.
0: Ma San Vito in questo periodo sta vivendo anche un altro problema, che è il blocco di Via Faro. È stata bloccata al traffico per via dell'erosione costiera. C'è un'ordinanza del sindaco, guardiamo il servizio.
1: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
0: Elenia, un bel problema.
3: Che è successo?
0: No, intendevo, questa di Via del Faro è un bel problema.
3: Ah, sì.
0: Anche perché già i pullman di città sono stati deviati su Via Occhiate, il traffico sì. Che si crea su quella su Via del Faro durante l'estate per chi va alla spiaggia ufficiali, nei lidi balneari, ma anche al porticciolo è importante. Che cosa succederà quest'anno?
3: Non lo so che cosa succederà. Devo dire che la prendo a ridere, ma la situazione è veramente critica e seria, nel senso che c'è stato questo ulteriore provvedimento con un blocco completo di quel tratto di Via del Faro che ci sta mettendo già da ieri a dura prova, sia in termini di interventi, telefonate, insomma comunicazioni varie, perché noi dal nostro punto di vista, ecco, sul quartiere cerchiamo di essere quanto più collaborativi e divulgativi per comunicare con le persone che hanno necessità di essere informate in questo senso. I provvedimenti, per quanto possano essere giusti da una parte, devono essere anche comunque fatti bene, perché alla fine si fanno dei provvedimenti, ma poi la comunità, insomma i cittadini, non riescono a gestire bene, a capire bene, insomma, come evolve la cosa. Per cui siamo di supporto, sì, però siamo seriamente in difficoltà. Il problema dell'erosione costiera quest'anno ci preoccupa tanto, perché comunque ci sono dei provvedimenti che stanno mettendo in atto che stravolgono completamente con l'operatività di una frazione che d'estate vede triplicare il suo
0: la presenza di abitanti,
3: veicolare,
0: certo.
3: di persone. Quindi siamo veramente preoccupati.
0: Preoccupati soprattutto i residenti del Cuneo e delle abitazioni di quella zona, che si vedono completamente isolati, perché non tutti hanno poi sbocchi su altre strade, molti sboccano esclusivamente su Via del Faro.
3: In particolare quel gruppo di abitazioni proprio dove c'è il blocco hanno due stradine che sono senza uscita e che quindi devono fare comunque lo slalom per poter uscire dalle proprie abitazioni. Il problema è che anche con il blocco e con il passaggio consentito ai mezzi di trasporto, questo risulta anche complicato, perché lo spazio non consente un reale e pronto passaggio in caso di emergenza. È una parte del quartiere dove a terra veramente arrivano tante persone, che chiaramente arrivano in maniera automatica, è come se avessero proprio la sicurezza, insomma, di poter passare di là, invece poi ora sono costretti a fare l'inversione. Il problema è che è vero che sono stati apposti segnali stradali, ma molta gente deve essere accompagnata in questo senso, e quindi occorre anche la presenza dei vigili urbani, ancora più presenza dei vigili urbani, perché ci aiutino a veicolare meglio le persone, a fare in modo che prendano la via alternativa.
0: Bene, io ti ringrazio, Elenia.
3: Grazie a te, grazie, grazie Valentina, grazie a voi
0: e buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Chiunque voglia segnalare dei disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie, può scriverci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con noi ritorna domani e buon pomeriggio.

tv.it o un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. L'appuntamento con noi ritorna domani e buon pomeriggio.

perdere tutto in un giorno. Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella nostra puntata ci occuperemo prevalentemente di sanità, dello stop alla movida selvaggia e poi in conclusione vedremo anche un interessante progetto che riguarda una scuola di Grottaglie per iniziativa appunto del comune di Grottaglie con la partecipazione della Boeing. Nostra ospite Cristina Fama, che è la segretaria provinciale della Funzione Pubblica CGIL. Buonasera.
7: Buonasera.
6: Buonasera Cristina. Con Cristina Fama ovviamente parleremo dei nodi da sciogliere nella sanità tarantina, perché insieme al segretario Mimmo Sardelli è stata autrice di un intervento segnalando tutti i punti da affrontare a carico del nuovo direttore generale, il dottor Bavaro. Però prima di entrare nel tema della sanità ci colleghiamo con Vito Pastore della Wilm Taranto, perché buonasera Pastore, perché proprio oggi purtroppo si sono verificati altri due incidenti all'Ilva. Pastore, innanzitutto come stanno i lavoratori che sono rimasti coinvolti in questi due incidenti?
8: Sì, entrambi hanno subito dei traumi, uno ad un braccio e uno un trauma cranico. Sono due infortuni avuti uno questa notte, un lavoratore della ditta Anmar che ha subito uno schiacciamento della mano sinistra, è stato ospedalizzato per intervenire sulle fratture. Mentre nella mattinata, tarda mattinata, c'è stato un altro incidente, in pratica mentre un lavoratore effettuava delle attività di scarico del minerale con uno scarrabile, nello scaricare il minerale in pratica il mezzo si è capovolto su una fiancata, il lavoratore ha sbattuto la testa e anche lui è stato ospedalizzato, però per fortuna niente di grave.
6: Allora, gli incidenti, uno nell'area della Fo4, l'altro incidente nella zona dell'agglomerato. Pastore, ma in queste ultime settimane gli incidenti si stanno ripetendo in modo troppo frequente. Cosa sta accadendo all'interno di questo stabilimento?
8: Sì, sicuramente nelle ultime settimane stiamo purtroppo commentando diversi episodi. Ci sono delle attività di manutenzione, a volte la pressione che viene data alle ditte dell'appalto per poter finire nel breve tempo possibile i lavori. Naturalmente a volte le pressioni portano anche a queste situazioni spiacevoli da commentare.
6: Ecco, ma ci sono i controlli? Cioè, penso,
8: sì, ci sono.
6: Gli organi di controllo riescono ad intervenire, a indicare delle prescrizioni per evitare questi incidenti? Cioè, questo stabilimento è sicuro? Si può lavorare, si può continuare a lavorare in sicurezza all'interno dello stabilimento?
8: Si può dire che all'interno dello stabilimento è quasi sempre presente lo SPESAL, anche grazie alle segnalazioni che vengono fatte dai nostri rappresentanti della sicurezza. È naturale che quello stabilimento anche è molto grande, le attività sono infinite naturalmente il rischio dell'infortunio è sempre dietro l'angolo. Bisogna avere non due ma quattro occhi.
6: Ecco, ma voi come sindacati avete sempre sollevato l'attenzione sulla manutenzione, sulla mancata manutenzione, sugli scarsi mezzi che ci sono a disposizione per gli interventi di manutenzione. Ora avete scritto di nuovo alla direzione dello stabilimento per sollecitare, insomma, degli incontri, dei confronti, insomma, degli interventi. A che punto
8: Certo.
6: siamo? Perché gli appelli alla manutenzione ormai li fate quasi quotidianamente, ma che riscontri state avendo?
8: Noi abbiamo fatto quegli incontri previsti di comune accordo anche con il Ministero, dove abbiamo segnalato le situazioni critiche. È naturale che l'azienda lavora anche con difficoltà dal punto di vista di liquidità e quindi diciamo che si interviene. Però si potrebbe fare di meglio. Sulla sicurezza, non è mai troppo gli interventi che si fanno. Però, come ripeto, nonostante le attenzioni, è uno stabilimento che bisognerebbe avere anche la possibilità di vedere da dentro quanto è grande, quanto è immenso, e naturalmente non è semplice stare su tutte le problematiche che vi sono all'interno.
6: Va bene, Pastore, grazie per questo contributo. Nel frattempo, ecco, i responsabili della sicurezza hanno chiesto un nuovo incontro con la direzione dello stabilimento. È stato già fissato, un momento di incontro.

0: una data per l'incontro.
1: Abbiamo chiesto un incontro per capire anche quali sono state le dinamiche che hanno portato a questi incidenti. E sicuramente nel corso dei prossimi giorni, una volta che saranno fatte delle perizie, sarà valutato i motivi, sicuramente saremo convocati e l'azienda ci spiegherà quali sono stati i motivi che hanno causato questo incidente.
0: Grazie, grazie Pastore per questo
1: Grazie
0: contributo. Avremo modo magari di aggiornarci sperando che ovviamente la situazione di questo stabilimento possa essere ristabilita in termini più accettabili. Il riferimento è
1: sicuramente.
0: anche all'avvertenza più generale, non è soltanto il problema degli infortuni, che comunque sono un problema gravissimo, ma è sul destino dello stabilimento che c'è ancora un grande, enorme punto interrogativo.
1: Lo
0: Avete
1: speriamo.
0: informazioni rispetto a questo?
1: Ma a parte la girandola di nomi che da febbraio abbiamo assistito da parte del ministro Urso, al momento c'è una calma piatta. Noi siamo partiti da Flachs, che sembrava una trattativa oramai arrivata alla conclusione, poi siamo passati a Jindal nel mese di aprile, poi a maggio una nuova cordata, Qatar Steel insieme ad Arvedi, e per finire qualche settimana fa qualcuno ci aveva detto che c'era una trattativa in piedi con Eni e sempre Arvedi, e Eni il giorno dopo a distanza di 24 ore ha smentito. Quindi alla fine non c'è nulla di vero, non c'è nulla di concreto. Noi speriamo in una convocazione da parte del ministro per cercare di capire queste trattative se realmente si stanno andando avanti, o come sembra, non c'è nulla assolutamente in questo momento.
0: Grazie, grazie Pastore e
1: Salve,
0: speriamo,
1: buona serata. Lo
0: l'auspicio che questa vertenza venga risolta in qualche modo, perché restare così appesi
1: speriamo vivamente.
0: nell'incertezza, restare appesi nell'incertezza non aiuta nessuno. Grazie Vito Pastore della
1: Buona
0: segreteria
1: serata.
0: della UILM Taranto, grazie. Cristina Fama, lei si occupa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. E so che lei è stata dipendente dell'ILVA per circa 10 anni.
2: Sì.
0: Cosa è cambiato da allora? Se è cambiato qualcosa, in peggio, in meglio, cosa è cambiato? In meglio è difficile
2: In
0: dirlo.
2: meglio è difficile dirlo, sicuramente si è cambiato tanto, in peggio purtroppo, ma ci sono tanti anni, sono troppi anni in cui non si fanno investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ovviamente la mancanza di investimenti purtroppo causa un decadimento delle strutture. E comunque una fabbrica che è sempre stata pericolosa per quella che è la peculiarità della fabbrica, quindi diventano fondamentali gli investimenti. In questo momento mancano, da troppi anni mancano. Non è neanche un problema di controlli, che controlli ci sono, diciamo che impatta anche sul discorso nostro della sanità. Ci sono investimenti anche per quanto riguarda lo spesa, quindi il personale dell'ASL, dello spesa, è il personale che va sempre a fare i controlli, ma non sono sufficienti. Che il problema non è il controllo, il problema fondamentale che spesso si fatica a comprendere la prevenzione. Quando si parla di sicurezza non possiamo parlare solamente di protezione e quindi di infortunio, no, è la prevenzione, è fondamentale, anche e soprattutto per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi mancano investimenti.
0: Parliamo della ASL, perché è arrivato il nuovo, si è insediato il nuovo direttore generale, il dottor Vito Bavaro. E noi abbiamo preparato un servizio sulla base del documento che avete presentato oggi, nel quale appunto chiedete un confronto al nuovo, direttore su alcuni temi. Vediamo quali sono i temi che avete sollevato. Poi, nel servizio parliamo anche dell'intervento del consigliere regionale Scalera, che pone la questione della mensa e dei buoni pasto per i dipendenti dell'ASL. Innanzitutto vediamo il servizio e ce lo manda in onda il nostro regista di questa sera, Gisberto Nicoletti.
3: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il

0: personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute, come l'ospedale San Cataldo, e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
1: Dunque, quindi il primo problema è la carenza di personale.
2: Sì.
1: Perché se non c'è personale è difficile riuscire ad erogare servizi,
2: esatto,
1: efficienti.
2: Diciamo che denunciamo ormai da un paio di anni questa gravissima carenza di personale, personale sanitario, sociosanitario, personale amministrativo. È inevitabile. Il piano del fabbisogno purtroppo è stato elaborato esclusivamente sulla base di quella che è la disponibilità economica. Ma un piano del fabbisogno non può essere elaborato su quello, il piano del fabbisogno deve essere elaborato sulla base delle reali esigenze.
1: Dei servizi da erogare.
2: Dei servizi da erogare.
1: Abbiamo idea di quanto personale ci vorrebbe per soddisfare i servizi in modo dignitoso?
2: Allora, quello che noi chiediamo effettivamente all'azienda, soprattutto al neo direttore generale, quindi l'ingegner Bavalo, è esattamente quello di fare, prima di tutto una reale mappatura di quello che noi attualmente abbiamo. Quindi del personale effettivamente presente, quindi andando anche a vedere eventuale personale che è in avvicinamento secondo il 42 bis, piuttosto che personale che in comando presso altre aziende o personale che comunque di fatto risulta in servizio, ma non lo è. Quindi prima di tutto noi chiediamo una nuova mappatura, perché allo stato attuale noi non siamo in grado di dire quello che realmente c'è sulla base dei numeri che ci sono stati dati dall'ASL Taranto. Quindi sulla base di quello poi bisogna fare il nuovo piano del fabbisogno. Allo stato attuale, secondo quello che è il piano del fabbisogno, come personale di comparto manca poco. Cioè una decina di infermieri, una decina di OSS. Ma la realtà non è questa. La realtà non è questa. Questo è il piano del fabbisogno elaborato solo sulla base di quella che è la disponibilità economica, ma non sulle reali esigenze. Noi da tempo denunciamo personale sociosanitario costretto a fare la notte turni interdivisionali, ovvero a gestire contemporaneamente 2 reparti, o personale infermieristico costretto, personale medico, costretti a fare prestazioni aggiuntive per poter coprire i turni.
1: Ecco, la carenza di personale pone un grande punto interrogativo, ne abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione, sull'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. Cioè, se già oggi il personale non è sufficiente, come si può pensare di reggere un nuovo ospedale che è più grande di quello attuale?
2: Non si può. Una delle criticità che noi
1: non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista dei soldi, delle risorse economiche che servono poi per personale aggiuntivo.
2: Esatto, infatti questo è un altro problema che noi abbiamo sempre posto. Che cosa sarà il nuovo ospedale San Cataldo? Un mero trasferimento di alcune strutture, di alcuni ospedali presso il San Cataldo? Non penso che siano questi progetti, che siano sempre stati questi i progetti iniziali. Il nuovo ospedale San Cataldo deve contenere più posti letto, nuove specializzazioni, per cui è inevitabile che non si può aprire in queste condizioni senza investimento. Noi stiamo continuando a gestire la sanità sulla base di quello che è un contenimento dei costi, ma non sulla base di quelli che sono gli investimenti. Bisogna investire per poter aprire nuove strutture.
1: E con quali soldi? Visto che c'è anche un buco da coprire, un buco regionale, che saremo tutti chiamati a coprire con l'aumento dell'addizionale IRPEF.
2: Esatto. Con quali soldi cercheremo risposte anche al chiederemo
1: e qui,
2: ovviamente
1: il direttore
2: anche
1: generale
2: presidente.
1: Fino a un certo punto perché
2: no,
1: lì
2: infatti cercheremo
1: il piano è più alto,
2: certo.
1: Il piano.
2: Infatti noi queste problematiche le abbiamo sempre poste anche al presidente della regione, non solamente al direttore generale, perché è normale che lui può fare sulla base anche di quelli che sono i soldi che vengono dati dalla regione.
1: L'altro dramma, le liste d'attesa. Il nuovo presidente della regione, De Caro, ha avviato un piano per l'abbattimento, ci sono state delle anticipazioni rispetto alle scadenze delle prenotazioni, delle visite specialistiche, eccetera. Qualche risultato questo piano lo ha dato, però forse si avverte che comunque è un piano d'emergenza e c'è bisogno invece di un intervento strutturale. Come
2: esatto.
1: Si fa?
2: È un piano emergenziale, noi siamo stati contentissimi quando abbiamo letto questa prima delibera di giunta regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, l'abbiamo letta, l'abbiamo studiata, analizzata, siamo stati contenti. Qual è il problema?
1: Peraltro la regione ci aggiorna periodicamente con i dati su questi piani di rientro delle prenotazioni, eccetera, e devo dire che qualche buon risultato si sta ottenendo,
2: ma qual è il problema? Che l'ASL Taranto non dà alcun tipo di comunicazione, informazione alle organizzazioni sindacali. Noi non sappiamo realmente cosa sta succedendo a Taranto, considerando che nella realtà, oltre alla delibera di giunta regionale, varie volte anche il direttore generale uscente ha parlato di programmazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma pure là, cioè il discorso è sempre quello, per abbattere le liste d'attesa devi investire sul personale, devi riorganizzare, devi fare una reale riorganizzazione. Attualmente mi risulta che in ASL Taranto l'abbattimento delle liste d'attesa si sta ottenendo solo ed esclusivamente tramite prestazioni aggiuntive, ovvero personale che oltre a fare il proprio turno di lavoro, lavora ulteriori ore in prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa. Quindi il personale è quello, non ce la fa più, è già poco per gestire i reparti in condizioni normali, immaginiamo per l'abbattimento delle liste d'attesa. È inevitabile, ci vuole una programmazione.
1: Mancano i medici di base, questo è un altro problema.
2: Mancano i medici di base.
1: Quelli che una volta si chiamavano i dottori di famiglia, ecco. È un problema di medici in assoluto che non ci sono più, che scarseggiano, o anche qui è un problema di programmazione?
2: È un problema, dipende da, sia da, sono entrambi i problemi, ok? Quindi c'è un problema di medici che non ci sono più, ma è anche un problema di mancata programmazione. Ormai l'ASL Taranto negli ultimi anni purtroppo vive molto di emergenza, manca una vera e propria programmazione anche nella sostituzione, senza andare magari oltre al discorso dei medici, medicina generale, anche all'interno delle stesse strutture, manca una programmazione. Personale che sta per andare in quiescenza viene sostituito dopo un anno, che significa che noi abbiamo postazioni vacanti per parecchio tempo. Cioè la problematica è sempre quella, è una mancata programmazione e una mancata volontà o capacità di vedere, di essere lungimiranti, quindi di iniziare un percorso che possa essere un percorso costruttivo, non solo che traguardi il breve termine, ma anche il lungo termine.
1: Il pronto soccorso. Altro problema, il pronto soccorso, non per responsabilità di chi ci lavora, no. Che anzi è sottoposto ad una pressione enorme. Ecco, ma magari tanta gente va al pronto soccorso e potrebbe evitare di andare al pronto soccorso se ci fossero servizi accessori preliminari, diciamo.
2: Certo,
1: no?
2: Diciamo che l'integrazione, tutto ciò che è previsto dal DM 77, quindi integrazione ospedale-territorio, serve anche a questo, no? Quindi ad avere un minor afflusso di pazienti all'interno dei pronto soccorso. I nostri medici, i nostri infermieri, tutto il nostro personale è bravissimo, veramente è sempre pronto a lavorare in emergenza e a coprire in tutti i modi i turni. Però
1: peraltro fanno anche da parafulmine, perché
2: esatto.
1: Quando arriva gente esasperata si finiscono.
2: Esatto, abbiamo poi i fenomeni delle aggressioni, ovviamente che conosciamo, poi ci ricordiamo sempre quando accadono gli eventi, anche qua si fa poca prevenzione, quindi non possiamo parlarne o analizzare il problema semplicemente quando accade l'evento, ma bisogna cercare di capire qual è il problema, affrontarlo e semplicemente in quel modo forse si potrebbe trovare una soluzione.
1: Spesso noi in redazione abbiamo segnalazioni di persone che magari sono state ore e ore, anche giornate intere al
2: Sì.││

0: che comunque la carenza di personale con un afflusso notevole di pazienti presso il pronto soccorso, ovviamente il personale, medico, infermieri, devono gestire bene il paziente, non possono essere superficiali in tutte le fasi di valutazione del paziente. Quindi la carenza di personale purtroppo determina anche un sovraffollamento o comunque un prolungamento di quelli che sono i tempi di attesa anche all'interno del pronto soccorso.
1: La ASL di Taranto è messa peggio rispetto alle altre ASL pugliesi? Perché spesso sentiamo dire questa cosa. È
0: Sì,
1: messa peggio.
0: è messa peggio. Noi
1: Perché?
0: comunque
1: Perché è
0: abbiamo.
1: messa peggio?
0: Allora, diciamo che il nostro territorio è già un territorio martoriato, che c'è stato prima, no, l'intervento per quanto riguarda l'ILVA, sappiamo che è un territorio martoriato, abbiamo tantissime problematiche oncologiche e quindi tantissime persone che non si curano, che rinunciano alle cure anche per il discorso delle liste d'attesa e che non hanno la possibilità comunque di andare, di fare visite privatamente. Quindi sì, è un territorio che è messo peggio. Bisogna investire anche per questo sulla nostra sanità, perché bisogna investire sulla prevenzione, sugli screening e anche maggiormente su quello che è il nostro polo oncologico, che speriamo che diventi sempre, più professionale, sempre più grande, sempre più importante. Purtroppo ne faremmo volentieri a meno.
1: Certo.
0: Ma questa è la nostra realtà. Ci
1: Cosa vi aspettate dal nuovo direttore generale?
0: aspettiamo sicuramente discontinuità rispetto al passato, quindi ci aspettiamo un direttore che è capace ad ascoltare e ad affrontare le varie problematiche. Quindi sicuramente noi da parte nostra come Funzione Pubblica CGIL diamo al nostro direttore generale la massima collaborazione per confrontarci e aprire al dialogo per risolvere i problemi, perché noi vogliamo semplicemente che i cittadini possano curarsi serenamente e i lavoratori siano sereni nel momento in cui vanno a lavorare.
1: Avete chiesto già un incontro al nuovo direttore?
0: Abbiamo già chiesto un
1: Sì.
0: incontro, aspettiamo perché è stato nominato, ma ancora non si è insediato, dovrebbe iniziare l'8 giugno, quindi speriamo che accolga il nostro invito e ci convochi per farci questa chiacchierata conoscitiva. Abbiamo iniziato già a porgli tutta una serie di problematiche e criticità, speriamo di iniziare a costruire un percorso, l'obiettivo è quello. Costruire un percorso che serva a migliorare.
1: Noi seguiremo questi percorsi sperando che possa migliorare la qualità delle prestazioni della nostra sanità pubblica. Grazie a Cristina Fama, segretaria provinciale della Funzione Pubblica della CGIL, quindi grazie per aver portato questo contributo di conoscenze e di informazioni. Adesso la salutiamo
0: Ok, grazie
1: perché
0: a voi.
1: adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte e parleremo dello stop alla movida selvaggia. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ci siamo occupati nella prima parte dei due incidenti che sono occorsi oggi, sono verificati oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto, e poi abbiamo parlato delle problematiche della sanità con la segretaria della CGIL Funzione Pubblica, Cristina Fama. Adesso cambiamo argomento, perché ieri in Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la mozione che stoppa la cosiddetta movida selvaggia. Vediamo il servizio che ha preparato per noi Valentina Castellaneta e poi parleremo con una persona che è stata protagonista del percorso che ha portato all'approvazione di questa mozione.
6: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo zero, senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche, dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
5: Bene, parliamone con l'avvocato Ernesto Bucci, che in qualche modo ha animato il percorso che si è concluso ieri con l'approvazione di questa mozione. Buonasera, avvocato.
7: Buonasera, io non vi vedo.
5: Non fa niente, siamo collegati solo telefonicamente.
7: Ah, va benissimo.
5: Allora, avvocato, possiamo considerarlo un primo successo questa approvazione?
7: È stato un primo successo. Adesso si tratterà di vedere come verrà impostata l'ordinanza, perché i controlli saranno ovviamente il punto cardine per avere il rispetto del divieto. Voglio solo aggiungere una cosa. Fino adesso non si è capito per quale motivo, per esempio, in Villa Peripato, come sapete, la musica è vietata negli spettacoli che si tengono al teatro e al locale che sta lì, la capannina, a mezzanotte c'è lo stop. Questo sì, da anni, solo sì, perché alcuni residenti in quella zona si lamentavano, ed è stata fatta un'ordinanza ad hoc che vieta in Villa Peripato musica dopo la mezzanotte. Invece oggi noi a Taranto abbiamo che tu c'hai un pub, metti le casse sotto il balcone di una persona e dopo, fino alle 2, alle 3 del mattino, spari musica a livello di musica da concerto da stadio. Quindi non abbiamo nulla contro i pub, assolutamente. Il divieto non significa che il pub non potrà continuare a lavorare dopo la mezzanotte, ci mancherebbe altro. E anche se mettono qualche tavolo abusivo sul marciapiede, facciano pure, se si tratta di guadagnare qualche soldo in più. Il problema invece è che dopo la mezzanotte ci deve essere lo stop della musica, senza distinzioni di decibel, perché... Se non, e questo è stato il punto cardine della mozione, così come è passata, perché quando telefoni alle forze dell'ordine, perché la polizia amministrativa purtroppo chiude alle 11, quindi qui bisognerà vedere come fare per dare anche alla polizia amministrativa la possibilità di effettuare...
5: Ecco, avvocato, è stato detto nella mozione, insomma, che ci saranno controlli a campione da parte della polizia.
7: La questione, io parlerò col comandante Matichecchia, ho già chiesto un appuntamento con lui, e sicuramente bisognerà potenziare il servizio con tutti i soldi che spendiamo. Se dobbiamo pagare una pattuglia in più che da mezzanotte alle 2:30, alle 3, che quello è l'orario critico, gira e prende le segnalazioni dei cittadini, non credo che pagare uno straordinario di qualche centinaio di euro a pattuglia, non credo che questo possa determinare un collasso nelle casse del comune.
5: Avvocato, lei ha suscitato, diciamo, le ire di qualche commerciante, qualche titolare di pub. Sappiamo che ha subito anche un'aggressione o un tentativo di aggressione.
7: No, io ho subito un'aggressione pesante fisica, sono stato preso per il collo e sbattuto in mezzo alle macchine, sono stato minacciato pesantemente di morte in maniera reiterata, cioè mi è stato detto: se continui in questa battaglia ti levo dalla faccia della terra, detto proprio in tarantino.
5: Comprensibilissimo il significato, quindi.
7: Dopodiché questa persona ovviamente è stata da me denunciata alla Procura della Repubblica, per cui attualmente pende procedimento penale e poi saranno i giudici a stabilire come punire questa persona.
5: Avvocato, ma è così complicato trovare un punto di incontro tra le esigenze dei commercianti, che sono legittime, e le esigenze dei residenti?
7: Ma scusi, direttore, il punto di incontro è proprio questo. Io che ti sto impedendo di lavorare, ti sto dicendo: vuoi fare la discoteca fino a mezzanotte, che già non la potresti fare, perché secondo il regolamento attualmente in vigore, quello, il regolamento attuale, alle 11 si dovrebbe stoppare la musica. Con questa ordinanza concediamo un'ora in più, quindi già è qualcosa in più. Ma poi come si fa a conciliare, no, il diritto al guadagno legittimo che ci deve stare? Ma tu dopo la mezzanotte non puoi mettere musica. Qua abbiamo dei locali, direttore, che si trovano, me ne faccio alcuni esempi.
5: Senza fare i nomi, per piacere, solo le zone.
7: No, vabbè, ci sono locali in via Clavio, in via Principe Amedeo, nei pressi della questura, in via Nitti a Lungomare, che stanno sotto i balconi delle persone.
5: Sì.
7: Lo sa perché è nata la mia battaglia? Perché si è rivolta a me una signora che aveva un tumore al polmone e mi chiese: avvocato, ma non si può fare niente, io mi prendo la morfina la notte per dormire, questi fino alle 2 di notte, alle 3 mi sparano la musica, non riesco a sentire manco il volume della televisione, non posso dormire. Tutto di lì è partito.
5: Peraltro, siccome spesso vediamo all'esterno dei locali, quindi sui marciapiedi, i DJ con le tastiere, le casse, eccetera,
7: non si può fare musica a discoteca all'aperto. Se vuoi fare la musica ad alto volume, fai come hanno fatto alcuni imprenditori tarantini, che hanno rilevato il Villanova. Sì. Una bellissima iniziativa, il Villanova,
5: che è in campagna e non dà fastidio a nessuno.
7: Mi sembra, è una questione di civiltà. Nessuno vuole rovinare la economia della movida, che poi l'economia della movida, diciamocelo francamente, no? Questi 5-6 locali che si trovano nel borgo, quante persone occupano? Fra il barman, 4-5 camerieri, li moltiplichiamo per 5-6 locali, quelli sono i locali che danno fastidio. Allora si tratta di 30-40 persone che ci lavorano. Mica stiamo dicendo noi che devono essere licenziate. Stiamo dicendo: tu lavora, fai quello che vuoi, metti pure il tavolo abusivo sul marciapiede, ma a mezzanotte stop. Mi sembra proprio il minimo sindacale per avere un minimo di civiltà, penso.
5: Avvocato,
7: tant'è che in comune la mozione Stellato è passata all'unanimità. A caso lei mi insegna, rarissimo.
5: Sì.
7: Il che significa che il problema esiste, che la soluzione esiste, che è condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, proprio perché è un problema oggettivamente da risolvere.
5: Adesso però, avvocato, dobbiamo seguire l'esito di questa mozione, perché lei mi insegna che la mozione è un atto di indirizzo, poi bisogna andare agli atti esecutivi.
7: In Italia è facile...

0: avere il riconoscimento del diritto, molto più difficile è l'applicazione. Quindi è ovvio che dipenderà appunto da. Io mi sentirò anche con l'assessore Cosa che sta predisponendo l'ordinanza,
1: Sì.
0: la questione dei controlli. Ma l'importante però, un punto si è raggiunto, cioè si è stabilito che dopo mezzanotte non si mette più la musica. E questo è il primo, perché prima facendo un distinguo di decibel, sa cosa accadeva? Che tu telefonavi alla pattuglia, la pattuglia diceva: ma noi non abbiamo gli strumenti per andare a misurare i decibel, ma noi non abbiamo questo, non abbiamo. Invece adesso c'è il divieto, quindi se una pattuglia passa davanti a un locale e vede che c'è musica dopo la mezzanotte,
1: Non ha
0: la
1: necessità
0: prima
1: di
0: volta.
1: misurare i decibel, insomma.
0: Verissimo, la prima volta gli farà una multa, la seconda volta aumenterà la multa, la terza volta gli sospenderà la licenza per una settimana, la quarta volta si chiude il locale. Vediamo se poi continuerà questa barbarie.
1: Avvocato, è stato chiarissimo e grazie per il suo intervento.
0: Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, arrivederci.
1: Grazie, buona serata, avvocato.
0: Ciao.
1: E i problemi di Taranto non sono solo quelli della Movida, perché in questi giorni stiamo assistendo all'esplosione di un altro grave disagio, cioè il trasferimento della carta d'identità dalla forma cartacea a quella elettronica. Ci sono lunghe file negli uffici dell'anagrafe e ce ne parla in questo servizio Valentina Castellaneta.
2: Da quanto tempo è in fila per la carta
3: d'identità? Da stamattina alle 7.
2: Ancora sono le 11 e ancora non
3: E ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio
2: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
3: turno. No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
4: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così, sotto il primo sole estivo, la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema è il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza incalza, i cittadini si riversano in massa negli uffici. Risultato, un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda, sotto il sole.
1: Bene, e adesso ci colleghiamo, stiamo per collegarci con l'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia, perché domani sarà presentato un nuovo progetto che coinvolge anche la Boeing, ma è un progetto che riguarda una scuola, perché sarà realizzato un giardino emotivo. Un giardino scolastico emotivo. Ci facciamo spiegare da Raffaella Capriglia, che oltre ad essere assessore è nostra collega giornalista. Buonasera, Raffaella.
5: Sì, buonasera. Parliamo di un'iniziativa che sarà inaugurata domani a Grottaglie, il Giardino delle Emozioni. A questo titolo così bello e così rivolto all'ascolto, alla riscoperta di sé, dedicato soprattutto ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Ci saranno 268 studenti, in particolare quelli della scuola primaria, delle quarte e della quinta di questo grande istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis di Grottaglie, che inaugureranno questo percorso nel cortile di questa storica scuola del paese, situata in via Calò, nel centro cittadino. Un percorso di gioco, ma anche di riscoperta del sé, delle proprie emozioni, voluto da Scuola Attiva, che è un ente attivo a livello nazionale proprio per questo tipo di progetti, insieme a Boeing Italia con i patrocini del Comune di Grottaglie, che è in particolare rappresentato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, che mi onoro di rappresentare, e del Comune di Roma. Il Comune di Grottaglie e il Comune di Roma sono insieme in questo progetto iniziato già lo scorso anno, che si chiama Spazio Emozione, che appunto mette insieme queste strutture che vengono realizzate all'interno delle scuole per creare questo percorso che a Grottaglie sarà chiamato Spirale dei Sensi, partendo da un gioco storico della tradizione, il gioco dell'oca, ed è pensato per i bambini e le bambine, ed è anche pensato nell'ottica di una riqualificazione del territorio delle stesse strutture scolastiche, pensando appunto a un cammino che i piccoli studenti possono fare parlando anche di sé, della propria crescita emotiva, della propria formazione, del proprio benessere, anche dei propri problemi, delle ansie, dei bisogni dei nostri studenti.
1: Ecco, ma appunto qual è l'obiettivo?
5: La Spirale dei Sensi sarà inaugurata domani, ci sarà anche l'uso della lingua LIS, la lingua dei segni, e ci saranno anche dei momenti musicali e coreografici. Sarà presente la dirigente scolastica Anna Como, insieme a Simona Frassone, presidentessa di Scuola Attiva ETS, e poi ci sarà anche una rappresentanza di Boeing Italia, che sapete è anche attiva sul territorio grottagliese perché è il principale committente di Leonardo, di questa grande azienda aeronautica e aeroportuale che insiste sul territorio di Taranto Grottaglie. Le voci dei professori, il professor Francesco Vaccina, che farà un intervento sulla riqualificazione del territorio della scuola, e poi la docente Vania Bovino, che si concentrerà invece sul valore educativo di questo progetto. E infine ci saremo io e il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, e la presidente del consiglio d'istituto, l'avvocatessa Giovanna Quaranta.
1: E ecco, assessore, ma l'obiettivo qual è? Educare i giovani, i ragazzi alla emotività?
5: Le famiglie e tutto il personale scolastico coinvolto.
1: Assessore, l'obiettivo qual è? Quello di educare i giovani a gestire le emozioni, ad esprimere le emozioni?
5: Sì, a avere consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore, e poi di essere anche cittadini del mondo, quindi di entrare in relazione con gli altri con appunto una consapevolezza adeguata e con la partecipazione attiva anche sul territorio. Ecco perché un ente come Scuola Attiva, una azienda come Boeing Italia e il mondo della scuola e poi le istituzioni, i due comuni di Roma e di Grottaglie, sono insieme per promuovere questi valori positivi, partendo appunto dalla partecipazione, dalla riscoperta del sé, dalla individuazione di un proprio progetto di vita che inizia già dalla prima infanzia e che poi i ragazzi porteranno avanti nel loro percorso scolastico anche futuro e di formazione, che diventa una vera e propria formazione permanente. Tutto questo lo si fa attraverso il gioco, perché per i bambini della scuola primaria è il mezzo più utile e anche semplice per poter accedere appunto alla sfera delle emozioni, che è sempre una sfera delicata e complessa, soprattutto in quel tipo di fascia di età.
1: Ecco, domani verremo a scoprire ovviamente più nel dettaglio questo progetto che vede appunto la partecipazione della Boeing. Capiremo anche perché poi la Boeing, no, ha deciso di sostenere questo progetto, perché sembrano mondi lontanissimi, no? La Boeing che costruisce apparecchi ad alta tecnologia e poi la sfera dell'emotività, no? Sono due mondi apparentemente lontani che domani si incontrano, vedremo in che modo. Però
5: sì, assessore, ed è iniziato lo scorso anno con un altro progetto che si è svolto a Roma, e noi eravamo onorati comunque di avere questo patrocinio prestigioso a fianco al patrocinio di Roma Capitale. E il progetto a Grottaglie si realizza in questo bellissimo atrio, cortile della scuola, e ha i colori dell'arcobaleno, c'è questa spirale che sarà davvero un percorso guidato per i ragazzi, e poi vedremo nel corso dell'inaugurazione in particolare di cosa si tratta e quali saranno le caratteristiche di questo percorso.
1: Ecco, assessore, stiamo ormai entrando nella stagione estiva. Grottaglie dal punto di vista della programmazione culturale, cosa sta preparando, cosa offrirà

0: ai tanti visitatori che normalmente l'estate vengono nella città della ceramica ad ammirare l'artigianato locale e la bellezza del centro storico.
1: Allora, stiamo mettendo su il cartellone estivo e come ogni anno ci saranno tante iniziative, partendo dalla nostra identità ceramica. Il 4 luglio sarà inaugurato il 33° concorso di ceramica contemporanea, un concorso internazionale. Quest'anno abbiamo avuto le candidature di 410 opere per quasi 400 artisti da tutto il mondo, sono rappresentati 48 paesi, sono delle vere e proprie sculture in ceramica di arte contemporanea. Il tema è sempre il Mediterraneo, quindi un luogo di accoglienza, di confronto tra i popoli, di partecipazione anche in questo caso. E vi aspettiamo quindi tutti il 4 luglio al Castello Episcopio, la mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre. Ci saranno anche tante iniziative collaterali collegate alla stessa mostra. E poi c'è un ricco cartellone estivo che vede le iniziative più importanti, anche organizzate dal comune e dai privati, in collaborazione con i privati, per esempio Orecchiette nelle Inchiosce al suo 11° anno, e poi la festa dell'uva di Grottaglie, il Festival della Ceramica che è più declinato sull'artigianato artistico, tutto questo nel mese di agosto. Poi ci saranno concerti, anche nomi di grande spessore, così come avuti lo scorso anno abbiamo ospitato gratuitamente, con concerto libero e gratuito, Roberto Vecchioni e Fabrizio Moro. Quest'anno ci stiamo preparando ad altri nomi importanti, per concerti accessibili a tutti nel nostro Terra Viva Festival, che ormai è il festival musicale della città di Grottaglie. Poi avremo una rassegna di cinema all'aperto, anche questa ad ingresso libero e gratuito, nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission. Lo chiameremo Cinema al Castello. Sono delle serate molto belle e particolari, perché poi il bel tempo, il cielo stellato e l'atmosfera aiutano anche a fruire dei prodotti cinematografici. E poi ancora tante presentazioni di libri, perché continueremo con la nostra rassegna Pagine di Puglia, la sua prima edizione, con una versione estiva e altri appuntamenti programmati nei mesi di luglio e di settembre. E
0: Allora,
1: poi tante, tante altre iniziative delle associazioni.
0: si preannuncia un'estate molto promettente e molto invitante per Grottaglie. Grazie, Assessore Raffaella Capriglia, per le informazioni che ci ha
1: Grazie a
0: dato.
1: voi per questo spazio, questo momento di approfondimento dedicato alle nostre scuole, ai ragazzi, ma anche a tutte le attività culturali del cartellone estivo. E ovviamente, direttore, vi invito a venire a Grottaglie a trovarci per tutte queste iniziative estive e anche per seguire gli altri progetti della nostra amministrazione.
0: Ci saremo,
1: Vi
0: grazie,
1: aspettiamo.
0: grazie Assessore Capriglia. E allora, buona serata. A proposito di giovani, stamattina a Palazzo di Città c'è stata una conferenza per presentare un progetto che riguarda i Care Leavers, un progetto che si preoccupa di prendersi cura dei giovani problematici, quando escono dalle comunità nelle quali hanno vissuto. Vediamo il servizio
2: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
3: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
4: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, si dà loro la possibilità anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una care leaver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
4: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno, e quindi hanno avuto necessità di

0: di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi, perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia. Quindi al 18° anno, se rientrano in famiglia, è come se non fosse stato fatto niente.
1: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia. Ha la durata di 3 anni questo progetto e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
2: Il servizio era di Deborah Notar Nicola e adesso ci occupiamo, abbiamo questo ritorno un po' fastidioso, proviamo, ecco, ora dovrebbe andare meglio, chiediamo scusa per questo piccolo fuori programma. E allora adesso invece ci occupiamo del banco alimentare. Stamattina è stato presentato il programma 1 milione di pasti offerti dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano. Ce ne parla Federica Pompamea.
3: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo è l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
4: La ricerca di cibo, è sempre, è un lavoro giornaliero che ci accompagna e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano, al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente, contribuiamo anche, a porre delle iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
3: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale, ma anche quello economico.
5: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative perché magari potessimo risolvere, l'ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio, sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare.
2: Bene, prima di concludere, vi aggiorniamo sui giochi del Mediterraneo, perché, in questi giorni c'è stata qui a Taranto la missione del Comitato di Coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, quindi una commissione con esperti tecnici che, insomma, ha compiuto sopralluoghi, per verificare appunto lo stato dell'arte. Hanno esaminato in dettaglio i rappresentanti di questa commissione tutti i settori operativi coinvolti nell'operazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicati agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora in corso. Al termine della missione, questo lo si legge in un comunicato ufficiale del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, la Commissione ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal comitato organizzatore e per l'impegno delle autorità

0: coinvolte. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti ancora da completare e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 comitati olimpici nazionali del Mediterraneo. Bene, con questa notizia chiudiamo questa puntata di Rosso di Sera e vi ricordo che l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
1: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5.

0: social.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella.
0: Cittadella.
1: New Hit.

0: 1984 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Hey Soul Sister, la canzone di Train che è grande successo. Siamo nel 2009, insomma abbiamo come sempre riacceso la macchina del tempo per regalarvi un grande successo dal passato. State con noi, come sempre tra mezz'ora ritorna Rewind.

è vero, non tengo più di nero. Beh, arriva l'estate, arriva anche la canzone di Cabani insieme a Summer Funk, che è stata poi tra l'altro una bella novità proprio, se non sbaglio, 7 giorni fa. Sicuramente uno dei tormentoni che ci accompagnerà, insomma, vedremo per quest'estate 2026. Bene, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andri. Saluto il nostro Gil Nicoletti, che naturalmente mi accompagnerà alla parte tecnica. Questo è Driving, saremo insieme quasi 2 ore. Un saluto anche agli amici della replica, poi avremo un ospite giovanissimo, insomma, intorno alle 18:20. Non perdete questo appuntamento, sempre in Driving.

Semi Tonight, che grande accoppiata. Beh, abbiamo ritrovato il DJ David Guetta con la bella, brava Jennifer Lopez. Video incredibile, insomma, che mostra come, devo dire, si mantiene in forma. Canzone che poi sicuramente, beh, questo insomma, mo' di promo, la troverete, la ballerete in quella che è la nostra classifica dance del fine settimana, la Weekend Dance, il sabato dalle 14 alle 15, poi in replica anche dalle 21 alle 22. Bene, contatti 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, ma siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: una grande accoppiata, ma soprattutto un grande ritorno, quello di Marracash insieme naturalmente a Madama. La canzone si chiama Volevo capire, altra bella novità che abbiamo ritrovato qui all'interno di Driving su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Le nostre novità, le belle news che come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New It, vede protagoniste, insomma, due grandi voci, quella di Karol G, ma anche Manu Chao, che ricordiamo, insomma, con grandi successi, Clandestino, Bongo Bong, Me Gusta Tu, che sono stati singoli che poi hanno scalato le classifiche. Li vediamo insieme con questa canzone Vaiando por el Mundo, che ci farà compagnia per l'intera settimana. Da questo album di Karol G, si chiama Tropico Queta, un concept importante perché il disco è incentrato un po' sulla contaminazione culturale e soprattutto il brano va a eccitare esplicitamente nazioni come Italia, Messico, Francia, Spagna, Costa Rica, Stati Uniti, insomma, grande lavoro per questo bel ritorno appunto di Karol G insieme anche al grande Manu Chao.

Bossa Nostra, Bossa Nostra, il ritorno di Gaia, insomma, per quest'estate, questa bella canzone, insomma, che richiama un po' a quelle che sono le sue origini. C'è il timbro importante anche di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per questa canzone, che poi va a raccontare quella che è la complessità di una relazione, la tristezza di sentirsi distanti pur rimanendo vicini, insomma, una problematica che vede protagonista, insomma, tante coppie, tante relazioni. Brava Gaia, adesso vedremo naturalmente che successo avrà quest'estate, ma sicuramente si preannuncia una grande hit anche delle nostre classifiche. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, il nostro Gio Nicoletti alla parte.

0: Saluti a Federica, buona serata, un saluto anche a Mauro, buon lavoro, Paolo, anche immancabile, insomma, durante la nostra giornata musicale. Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti, ci guardava attraverso il canale 94, siamo in diretta naturalmente sul digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Canzone che parla dell'identità personale, si difende un po', insomma, da quelli che sono i giudizi esterni e bisogna resistere naturalmente e essere più forti, avere un'identità ben precisa. Questo è un po' il senso di questa bella Bring Your Love che vede protagonista Madonna con Sabrina Carpenter. Tra pochissimo faremo pausa, avremo un ospite, insomma, intorno alle 18:20. C'è Paola Iezzi adesso.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no.

0: Eccolo qua, eccolo qua, Paola Iezzi, che voi insomma stiamo apprezzando anche come conduttrice in giuria appunto di X Factor. La vedremo anche quest'anno sicuramente. E poi esce con questa canzone, questo messaggio un po' alla sorella, con la quale insomma ci sono tanti bei ricordi. La stessa direzione insieme, ma percorsi artistici diversi, ormai separati già da un po' di tempo. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. State con noi, pausa, tra pochissimo in diretta avremo Clara Diana.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo

0: poi non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
1: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza. E poi i testi sono i tuoi, Clara?
0: Sì, questo brano è stato scritto da me, quindi sì. Il testo è stato ideato da me e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
1: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni.
0: Esatto.
1: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
0: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
1: Bisogna crederci, Clara?
0: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
1: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
0: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
1: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
0: sì,
1: un punto
0: assolutamente.
1: Di Bene.
0: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara.
0: Grazie.
1: Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

le quali canzoni nuove, ma soprattutto quelli che sono i singoli che ci accompagneranno per quest'estate 2026, si propone anche Noemi con questa canzone Tu cosa fai? Questa sera, altra bella novità che abbiamo ritrovato in questo appuntamento, canzone che poi ruota attorno alla riscoperta di quella che è la sensualità femminile, il desiderio di riscatto all'interno di quella che è una relazione, devo dire, tormentata. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New It.

0: Ecco qua Saif, che abbiamo naturalmente conosciuto all'ultimo Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, altro grande successo, ritorna con questa canzone. Buona domenica per quest'estate 2026, singolo bello, allegro, che sicuramente insomma ci farà compagnia nelle nostre playlist. Beh, il testo racconta, testo importante, quella che è l'assenza della figura paterna legata ai ritmi serrati del lavoro, contrapposta alla solitudine anche alla crescita dello stesso Saif, che in questo testo naturalmente va a riportare questa tematica delicata che spesso ritroviamo naturalmente nel rapporto padre-figlio. Bene, grande novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. La radio di oggi. I successi di ieri.

abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per viaggiate naturalmente con l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo. I Feel It Coming. Beh, c'è una grande accoppiata, sicuramente uno dei momenti più iconici della musica pop e R&B contemporanea, perché vede protagonista il cantante canadese The Weeknd. Beh, voce che poi ci ha regalato tanti bei successi, e poi questo leggendario duo che ben conosciamo, quello di Daft Punk, accoppiata micidiale per una canzone, insomma, che all'epoca, proprio nel 2016, ha avuto grande, grandissimo successo. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento Rewind. Buona serata da Paolo Dandri e al nostro Gino Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Cortese, Salmo con la pesce. Che terzetto. Difficile non muoversi col groove di questa canzone, le cattive abitudini ai quali insomma sono abituati non solo lo tremo, un po' tutti quanti, queste cattive abitudini che spesso non ci fanno vivere bene, ma è un successo che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi mesi. La canzone ci piace, è stata anche una bella novità di Cittadella Radio. Devo salutare Sara che mi ha richiesto questo singolo, ben ritrovata con noi. Abbiamo chiuso Jill per questa sera. Beh, noi ci risentiamo, se volete, come sempre domani a partire dalle 17 fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, che saluto in tarda serata. Devo ringraziare anche quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Poi siamo stati anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, in Digital Plus in tutta quanta la Puglia con Radio Cittadella. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, si balla in chiusura, tanto ritmo per questo bel successo. Loro sono Another.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica, a cui do, insomma, il mettiamoci su, lavoriamo bello bello, perché poi noi piace in buona sostanza quello che noi facciamo, quindi quando partiamo siamo sempre molto carichi e ci auguriamo che anche voi siate così carichi da seguirci, da scriverci. Tra pochissimo inizieremo con la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano. Oggi ospite il dottor Orazio Lippolis, psichiatra, psicoterapeuta e dirigente medico-psichiatra da oltre 20 anni nei dipartimenti di salute mentale. E poi parleremo di tante tante cose belle. E ancora la rubrica Bimbi Maestri, sempre oggi. E parleremo anche di cinema, perché noi siamo degli appassionati di cinema e quindi sappiate che faremo anche questo. Scrivetemi al 339-780-688 e adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: AJ, un pezzo nuovo, Flamenco Paranoia. Questo è il pezzo, amici, 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata. Ovviamente il nostro numero è 339-780-688, ma anche il numero 099-47-30-144. Siete sintonizzati ovviamente su 96.5 FM, questa è Cittadella Radio, Cittadella TV. Tra pochissimo partiamo con la rubrica, però adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Nostro rewind, Elisa Seta, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Anetto, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica. Siamo nella rubrica Voci Fragili e io ogni volta non vedo l'ora, Fabrizio. Intanto accolgo l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'ATES e ospite in studio oggi una persona che non so come definirla, però so che faremo un percorso adesso iniziale in cui parleremo ovviamente di psichiatria, perché ho il piacere di avere il dottor Orazio Lippolis, psichiatra, dirigente medico e tanto altro. Tu da 20 anni sei nei dipartimenti, no? Esatto. Di salute mentale, negli ultimi 14 hai lavorato presso il reparto di psichiatria del Moscati, poi direttore del CSM Polo Orientale di Taranto Manduria e attualmente direttore del reparto di psichiatria dell'ospedale Moscati di Taranto. Intanto grazie per il tuo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Per il tuo tempo che sappiamo che è preziosissimo, e oggi parliamo di un tema complesso e spesso al centro del dibattito pubblico, che è il rapporto tra patologia psichiatrica e pericolosità sociale, che è un tema veramente fortemente attuale. Quindi cerchiamo di parlarne oggi con la promessa di approfondire poi nelle prossime volte. Allora, i fatti di cronaca degli ultimi tempi hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della patologia psichiatrica e della pericolosità sociale. In questi casi, qual è il ruolo dello psichiatra e quali strumenti ha a disposizione per valutare e gestire le situazioni di rischio?
1: È una domanda complessa. In realtà il confine, no, tra la psichiatria, la pericolosità sociale, i comportamenti delinquenziali sono molto labili e spesso, no, li vediamo poi riflessi in televisione e certo, in tutti i mass media, no? Dove in maniera anche un po' grossolana tutto si avvicina alla stigmatizzazione, alla psichiatrizzazione dei comportamenti. E lo vedete, no, quotidianamente. Ma sai, se quello ha fatto sta cosa, sicuramente ha un problema psichiatrico.
0: Sì.
1: Quindi è pericoloso, quindi gli psichiatri devono gestire la pericolosità sociale. Soprattutto dopo la famosa legge del 2014 che ha chiuso gli OPG, cioè gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ovviamente condivisibile, ma ovviamente è successo che la legge ha
2: un'alternativa valida.
1: Valida alternative con tante lacune, tra cui quella della pericolosità sociale. In questo momento la pericolosità sociale è gestita quasi esclusivamente da un servizio psichiatrico, dai servizi psichiatrici.
2: E non è sufficiente.
1: Non è sufficiente assolutamente.
2: Non è affatto sufficiente. Il problema è esponenziale, sta diventando serio, perché ormai il problema nasce dalle fasce adolescenziali.

0: lì, e per poi arrivare agli adulti.
1: Sì, oggi io vedo una cosa, no? Che le cronache, quello che leggiamo appena svegli la mattina, è sempre un gruppo di ragazzi, un gruppo di giovani o dei singoli, anche spesso l'età sia tra virgolette abbassata, oppure c'è un'attenzione particolare, o c'è un sistema adesso che sta vacillando, non lo so.
2: Si chiama il sistema dell'impunibilità. Qualsiasi cosa

0: può fare niente, o perché poi vengono fuori delle diagnosi spesso del vicino di casa più che dei, dei professionisti del, del campo. Certo. Che per esempio, faccio un esempio stupido, diagnosticare una ADHD, di cui adesso se ne parla in maniera esponenziale, sì, non è facile.
1: Certo.
0: Cioè, tutti i nostri, no, tutti i nostri maestri, soprattutto nell'ambito psichiatrico, dicevano: calma, attenzione, osservate e fate una diagnosi quando siete sicuri. E il tempo è un fattore che vi deve aiutare nella diagnosi. Mentre sì, le diagnosi sono fatte in un attimo. Quindi cosa succede? Impunibilità per tutti.
1: Certo, certo.
0: E tutti questi comportamenti diventano semplicemente comportamenti antisociali. E poi c'è la grande tautologia: comportamento antisociale, disturbo antisociale. E su questo è un cane che si morde la coda, e a chi tocca? Allo psichiatra fare da, da polizia penitenziaria, con tutto il rispetto per,
1: certo,
0: per gli agenti che fanno
1: un lavoro difficile, esatto,
0: è un lavoro encomiabile,
1: assolutamente,
0: esatto. Cosa che ovviamente noi non sappiamo fare, non sappiamo fare la polizia
1: ovviamente,
0: penitenziaria,
1: ovviamente, sì, assolutamente. Beh, è chiaro che ognuno ha il suo, e questo veramente è un sintomo, infatti, simbolo di garanzia, sicuramente,
0: assolutamente.
1: Allora noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo la musica, una breve pausa e torniamo tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Special Nuit di questa settimana, Sienna Spyro, Material Lover. Questo è il pezzo, una nuova canzone. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono net Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Ospiti in studio per la nostra rubrica il dottor Orazio Lippolis, e ricordo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'ATES. Buongiorno. E noi continuiamo, andiamo avanti in questo racconto di oggi, in questo tema che è molto importante, che riguarda appunto il rapporto tra patologia psichiatrica e la pericolosità sociale. E nell'opinione pubblica si tende spesso ad associare la malattia mentale alla criminalità.
1: Esatto.
0: Esiste realmente un confine tra follia e delinquenza, e come possiamo aiutare i cittadini a comprendere correttamente questa distinzione?
1: Succede spesso, sì, effettivamente il confine è molto labile da una parte, per gli addetti al settore è un po' più chiaro. È un po' quello che dicevo prima, no? Il paziente psichiatrico può fare dei reati, spinto da un umore depresso, spinto da dispercezioni che non riesce a controllare, anzi che lo minacciano, lo angosciano, spinti da un'angoscia grossolana, ancestrale, proveniente insomma da un'ideazione ovviamente patologica. Il delinquente no, è spinto solo ed esclusivamente dai suoi interessi, dai suoi comportamenti, no, di inosservanza delle regole, dei diritti degli altri, ma lo fa con lucida consapevolezza. Io vado a fare quella rapina o faccio quella cosa perché da lì devo attingere
2: un profitto.
3: Sì.
2: E questo confine è molto labile, perché molto molti labile. Poi se ne approfittano, giustamente,
1: assolutamente.
2: Dicendo che ho problemi, dei disturbi e...
1: Sì, perché soprattutto diciamo i reati un po' più scabrosi nella mente ecco, nell'opinione pubblica è come se trovare una causa, una motivazione a un reato semmai così efferato ci rassicura. E vabbè, ma tanto quella non stava bene. E pensare che ci possano essere tra noi persone che lucidamente fanno un qualcosa così grave ci terrorizza, ci spaventa, ci rende insicuri.
2: E invece ne dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo essere critici in certe situazioni.
1: Assolutamente.
2: E anche alle volte intervenire con giustizia, non giustificare troppo certi comportamenti.
0: Sì, assolutamente. Sì. E

0: incredibile, no? Io ho una vi apro una piccola parentesi mia personale, è come se oggi non avessimo più la sensibilità di stare male per una cosa, come se avessimo perso quasi assuefatti dalla quotidianità e non proviamo più vergogna, non proviamo più dolore per delle cose così gravi, no?
1: E, non ci indigniamo più.
0: Non ci indigniamo più. Perché dici, ah vabbè, ma quello era malato, va bene, a posto era malato. No. Se uno è cattivo o se uno si comporta male, è un'altra cosa, come giustamente dice il dottore. Allora, oggi ci sono e quali, vorrei sapere, sono le principali criticità del sistema della salute mentale e quali prospettive si intravedono per il futuro dell'assistenza psichiatrica nel nostro paese a questo punto?
2: E la criticità più grossa in questo momento, dobbiamo parlare della nostra Puglia, ma insomma, e sono le risorse.
0: Allora, certo.
2: Le risorse che sono razionate, mancano, e dobbiamo fare con poche persone tanto lavoro. Tenete presente che fino al 2030 molto probabilmente la prima causa di malattia sarà una malattia psichiatrica. Parlo di depressione, parlo di disturbi bipolari. Per non entrare nel vastissimo campo dei disturbi di personalità, che sono un mare magno di cui dovremmo fare
0: ma ci sono sempre stati, stanno aumentando, stanno emergendo adesso comunque.
2: E sono diagnosticati,
0: cioè, prima non lo erano?
2: Molto poco, e venivano quasi tutte etichettate come esaurimenti nervosi.
0: Quello di tanti anni fa che dice no, ma quello
2: c'è l'esaurimento nervoso,
0: che era però, solo era tutto in uno.
2: e non c'era una giusta classificazione nosografica di tanto disagio, ma io parlo della depressione che oramai colpisce dal ragazzino di 14-15 anni fino alla persona di 90 anni. La pensione è il momento topico dove la maggior parte delle persone, se non l'hanno mai avuta, in quel momento hanno la loro depressione, perché un cambiamento di vita così radicale che forse 65-70 anni è difficile
1: metabolizzare. Noi abbiamo parlato l'altra volta con Giovanni Brunetti dei padri separati,
0: certo.
1: È anche un altro motivo di stress e di
2: disadattamento.
1: Esatto,
0: come no, cambia tutto. Quando ci cambia tutto, noi dobbiamo un attimo riequilibrarci, ma nel frattempo cosa succede? Che stiamo male.
1: È così.
0: Allora,
1: e ci dobbiamo curare. Il problema, qui ci può dire il dottor Lippolis, la consapevolezza e della malattia e la volontà di curarsi.
0: Sì,
1: perché
0: esatto.
1: Uno pensa, c'è un problema mentale, sono pazzo, ancora viviamo con questo stereotipo.
2: Sì, assolutamente. La prima cosa che mi dicono i pazienti: dottore, non sono pazzo. Quindi io poi gli spiego cosa significa avere un disagio, avere un'interfaccia che in quel momento non riesco a riconoscere e quindi sto male.
1: È un tabù che dobbiamo eliminare.
2: È un tabù.
0: Assolutamente. Io chiuderei temporaneamente qui, nel senso che propongo un approfondimento di questo tema così vasto, così importante. E quindi intanto ringrazio il dottor Orazio Lippolis per il suo tempo, per essere stato qui
2: grazie
0: nella nostra rubrica insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, Voci Fragili. Fabrizio, io ti ringrazio sempre e diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, tutte le persone che poi ci scrivono, e scriveteci al 339-680-6868 se avete delle domande, che noi poniamo sempre professionisti e poi vi riportiamo le risposte corrette fatte da loro. Grazie ancora.
1: Grazie mille.
0: E alla prossima rubrica, linea alla regia, tra poco.
3: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night, amici, per il nostro Rewind, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, e adesso apriamo la nostra rubrica Cinema On Air ed entro in collegamento con il nostro Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Eccoci, buongiorno Annette.
0: Eccoci, allora oggi parliamo di un film che è...
1: che è un altro grande ritorno in sala dopo Kill Bill della settimana scorsa, adesso Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki.
0: Bellissimo, vediamo e sentiamo il trailer.
2: Non so da dove tu provenga né quale divinità tu sia, ma rispettosamente mi inchino al tuo cospetto.
3: I lupi divini si avvicinano! La principessa Mononoke!
0: Sparate!
4: Noi uccidiamo per proteggere la foresta del cervo divino.
2: Gli esseri umani si radunano. I loro fuochi si stanno avvicinando.
5: Che stai facendo, Ashitaka?
6: La vita di questa fanciulla è mia adesso.

0: si può fermare tutto questo?
1: Allora, Hayao Miyazaki, che ogni volta colpisce dritto al nostro cuore, un grande ritorno, raccontaci tutto, Davide.
2: Questo è un film veramente a cui sono molto legato, anche perché fu il primo film di Miyazaki a uscire nei cinema in Italia alla fine degli anni 90. E adesso ritorna restaurato con un nuovo doppiaggio, ma soprattutto con tutto il suo carico di poesia e di avventura. Tra l'altro è una storia che noi possiamo sentire anche molto nostra, perché è la storia del conflitto tra la natura e l'industria, ma soprattutto è una film di splendide visioni, tutti questi spiriti della foresta che davvero si guardano a bocca aperta. Riesce a coniugare violenza, poesia, epica in una maniera davvero indescrivibile. E pensare che nasceva tutto come idea per uno special televisivo, invece è diventato il film di maggiore incasso in Giappone e anche un colossal dai costi astronomici, tanto che quando finì la lavorazione Miyazaki annunciò il ritiro, perché era stata talmente stancante come lavorazione. Per fortuna poi non l'ha fatto.
1: Meno male per noi. Insomma, il più costoso mai realizzato, quindi, vero? Così.
2: Sì, fu davvero un investimento notevolissimo, che peraltro li costrinse a una campagna pubblicitaria notevole, che per fortuna portò a un accordo con la Disney e alla distribuzione internazionale, che lo portò anche nei cinema italiani. Adesso ce l'ha in mano da un po' di anni Lucky Red, lo riporta periodicamente, dobbiamo dire, anche al cinema, però questa è un'edizione speciale perché c'è il restauro in 4K, c'è la nuova edizione italiana, quindi sarà in certo modo anche un po' come rivederlo per la prima volta. Chi non l'ha mai visto corre assolutamente, chi l'ha già visto, per me, per dire, sarebbe la quarta volta al cinema, però non vedo l'ora.
1: Assolutamente, esce oggi, vero?
2: Sì, esce oggi per una settimana.
1: Oggi per una settimana.
2: Anche pochi giorni, un po' come era stato per Kill Bill, quindi da correre assolutamente.
1: Da correre veloci al cinema. Tra le altre cose, è vero che lui aveva iniziato con i bozzetti del film negli anni 70 e poi solo nel 94 ha deciso di, insomma, riprendere mani, mettere mani al progetto di nuovo?
2: Lui aveva fatto una prima versione nel 1980, che poi fu pubblicata in un libro che purtroppo non è mai arrivato in Italia. E che, diciamo, descrive un po' un'altra storia. Poi quando lo ha ripreso, lo ha rielaborato e lo ha reso il grande colossal che era. Cioè, non nasceva con l'idea di essere un colossal, ma lui è diventato strada facendo, perché evidentemente ci ha investito anche molto di quello in cui lui credeva, della sua visione del mondo, della storia in quel periodo, perché è ambientato in un periodo storico del Giappone che prelude alla modernità e quindi a un cambiamento, che sono tutti temi che gli sono sempre stati cari, come dimostrano anche le altre sue opere, da Nausicaa a Conan, la serie televisiva. Infatti è un po' il film che conclude la prima fase della sua carriera.
1: Che bello, bellissimo. Allora dobbiamo correre al cinema, come sempre noi diciamo in occasione, insomma, di questa rubrica, ma lo diciamo sempre io e Davide, e soprattutto Davide, che è un critico cinematografico. Andiamo al cinema, andiamo a vedere film, perché queste sono delle opere incredibili, e quelle che ci consiglia Davide, appunto, che è un esperto, sono veramente da vedere, da non perdere. Grazie Davide, come sempre, noi ci rivediamo prossima settimana. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Allora, Principessa Mononoke, mi raccomando, da oggi al cinema per una settimana, corriamo, e adesso corriamo ad ascoltare un po' di musica. E c'è noi, per noi c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Da quanto tempo in fila per la caffè?
2: Da stamattina alle 7.
1: Ancora sono le 11, ancora non
2: è ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
1: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
2: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
3: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano. File che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza in calza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica, legata ai blocchi nazionali sui concorsi. Ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Consiglio Comunale di ieri, riunito in modalità question time, ha trovato l'unanimità di intenti sull'ordine pubblico. Primo punto all'ordine del giorno, il contrasto alla movida selvaggia. Su impulso del consigliere di Forza Italia Massimiliano Stellato, l'Aula ha approvato un piano d'azione rigido per tutelare il riposo dei residenti e difendere i commercianti onesti. Le nuove regole parlano chiaro: stop alla musica all'esterno nei locali a mezzanotte, con controlli a campione dopo le 23 da parte della polizia locale, supportata dalle forze dell'ordine. Per chi sgarra la linea è dura, sanzioni severe e chiusura immediata per recidivi. Il tutto, fa sapere l'amministrazione, a costo

0: verso zero senza aumentare il numero degli agenti in servizio. Ma il Consiglio ha guardato anche al futuro turistico della città. Rispondendo alla mozione di Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonnoce ha annunciato la riapertura entro 30 giorni dei siti archeologici della città chiusi al pubblico da diverso tempo. Torneranno finalmente visitabili luoghi come la cripta del Redentore e le tombe a camera di Via Marche dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. Una doppia risposta che prova a coniugare il rispetto alle regole con il rilancio culturale del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si ripropone ancora una volta l'esigenza di affrontare la problematica dei disagi legati alla presenza di molteplici cantieri aperti contestualmente in città. Rappresentativo l'esempio delle due vie che portano agli ingressi del centro commerciale, le Porte dello Ionio, e quindi via Cesare Battisti, poco prima della Pineta Cimino, e la sua parallela via Consiglio, nel tratto vicino alla casa circondariale. Il traffico nella zona certamente frequentata dai cittadini che vogliono raggiungere l'ipermercato, ma anche da automobilisti che uscendo dal centro urbano si dirigono verso la parte orientale del territorio ionico, risulta alquanto congestionato per via della chiusura di Via della Pace, che collega la strada che porta a San Giorgio all'ex Auchan. Ai lavori che interessano questa porzione di territorio, resi necessari al fine di realizzare le BRT, si aggiungono gli interventi in corso dall'altro lato, che inevitabilmente rendono complicato il transito su importanti vie. Chiaro che la presenza di lavori in corso non può che rappresentare vivacità e movimento, ma al tempo stesso andavano considerati, oggi gestiti, i riflessi non certamente positivi della contemporanea presenza su strada di uomini, mezzi e materiali, indispensabili per completare le opere. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri per l'apertura di cantieri senza preavviso, intanto da oggi è stato predisposto un servizio navetta a cura di Chima Mobilità. Il collegamento sarà attivo da lunedì al sabato dalle 7 alle 21.40 con una corsa ogni 20 minuti lungo il percorso Terminal Cimino, via Cesare Battisti, via Speziale e via Consiglio, confermata anche presso l'ex capolinea di via Consiglio. Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di un titolo di viaggio valido, quindi biglietto singolo o biglietto a tempo o abbonamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come annunciato, invece, ce ne andiamo dietro la ringhiera. Andiamo a fare una passeggiata sulle mura aragonesi che presto saranno soggette a lavori di riqualificazione, e il rischio è che, come racconta oggi Fabio Venere sulla Gazzetta, quel tratto cruciale di strada, di viabilità, questa arteria fondamentale per il traffico a Taranto, possa chiudere. Torna la proposta, l'ipotesi a questo punto, di un doppio senso in via Garibaldi sulla Città Vecchia, ma i dettagli, insomma, ce li facciamo raccontare proprio da lui, da Fabio Venere, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato.
4: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
3: Allora Fabio, come dire, un'altra buona notizia per il fegato e la viabilità, diciamo, di Taranto e dei tarantini. Finanziati i lavori di restyling, di riqualificazione delle mura aragonesi, cioè diciamo quella parte di quei bastioni, tra virgolette, che stanno nella parte di Mar Grande di Taranto Vecchia, dell'isola. Però tocca fare i conti con il traffico.
4: Sì, sì, esattamente sì, Francesco. Per ora è solo un'ipotesi, ma come dire, abbastanza probabile, ecco, perché è ragionevole pensare che l'impresa che si è aggiudicata nello scorso aprile il bando indetto da Invitalia nell'ambito del CIS Taranto, cioè del contratto istituzione di sviluppo, quello famoso del 2015 governo Renzi, probabilmente appunto Francesco dovrà chiedere all'amministrazione comunale di mettere il cantiere, installare il cantiere in corso Vittorio Emanuele II. Ora si vedrà solo successivamente, quindi dopo la consegna delle aree da parte del comune, se verrà utilizzata solo l'attuale corsia preferenziale o tutta la strada. È del tutto evidente, però, insomma, non bisogna essere né ingegneri né architetti per comprendere che se gli operai tecnici dovessero avere tutta la strada, quindi più spazio, lavorerebbero sicuramente in condizioni di sicurezza migliori ed altrettanto evidentemente ridurrebbero i tempi di intervento. Però sono valutazioni che si potranno fare successivamente, non adesso. Però è un'ipotesi molto probabile che